0: Capital by Night.
1: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
2: Però dai, bravo anche lo speaker.
3: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
4: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
5: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

0: Capital by night.
1: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
2: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
3: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it.

0: dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro: costruire il futuro digitale del paese. Appuntamento a Milano, lunedì 28 settembre, presso Palazzo Turati, via Meravigli 9B, dalle ore 9. Scopri come partecipare su repubblica.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Ultima ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma. Fanno ancora discutere le parole della Presidente del Consiglio in classe: numero massimo di studenti stranieri, divieto di burka. Adesso non si capisce bene la norma che verrà applicata, nel senso che se si utilizzerà il decreto legge o il disegno
2: che fa
1: di
2: una
1: legge.
2: Bella differenza comunque nell'approvazione, nei tempi
3: e la tempistica.

0: soprattutto,
1: in uno c'è una necessità di urgenza che secondo molti non c'è. L'altro lato è quello, l'obbligatorietà che entrerebbe per i genitori degli studenti stranieri di imparare la lingua, quindi di comunque inserirsi attraverso la conoscenza della lingua italiana. Ne vogliamo parlare stamattina con Vincenzo Reale, che è uno scrittore e un docente di italiano proprio per stranieri. Buongiorno Vincenzo.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
1: A chi insegna lei l'italiano?
3: Io insegno italiano agli stranieri. Mm-hmm. Semplicemente stranieri che vengono da tutte le parti del mondo e che hanno vengono da background diversi, sono molto diversi tra loro per origine, lingua madre, cultura, religione, età, professione, abitudini, ed è uno degli aspetti più interessanti
1: e forse anche più difficile, immagino, perché insegnare magari l'italiano a un iraniano, a un bengalese, cioè cambia il paese,
2: uno
1: spagnolo, sì certo, penso che sia, no? Ogni paese ha delle esigenze diverse e delle difficoltà diverse.
3: Esatto, non solo ogni paese, ma ogni singolo studente ha le proprie necessità, e io credo che fare questo lavoro sia anche e soprattutto questo, capire i bisogni reali dello studente, della studentessa, e cercare di andare a lavorare prima di tutto su quello, perché può capitare di avere degli studenti che sono diplomatici, ambasciatori, che sono, diciamo, costretti a vivere qui in Italia e quindi a doversi confrontare con le istituzioni italiane, ma possono essere anche religiosi che si sono trasferiti qui in Italia per studiare la lingua e poi proseguire i propri studi accademici, magari in teologia, ma possono essere anche turisti che per pura passione e interesse vogliono approfondire, se non studiare da zero, la lingua italiana.
2: Ci può aiutare a capire dove vengono fatti questi corsi, se ci sono degli istituti, se le persone che partecipano lo fanno con un costo, oppure se possono venire persone anche gratuitamente, perché ciò che dice il governo è che questi corsi, per chi sarà obbligatorio cioè per chi dovrà sostenerli, saranno gratuiti.
3: Sì, allora c'è la possibilità in Italia di seguire dei corsi gratuitamente. Per quanto mi riguarda, io collaboro appunto con il Centro Linguistico Dante Alighieri di Roma, e da noi, ovviamente, che è una scuola privata, c'è un costo per lo studio della lingua italiana. Dipende ovviamente da diversi fattori, dipende dal perché io credo si voglia studiare la lingua e dall'età, diciamocelo chiaro e tondo. Se parliamo di bambini, adolescenti che si sono ritrovati in Italia, ci dovrebbe essere una scuola che si impegna affinché questi giovani studenti e studentesse abbiano la possibilità di studiare realmente la lingua.
0: Certo. Vincenzo, stringiamo un po' il focus anche su quello che è l'argomento, no, di queste ore, cioè i genitori di ragazzi che frequentano le scuole italiane che appunto approcciano la nostra lingua. Ci parli di quelle che sono possibilmente, se ci sono ovviamente saprà confermarcelo, le difficoltà nell'insegnare l'italiano a queste persone, se lei magari nota una certa ritrosia, una certa resistenza,
1: cioè lo fanno perché sono costretti, ecco, o perché volontariamente vogliono inserirsi?
3: Allora, guardi, io la situazione non è semplice come può sembrare a tanti esponenti del governo, in particolare alla presidente, dal mio punto di vista, perché io credo che se una persona si ritrova in un paese, in questo caso l'Italia, e ha voglia, come ogni essere umano, di andare avanti per la propria strada, di capire, non voglio dire integrarsi, è una parola che usiamo sempre, ma proprio capire, cioè sentirsi a proprio agio, sentirsi comodi nel paese che li sta ospitando e in cui vogliono continuare a vivere, imparare la lingua italiana diventa per tutti una necessità, diventa davvero importante. E io credo che se ci sono e ci sono stati casi in cui magari è sembrato che non volessero, che non avessero intenzione di seguire questo percorso, è perché secondo me non c'è stata e non c'è ancora l'opportunità reale e la voglia di permettergli di integrarsi.
1: Guardi, io, caro Reale, abito all'Esquilino, un quartiere considerato multietnico.
0: Beh, sì.
1: A Roma rappresenta tantissime etnie, tantissime culture. Lì ci sono tanti casi differenti, ci sono tante persone che si sono volute integrare o, come dice lei, stare comode nel paese imparando la lingua, e altre che dopo 10 anni parlano a malapena la

0: lingua non sono interessate perché vivendo a stretto contatto con la propria comunità non hanno necessità di imparare la lingua. Queste persone, molte di queste persone hanno dei figli che vanno a scuola che quando tornano a casa continuano a parlare la loro lingua natia e non parlano la lingua italiana. E questo è il cortocircuito che forse va affrontato prima o poi.
1: Allora, ma quello che dice è giusto e importante, però diamo per scontato, secondo me, una cosa molto importante, cioè che indipendentemente dai genitori è normale, e anzi io credo che sia un accrescimento, un arricchimento, il fatto che questi giovani possano e riescano a parlare facilmente due lingue, che fuori parlino la lingua italiana e che a casa parlino la lingua madre dei genitori. Guardi, ci dimentichiamo forse quanto parliamo effettivamente l'italiano noi italiani. Io sono figlio di genitori calabresi e sono cresciuto in Toscana e sono sempre stato abituato a sentire dialetti diversi, quindi non mi sorprende tanto il fatto che questi sì.
2: Però il dialetto non è la lingua, mi permetta, insomma, lei
3: però è una dinamica
2: di queste cose,
3: è una dinamica che si ripete, però, insomma, sono dialetto, abbastanza dialetto. D'accordo, insomma.
2: Sì, vabbè, però, dialetto è dialetto per definizione, no, per antonomasia, però fa parte della lingua italiana, quindi penso che sia un caso abbastanza
1: certo,
2: limite.
1: Ma lei a scuola parla l'italiano, no?
2: Ah, certo, sì.
1: È importante, secondo me, cioè dal mio punto di vista, ovviamente io credo che sia importante, certo, l'interesse, che però non bisognerebbe farne una colpa ai giovani.
3: Certo, molto chiaro.
1: Vogliono e non vogliono fare i genitori.
2: Va bene, molto chiaro.
1: Purtroppo sì, esiste, ci sono, certo. Capisco molto bene, conosco queste realtà, ci sono persone che che non hanno questa grande propensione all'integrazione linguistica, diciamo così.
2: Molto
1: però
2: chiaro.
1: Io vorrei dire che per la maggioranza le persone che ho conosciuto e le persone con cui mi sono confrontato hanno avuto e hanno realmente voglia di capire, ecco, perché se uno dice studiare, doversi impegnare nello studio sembra qualcosa di così complesso, in realtà sono persone che hanno bisogno di capire, di farsi capire.
0: Chiarissimo.
1: La maggioranza io credo che lo voglia.
0: Benissimo. Certo. Abbiamo capito un pochino di più della situazione degli stranieri, insomma, che vogliono approcciarsi alla lingua italiana, con Vincenzo Reale, che è uno scrittore e docente di italiano.
2: Grazie, buon lavoro.
1: Grazie a voi altrettanto.
4: Questa è Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Seconda ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma. Sono stati giorni di annunci e poi molto di dibattiti sulla decisione del governo di sospendere il bollo auto.
2: Perché il 2027, con tutti insomma i paletti di cui abbiamo parlato e dibattuto in modo frequente in queste ultime ore, poi ovviamente si è andati un po' a vedere nelle pieghe, no, di questa decisione da parte del governo, e non tutto sembra, non tutto l'oro è come si dice, no? Non è tutto oro quel che luccica. E questa è stata una riflessione che ha fatto sui suoi canali social anche il nostro Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Ciao Max, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
4: Buongiorno.
1: Qual è il tuo punto di vista su questo taglio, insomma, importante del governo per il bollo auto?
3: Ah, il punto di vista di chi si è battuto e continua a farlo per una riduzione del costo dei carburanti. Vedete, quando si parla di mobilità, abbattere le accise, alcune magari anche cancellarle definitivamente, darebbe davvero grande sollievo ai consumatori e alle imprese che lavorano necessariamente con i mezzi di trasporto. E questo è l'intervento che abbiamo reclamato più e più volte, sentendoci dire molto spesso non ci sono risorse a sufficienza. Poi si fa questo intervento che in realtà grava, non tutti lo sanno, sulle finanze regionali, perché il bollo è un'imposta che raccoglievano le regioni, e quindi scatta anche una preoccupazione su tutti quei servizi che oggi ci offrono le regioni e che domani dovranno fare con minore risorse a disposizione, il che vuol dire che ci saranno altri prelievi a carico dei cittadini. E poi un po' anche le forme sono state stonate, un po' perché la Presidente del Consiglio annunciava una riduzione, un taglio strutturale del bollo auto. Strutturale vuol dire per sempre, o perlomeno faremo in modo che ci siano le risorse perché sia un taglio stabile, permanente, mentre è una sospensione soltanto per il 2027, e anche le motivazioni, cioè aiutare chi tutti i giorni usa la macchina. Ecco, chi tutti i giorni usa la macchina ha bisogno di altro, e l'ho già detto, è un taglio dei costi del carburante, che ricordo sempre i consumatori pagano due volte, non soltanto quando vanno a fare benzina ma anche al supermercato. Abbiamo visto esplodere l'inflazione proprio in questi mesi.
4: Certo, e c'è stata anche un po' di confusione nel momento in cui è stata spiegata questa misura sulle persone che poi avranno questo beneficio e sulle auto, no? Si è parlato a un certo punto del 70% del parco auto italiano. Puoi aiutarci a capire se i numeri sono davvero questi?
3: Sembrerebbe di no, sembrerebbe che si parla di numeri di gran lunga ridotti, e poi anche lì l'equazione, chi ha un'auto di grossa cilindrata o comunque con tanti cavalli fiscali è sicuramente qualcuno che può permettersi di spendere di più. Questa è l'equazione che ha immaginato il governo, ma è un'equazione fallace, purtroppo, lo dimostra la situazione del parco circolante nel nostro paese, dove evidentemente ci sono molte auto vecchie che le persone non riescono a cambiare comprando auto più efficienti, e quindi non è assolutamente detto che un'auto che superi la potenza prevista da questa normativa, e che quindi continuerà a pagare il bollo, invece non sia l'auto di una persona che ha bisogno di quei tagli. In più le stime erano di gran lunga esagerate rispetto alla realtà. Dirò anche una cosa scomoda: il bollo è una delle poche tasse patrimoniali che noi abbiamo. Invece le tasse sulla benzina le paghiamo tutte, anzi le pagano soprattutto i poveri, le persone che sono più in difficoltà. C'è un articolo della nostra Costituzione che prevede che chi ha più capacità contributiva dovrebbe contribuire di più all'erario pagando più tasse. Ecco, è un articolo

0: che viene più e più volte violato anche con questa operazione. Il bollo in qualche modo risponde alla progressività prevista dalla Costituzione, cioè appunto quel principio che ho detto per cui chi ha più capacità contributiva deve pagare più tasse, e accise e IVA invece colpiscono tutti
1: Eh
0: indistintamente.
1: sì, quello ci pone tutti davanti allo stesso ostacolo. E staremo a vedere se quello che ha detto il governo, mettiamo agli atti il fatto che abbia promesso appunto di rendere definitivo questo provvedimento, che per il momento è solo una sospensione, come diceva anche Massimiliano, per il 2027. Grazie al
0: Ma
1: Presidente
0: certo, non è una
1: dell'Unione.
0: polemica
1: No,
0: politica, è
1: no, no, no, certo.
0: semplicemente nell'interesse dei cittadini,
1: Ovviamente.
0: che sono veramente allo stremo.
1: Però saremo sicuramente vigili sulla questione. Grazie a
0: Certo,
1: Massimiliano Dona, Presidente
0: grazie a voi.
1: dell'Unione Nazionale Consumatori. Alla prossima. Ciao,
2: Grazie, buona
1: ciao.
2: giornata.
0: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Ciao, buona giornata.
3: Radio Capital. Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
1: Sapete che mettere all'asta un bene non significa solo venderlo, ma valorizzarlo nel mercato giusto? Gioielli, orologi, quadri o pezzi di design. Gli esperti de Il Ponte Casa d'Aste sono a vostra disposizione per una valutazione gratuita e riservata. È semplice, scattate una foto e inviatela via WhatsApp. I nostri esperti, attivi in tutta Italia dal 1974, vi aiuteranno a comprenderne il valore e a raggiungere i collezionisti più interessati. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
2: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
3: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
4: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
4: Una produzione One Podcast.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: A grandissima richiesta, un carissimo amico, non torna a Roma senza passare da qui, Gianluca
2: Gotto. Ciao Gianluca.
3: Grazie, grazie Doris, grazie Federico, perché è un piacere essere qua.
2: Grazie, perché è vero che lui gira il mondo, Asia così, ma certe cose complicate come sfidare il traffico di Roma, diciamo, ti mettono comunque sempre alla prova.
3: È la prova finale, definitiva del mio essere zen.
1: Sì, infatti, allora, tu che conosci le città dell'Asia, che sono certamente famose per avere un traffico abbastanza tentacolare, cioè Roma come si colloca?
3: Guarda, ti dico proprio, siamo scesi dal treno oggi, ci siamo ritrovati appunto alla stazione Termini e ho pensato Bangkok, è proprio Roma è Bangkok, è la Bangkok dell'Occidente, con tutte le sue luci e ombre, perché Bangkok è una città che amo, come anche Roma.
1: Meravigliosa, cioè Bangkok, me la ricordo bene, quella città che tu sei qui in macchina e dici, ma io devo andare lì, lo vedo, cioè vedo il posto dove devo andare, lo vedo a occhio, ma ci arriverò fra due ore e non c'è modo, capito, perché sei su un cavalcavia magari, quindi neanche a dire posso andare in piedi.
3: Bravissimo.
2: Che allora, bello Gianluca, allora hai scritto un libro che come tutti i tuoi libri precedenti sta andando benissimo, in testa alle classifiche, centinaia di migliaia di copie vendute, siamo contenti che ci vieni a parlare, hai anche altre cose in ballo di cui parleremo, il titolo del libro, edito anche questo con Mondadori, è Ci basterà mangiare il vento. Secondo me, se posso dire subito, ho appena finito di leggerlo, è un libro in cui c'è un tasso anche di romanticismo,
3: sì,
2: d'amore superiore ai precedenti.
3: Sì, assolutamente, perché a un certo punto, sia perché la mia vita ha iniziato appunto a girare molto intorno alla spiritualità, alla meditazione, al buddismo, e proprio come il protagonista di questo libro, a un certo punto, non so, è diventato qualcosa di estremo, no? Uno pensa che meditare non possa diventare troppo, invece sì, se utilizzato in un certo modo tende un po' ad anestetizzarti, a distanziarti, no, da te stesso e anche dalle cose che richiedono una forma di coinvolgimento come appunto l'amore romantico. Quindi dal momento che io ho vissuto questo e poi ne sono uscito ritrovando molto anche un po' quella che è la passione del vivere, altrimenti che senso ha vivere, altrimenti è sopravvivere, e volevo scrivere un romanzo che colpisse anche i miei lettori, le mie lettrici di lunga data, perché per l'appunto inizia e poi si sviluppa anche sulle frequenze dell'amore.
1: Dell'amore. Senti, l'amore. In questo romanzo c'è il concetto di karma.
3: Sì.
1: Aiutaci, per chi non è addentro, diciamo, a questo mondo davvero occidentale, di cosa si tratta? In che modo è interessante per tutti, anche per chi non segue le filosofie orientali?
3: Sì, noi tendiamo a confondere il karma con qualcosa che ci è più familiare, tendiamo a confondere il karma con Dio e quindi a ritenere il karma una sorta di forza superiore che osserva tutto, tiene conto di tutto e poi a un certo punto distribuisce premi per chi si è comportato bene e punizioni per chi si è comportato male. Quindi diciamo che il karma è che tutto quello che fai ti torna indietro. In realtà nella concezione originaria del karma non c'è nulla di tutto questo. Karma significa azione e indica qualcosa che secondo me è molto più affascinante, ovvero non devi credere in un'entità superiore. Karma significa che quello che noi siamo oggi è la conseguenza di tutte le azioni che abbiamo compiuto nella nostra vita. E quindi noi oggi siamo letteralmente il risultato di tutte queste azioni, che non sono soltanto azioni fisiche, ma sono comportamenti, certo, ma anche parole e pensieri. Tutto quello che abbiamo pensato, detto e fatto in questa nostra vita si è accumulato portandoci dove ci troviamo oggi e rendendoci le persone che siamo. E questo è potente perché ci fa anche capire che il nostro futuro è molto di più nelle nostre mani di quello che crediamo.
2: Quindi è un'assunzione di responsabilità in qualche modo, no?
3: Molto, moltissimo.
2: Di coscienza che anche con i nostri mezzi possiamo arrivare a qualcosa.
3: Sì.
2: Non disarmarci.
3: Esattamente. E così è quasi totale, quasi una responsabilizzazione totale di noi stessi.

0: se non fosse che c'è anche un altro tipo di karma, che è il karma familiare, che si intromette per dirci: è vero che sei il risultato di tutto questo, ma ricordati anche che sei il risultato del karma della tua famiglia, dei tuoi genitori, delle persone con cui sei entrato in un rapporto di intimità.
1: Certo, di come ti hanno cresciuto, innanzitutto dei geni che ci hanno trasmesso, questa è la prima cosa, no? E poi di come sei cresciuto, di chi si è preso cura di te, di che cosa si diceva in famiglia, tutta. Ma il karma, quindi, cioè, è buono o cattivo? Che ci dobbiamo fare con questo karma?
0: Di nuovo, in una visione induista, ad esempio, delle cose, o buddista, il karma è qualcosa che va alleggerito, è un peso, perché è il peso della memoria di tutto quello che noi abbiamo fatto e che hanno fatto anche i nostri genitori, eccetera. Quindi va alleggerito. L'idea è che il karma va semplicemente alleggerito, e se vogliamo fare un percorso ascetico, spirituale, integralista, va estinto. Per noi che viviamo a Roma, nel traffico, nella città, abbiamo un lavoro e quant'altro, in realtà il karma appunto ha una connotazione positiva o negativa, ed è una sorta di traiettoria. A me piace descriverlo in questo modo: noi siamo su una traiettoria che abbiamo costruito noi. Se siamo insoddisfatti, se siamo infelici, evidentemente dobbiamo cambiare questa traiettoria. Come si cambia? Tornando a quello che dicevamo prima: i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre azioni, i nostri comportamenti.
2: E Gianluca Gotto, come sapete, abbiamo raccontato la sua storia varie volte a Radio Capital, è uno che è riuscito a cambiare a un certo punto la direzione della sua vita, per cui ha un'esperienza personale così come anche molti di voi che ci ascoltate, sicuramente.
0: Ma infatti, chi è che non ha mai cambiato direzione, no? È così, siamo tutti viaggiatori in questa vita, solo che alcuni non se ne rendono conto.
1: Qualcuno lo conosco, che almeno crede di non aver cambiato direzione, perché poi comunque le cose cambiano anche se rimane immobile, no? Vabbè.
0: Esatto.
1: Sai, ma tu dove vivi esattamente adesso?
0: Ma è una domanda, è la domanda più difficile che mi puoi fare. Comunque a Singapore,
1: il famoso metodo Singapore. Allora, tra poco ti chiediamo un po' di cose di questa città così particolare,
2: che è anche al centro del tuo nuovo romanzo, no? Che è ambientato lì, Le notti di Singapore.
1: No, ma
2: dei locali sconosciuti.
1: C'è un incipit in questo romanzo meraviglioso di un incontro in ascensore, mm-hmm, veramente straordinario.
3: Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: TG0 con Gianluca Gotto, che è venuto a trovarci e che ci sta raccontando di questo nuovo libro, Ci basterà mangiare il vento, uscito per Mondadori, è già secondo in classifica. Così,
2: bomba così, ambientato a Singapore, che è una città che tu stai frequentando, in cui stai abitando, che noi associamo spesso a quelle cose tipo, ma a Singapore non si può sputare per terra, ti danno la multa.
3: Vero, vero.
2: In realtà, a parte un posto quindi molto organizzato e anche pieno di sorprese, a partire da quei locali che tu descrivi in questa storia d'amore sofferta nel romanzo.
3: Sì, sì, Singapore è un posto veramente è speciale nel suo essere diverso da tutti gli altri posti in cui sono stato, perché è un luogo che vive di opposti in un certo senso. C'è grande controllo, ci sono appunto regole molto rigide. Questo ovviamente determina una sicurezza quasi totale, quindi puoi uscire a qualsiasi ora del giorno, non esiste criminalità.
1: Sì, c'è anche le punizioni corporali che a noi ci sembrano un po' medievali.
3: Sì, esatto, esattamente, però appunto va tutto contestualizzato, perché Singapore è un paese che non ha mai ottenuto l'indipendenza, ma è uno dei pochi paesi che è stato cacciato da dove si trovava, cioè faceva parte della Malesia, e la Malesia un bel giorno ha detto basta, di voi che non siete islamici, non siete però neanche cinesi, non si capisce chi siete, cosa fate, non vi vogliamo. E quindi loro si sono ritrovati in un luogo minuscolo che all'epoca era direi quasi una palude, a dover costruire tutto da zero, e se guidati da quest'uomo Lee Kuan Yew, che era un uomo singaporiano vero, cioè uno molto rigido, no? Non un dittatore per niente, però comunque era una persona molto rigida per le regole, per la disciplina e quant'altro, è diventato quello che è diventato nel giro di qualche decennio. E ovviamente è un posto che funziona secondo queste regole, perché non può essere altrimenti. Certo. È un posto piccolo, pieno di persone.
2: Però è uscita notizia in questi giorni di appunto tra le regole, comunque tra le iniziative del governo di Singapore c'è un'iniziativa per far leggere di più le persone e farle stare meno sui social, sul telefonino.
3: Ma infatti quello che ha colpito me e Claudia, la mia compagna, è che abbiamo una bambina di 4 anni e ci piace vivere in Oriente. A Singapore ci sono delle ottime scuole, anche con il metodo montessoriano, anche con grande rispetto, diciamo così, della condizione del bambino, che non deve diventare fin da bambino un piccolo adulto, no? Deve essere libero di esprimersi, di mostrare il suo talento. Quindi ci siamo innamorati di questo. È un posto dove si ragiona molto, dove c'è molta consapevolezza, c'è moltissimo rispetto per i diritti degli altri, per la scelta, per ogni scelta possibile, religiosa, di sessualità e quant'altro. E quindi è un posto che ci ha affascinato per quello. E non mi stupisce questa notizia, perché effettivamente è anche il posto in Oriente dove ho visto più persone leggere.
2: E ci sono dei locali dove se tu lasci il telefonino...
3: No, ci sono dei locali in cui sei costretto a lasciare il telefono quando entri.
2: Per tua volontà, se vai lì lo devi lasciare.
3: Se vuoi entrare devi lasciare il telefono all'ingresso, e l'idea è che molti dicono, e che cosa faccio senza il telefono? E ti inventi qualcosa, quindi passi davanti a questi locali, tra l'altro bellissimi, e vedi le persone che bevono un caffè, disegnano, scrivono un diario, leggono libri, oppure parlano con la persona con cui si trovano, che sono delle scene che 20 anni fa ci apparivano normalità assoluta, mentre invece oggi ci sembrano qualcosa fuori dal mondo.
2: Doris, che ne pensi di questa iniziativa?
1: Ne penso benissimo. Metodo Singapore.
2: È la più grande antisocial che esista.
1: Assolutamente, penso che siano il male assoluto e anche il bene, però insomma... per i bambini e per i ragazzi che non sanno tanto distinguere, non hanno gli strumenti. Senti, invece poi a un certo punto, tornando al tuo romanzo Ci basterà mangiare il vento, succede che appunto questo meditare, questo distaccarsi dal mondo, no? Dalla confusione, dal caos, e stare in una propria pace, no? Costruita, cercata, eccetera, diventa però anche un allontanarsi dalla vita vera.
3: Certo.
1: Noi che commentiamo la vita vera tutti i giorni con le notizie, le guerre, i carburanti, impazziti, eccetera, eccetera, ci chiediamo come sia possibile conciliare questa

0: cose.
1: È proprio il punto del romanzo ed è anche il punto di una specie di crisi che ho vissuto io in prima persona, in quanto appunto seguendo diciamo un percorso buddista con la meditazione e quant'altro, mi sono reso conto che la sofferenza sotto forma di ansia, di angoscia, magari a volte anche di panico, di rabbia, di tristezza, diminuiva con il passare del tempo. Il problema qual è? Che a un certo punto ti fai tentare dalla prospettiva di non sentirla proprio più, la sofferenza, cioè di vivere in una condizione per cui sei sempre calmo, sei sempre tranquillo, ma senza rendertene conto arrivi a un punto in cui non senti più nemmeno quello, non senti più neanche le cose belle, le cose piacevoli. Alla fine la felicità nella vita è diversa dalla serenità, perché la serenità la coltivi interiormente ed è associata alla calma, alla pazienza, alla tranquillità dell'animo. La felicità invece è un sali e scendi, la felicità è rischiosa, è anche per quello che è eccitante, no? Però che senso ha stare al mondo rinunciando completamente a quello che potrebbe farci soffrire perché ne abbiamo paura? Bisogna mettere in conto che se vogliamo essere felici, se vogliamo vivere una vita in profondità, una vita con una certa intensità, c'è anche la possibilità di soffrire, e che va bene così, lo mettiamo in conto, è il prezzo da pagare per vivere questa esperienza che chiamiamo vita.
2: Però diciamo che, tornando al discorso invece della calma, della meditazione, ci dai un consiglio? Lo so, tu sei anche bravo a dare anche una tip, lo so, poi tu fai conferenze, parli di meditazione, poi ne parliamo di quello che sta facendo nei teatri. È settembre, io mi sveglio e c'ho i libri scolastici da comprare, c'ho il traffico, c'ho il lavoro che non so se mi piace, tutte le cose che abbiamo quando ricomincia dopo le vacanze la nostra vita incasinata. Come ci possiamo alzare al mattino e fare un qualcosa che ci può far affrontare quel giorno con più calma?
1: Io andrei, non ti darei una risposta, ma ti condividerei delle domande. Cioè ci sono delle domande che secondo me dobbiamo porci costantemente, perché in un certo senso ci riportano alla realtà dei fatti. Quindi una di queste potrebbe essere: perché lo stai facendo? È una domanda che ti riporta al senso fondamentalmente della tua vita, alla ragione per cui sei al mondo. Quindi sei lì in coda per prendere i libri scolastici dei tuoi figli e dici: ma che barba, che stress, che noia. Questi pensieri fomentano dentro di te una grande sofferenza. Se però ti chiedi perché lo stai facendo e pensi che lo stai facendo per i tuoi figli, che avranno un'educazione, che cresceranno in un certo modo, che avranno una buona vita anche grazie a quel pomeriggio che hai dedicato a fare la fila, allora tutto assume un altro senso. E un'altra domanda secondo me molto importante è: per quale motivo sei così stressato? Cioè qual è il vero motivo per cui ti stressi così tanto? A quel punto ti rendi conto che ti stressi per tantissime cose, ma non tutte valgono la pena, no? E quindi inizi a pensare: ok, magari per questa cosa potrei anche stressarmi meno. Manteniamo quelle poche cose che necessariamente richiedono il nostro stress e le altre impariamo a ignorarle. La serenità è anche la capacità di non farsi coinvolgere da tutto e non credere che tutto meriti una nostra reazione.
0: Capito?
2: Sagge parole,
0: la
2: direi.
0: Domanda che sagge ti riporta parole sempre al qui e ora, alla consapevolezza. Perché lo sto facendo? È facilissima, sulla carta. Allora Gianluca, sarai a Roma in questi giorni e in queste sere in modo particolare, e c'è un appuntamento abbastanza imperdibile.
2: Fai tre serate al Teatro Olimpico, 24, 25 e 26, giusto? Questa settimana?
1: Esatto, le prime due, 24 e 25, sul karma, questione di karma, e invece la terza sulla Ayurveda.
2: Se ci sono ancora dei biglietti disponibili, affrettatevi perché vanno via come il pane.
0: Esatto.
2: E poi ricordiamo il romanzo
0: per Mondadori. Qualcuno ha scherzato, dice: con questi rincari ci basterà mangiare il vento. Come recita il titolo del libro di Gianluca Gotto, che è stato con noi questa sera al TG Zero.
1: Grazie
0: Gianluca,
1: è stato un piacere, grazie, buon karma a tutti.
3: Questa è Radio Capital.

0: Best guest. Best guest.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefania Andreoli, Ale Cross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
6: Le notizie alle 7. Buongiorno da Jean Colbellotto. Eni fissa un tetto ai prezzi nelle sue stazioni di servizio per i carburanti dal 28 settembre, cioè da lunedì per 30 giorni, benzina a un massimo di 1,99 euro al litro, gasolio a 2,19. La misura potrà essere prorogata fino a fine anno. Il presidente iraniano Pezeshkian apre all'ingresso degli ispettori nucleari delle Nazioni Unite. In un'intervista alla CBS ha detto: possiamo raggiungere accordi e intese nell'ambito dei negoziati. È un cittadino israeliano di 48 anni, l'uomo indagato perché accusato di far parte della banda della truffa da 95 milioni di euro, 55 dei quali recuperati ai danni dell'ex presidente di Fideuram Paolo Molesini. Tutto è partito da un finto messaggio su WhatsApp. L'indagato avrebbe intascato da parte sua 4 milioni, gli altri sono transitati su diversi conti esteri, poi finiti in Bitcoin. Non è il primo imprenditore a cascare in una frode che sfrutta l'intelligenza artificiale. Silvia Mobili.
7: Nel 2023 Massimo Moratti fu contattato da falsi funzionari che utilizzavano la voce clonata del ministro della difesa Crosetto. Gli chiesero quasi un milione di euro per liberare ostaggi italiani in Medio Oriente. Moratti spedì il denaro, recuperato solo dopo due anni. Un altro famoso tentativo con un manager della Ferrari, che però si insospettì quando un falso Benedetto Vigna, fisico e dirigente d'azienda, gli chiese un'operazione segreta. Alla domanda sul libro consigliato dal vero amministratore delegato, i truffatori riattaccarono. E poi un caso clamoroso ad Hong Kong. Una dipendente di Arup trasferì 25 milioni di dollari dopo una videoconferenza. I colleghi presenti in realtà erano avatar falsi creati dall'intelligenza artificiale.
6: Certificato elettorale cartaceo addio, lo ha annunciato il ministro della pubblica amministrazione Zangrillo. Per votare, forse già dalle prossime elezioni, basterà esibire quello digitale direttamente con lo smartphone. A pochi giorni dalle elezioni in Brasile, il presidente Lula vieta le scommesse sportive online. Il divieto parte il 6 ottobre, ci sarà una direttiva per gli app store per bloccare questi siti. Italia bocciata all'esame di riparazione nella prima partita del Mancini bis, azzurri sconfitti in casa 2-0 dal Belgio. Fischi all'inno belga prima della partita, fischi per i giocatori azzurri a fine partita. Il CT Mancini.
8: Il primo tempo è stato al di sotto delle aspettative, è stato il Belgio ha giocato meglio di noi, il secondo tempo no, perché il secondo tempo la squadra ha fatto benissimo fino al contropiede del 2-0 su un errore nostro, ma abbiamo avuto 4-5 occasioni per fare l'1-1, quindi l'abbiamo messi in secondo tempo sotto, però il Belgio è un'ottima squadra, ha giocato bene.
6: Sinner non ce la fa ancora, salta anche la TP di Pechino, il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere, mi dispiace, spero di vedervi presto in campo, ha detto in un messaggio ai tifosi. Capital News torna alle 8.
9: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via.
12: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: di America, Horse with No Name su Radio Capital. Buongiorno, siete svegli, siete pronti, siete accoccolati sul letto, siete accoccolati sul divano? Ma no, state lavorando. Che state a fa'? Buongiorno a tutti, sveglia!
1: Il weekend di Radio Capital è Cose che Capital con Betty Senatore.
0: Ma vi rendete conto stare a letto alle 7 passate da 8 minuti? Ma che è sta roba? Queste erano le parole che ricevevo da mio padre soprattutto quando ero una studentessa, che dicevo: ah, che bello, arriva il sabato, arriva la domenica e mi posso fare qualche ora di sonno in più. No, niente, non era possibile, la sveglia arrivava comunque alle 7 perché dovevo forgiarmi. Non lo so, io ancora non l'ho capito, però genitori che siete all'ascolto, che avete i vostri figli che stanno nella loro cameretta, magari sono anche grandi, no? Ecco, però fanno anche l'università. Ma perché li dovete svegliare alle 7 e 9 del mattino, del sabato e della domenica? Perché passando l'aspirapolvere, cucinando un bel ragù che si sente, che poi uno ti sveglia quando magari hai voglia di un cornetto? No, non è un cornetto, è una brioche, insomma dipende dove vivete, in quale zona dell'Italia. La pasta, ecco, ci siamo capiti. E invece c'è questa sveglia abbastanza traumatica. Comunque buongiorno a tutti da noi di Cose che Capital, che ritorniamo come ogni weekend sempre fra le 7 e le 10. Allora presentiamoci, Ilaria. Sì, no. Ilaria che infatti non parla.
2: Io il microfono l'avevo aperto, a mia discolpa. Io l'avevo aperto, qui c'è un pulsantino rosso. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Sì, faccio un po' fatica di ambulare. Comunque a me quando mi svegliavano con ragù ero molto contenta, Betty.
0: Ma via, dai.
2: Amica, ti sveglia il ragù, al massimo ti arriva il profumino una certa mentre dormi.
0: Però a parte che io vorrei dormire, scusate. E poi non so, ma la mattina io sono per il dolce, quindi fare colazione con, che ne so, il pane brustolito, invece che con la marmellata, con il ragù sopra, mi suona un po' strano.
2: L'ho fatto ogni tanto, devo dire la verità.
0: Questa è la vita selvaggia della nostra Ilaria Salvaggio.
2: Me l'aspettavo.
0: Posso anche chiudere il programma qua perché mi posso anche abbastanza imbarazzare. Il nostro Paolino invece è in regia. Eccoci qua. Allora, 342-342-2190, il WhatsApp di Radio Capital. Diciamo che oggi parliamo anche e soprattutto di un gruppo che ha festeggiato da poco 50 anni. Chi sarà mai? Ma indovina? Non mi sembra di ricordarlo. Nel frattempo ci ascoltiamo questa canzone bellissima che è stata scritta da Bruno Risas e Di Martino, non Stefano ovviamente, per Gianna Nannini. Si chiama Meraviglioso Errore.
3: Ciao.

0: lassù.
1: Buongiorno, Giuseppe da Barletta. Mio figlio la domenica si alza a mezzogiorno con il profumo del ragù e ci inzuppa il pane dentro e fa colazione.
2: Ah, che signore però, eh? Si vede che lui è uno che ama la colazione salata e soprattutto non è uno che si fa tanti problemi, cioè io mi sveglio, che c'è sul tavolo da pranzo, ok, lo mangio. Ecco, questo è quello che fa il figlio del nostro ascoltatore Giuseppe, giusto? Un abbraccio al figlio Giuseppe, di cui non sappiamo il nome, ma siamo molto in sintonia. Poi salutiamo Max che lavora, salutiamo anche Loredana da Milano, che aveva una mamma che faceva soffritti dalle 6 del mattino e dice: io non faccio soffritti proprio per questo brutto ricordo. Brava. Poi il soffritto ci vuole anche tanto a farlo, e devi prendere le carote e poi devi prendere, che si fa col sedano? No, non so manco che si fa.
3: Aspetti, sedano, carote e un po' di cipolla.
2: Ah, vabbè, scusate, ma io la cucina
3: non l'hai mai fatto tu?
2: Sì, no, lo compro già sul... Scusate, non sono... No, vabbè, devo chiedere scusa. Scusa a tutti quelli che anche solo un cucino hanno un pochino la schiscetta, perché parliamo anche di schiscetta oggi. Niente, per me queste cose sono out. E comunque la nostra Loredana, brava. Io le farei un applauso perché sta facendo ginnastica e si è alzata alle 6, anche se oggi non lavora. Cioè, per me sei Loredana, sei la regina del programma. Dedico a te quest'ora, poi magari nelle o se no addirittura tutte e tre le ore, vediamo cosa succede nelle prossime ore. E poi Samuele che dice: ma non è che questo gruppo che fa 50 anni è YouTube? Forse? Certo Samuele, è ovvio che tu lo sapessi, perché nel 25 settembre del 1976 è successa una cosa meravigliosa, di quelle che adesso probabilmente non succederebbero più, perché non ci sono le bacheche a scuola, non ci sono i fogli di carta, è tutto tramite WhatsApp, tramite messaggio, gruppi, diventa tutto un po' più complicato. Ma insomma, Larry Mullen appese alla bacheca di questa scuola, che era la Mount Temple Comprehensive School nella periferia nord di Dublino. Ho detto bene, Ilaria?
3: Ma
2: lei che
3: brava.
2: È laureata in lingue. Ok, grazie. E quindi chiese se c'erano dei musicisti per formare una band. E il 25 settembre, nella cucina della casa dei genitori di Larry, si presentarono in 6 e da lì nacquero proprio loro. Fra l'altro, in questo concerto che hanno tenuto proprio nel cortile della loro scuola, che è stato poi il primo concerto che loro hanno fatto, hanno tenuto la posizione che avevano durante quel live, che poi non hanno portato avanti negli anni, cioè Adam alla destra di Bono e The Age sulla sinistra, cosa che invece è sempre stata al contrario, no? Poi The Age è sempre stata a sinistra, allora, però loro hanno voluto fare questo. Io mi domando se ancora voi...

visto che adesso ascoltiamo gli U2 e mi sembra il minimo con Pride. Avete ancora adesso in ballo delle cose anche professionali con i vostri compagni di scuola, cioè quel progetto, fa un po' Steve Jobs nella cantina, no? Ecco, vabbè, qualcosa che avete costruito su quei banchi di scuola e che resiste tuttora. È una cosa bellissima perché è nata in tempi dove non

0: Life di Desiree su Radio Capital alle 7:24. Ancora buongiorno, buongiorno Betty, ce lo scrive Silvana. Oggi, visto che parlavamo degli U2 e di questa forza che nasce forse sui banchi di scuola, non lo so, ma insomma di cose, di progetti che nascono proprio in quegli anni e che ci portiamo avanti ancora, noi sei compagni e pranziamo insieme e nel 1976, come gli U2, abbiamo iniziato la prima superiore. Da allora coltiviamo la nostra amicizia, matrimoni, figli, feste, crisi, dolori, però li condividiamo. Quindi non c'è un progetto in questo caso proprio monetario, economico, ma c'è un progetto di vita. Brava Silvana, un abbraccio a tutte le amiche. Poi non so se valga, scrive Sara al 342-342-2190, ma la mia amica più anziana, perché abbiamo fatto tutti insieme gli anni di scuola, mi sta passando gli appunti del corso di magistratura che lei ha superato a 45 anni. Beh, ci vuole, eh? Brava Sara, grazie. Soprattutto, a parte per il tuo messaggio, ma grazie per la tenacia che ci stai dimostrando in questo modo. Dimmi.
1: Ho un dubbio. Ma lei che voleva dire, mi sta passando gli appuntati?
2: Non lo so, mi è venuto il dubbio.
0: Ma, allora Ilaria. Ilaria.
1: Perché lei ha scritto gli appuntanti.
0: Ma, credo...
1: Quindi dici gli appunti. Chiuso il microfono.
0: Paolino, chiudi il microfono di Ilaria che oggi è un po' così. È chiaro che è un errore del T9, voleva dire gli appunti. Vabbè, dai, recuperiamo. Buongiorno Capital, ecco qua. Noi stiamo andando a Monesteroli, che è un paesino, scusate, ma non mi passa qui stamani, che si trova nel Parco Nazionale delle Cinque Terre. Venite con noi, Micaela e Gianluca da Trieste. Ma scusate, da Trieste andate in un altro posto meraviglioso come le Cinque Terre, ma io voglio vivere con voi. In realtà sono degli emigrati liguri, quindi loro vivono là. Beh, comunque insomma, da che parte vi girate bene, voi cari. E poi buongiorno e buon sabato da Zante, ce lo scrive Andre, che si sono svegliati da poco, fanno le valigie perché stasera tornano in Italia. Vacanze finite.
3: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Cose che Capital. Ogni weekend dalle 7, solo su Radio Capital.
1: Dalla mente di Guy Ritchie torna la serie Mobland, una nuova serie di intrighi, rivalità e pericolosi giochi di potere. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Mobland, la seconda stagione, con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: expert.fileni.it. Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da €29,95.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29,900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan Un Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida.

0: fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
1: Però dai, brava anche lo speaker.
2: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
7: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
12: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
13: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
14: Il tuo primo smartphone. Il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
15: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli affari.

aquariumpervoi.it. Radio Capital. Solo bella musica.

0: MC and the Sunshine Band, Shake Your Booty. Lo state shakerando? No, vabbè, lo dico, lo sapete perché? Perché siamo nel pieno dell'Irox, che è tornata nella capitale. Dici, che cosa è l'Irox? È una roba per me sovrumana. Cioè non riesco proprio a concepire, cioè il mio corpo si rifiuta anche solo di raccontarla, però vediamo se ci riesco. Allora, innanzitutto è già partita dal 23, quindi immaginatevi la quantità di gente che si è trovata alla Fiera di Roma, dove si sottopone, ecco, non è un caso abbia scelto questo verbo, a questo diciamo percorso che alterna 8 km di corsa a esercizi che appartengono a quello che si chiama esercizio funzionale, no? Ginnastica funzionale. Quindi fate 1 km di corsa al massimo della vostra velocità, perché sennò che gusto c'è, e poi non è che vi fermate e prendete fiato, cioè io per esempio mi fermerei un caffè, un tè, una roba, no, si fa un esercizio funzionale, tipo quelli che portano le sacche di pesanti sulle spalle, oppure le corde che dovete sbattere contro il terreno, poi che altre cose disumane mi vengono in mente? Ah sì, burpees mi sa, cioè quelli per cui fai una flessione, piegamento con le braccia e poi sali e fai un salto verso l'alto, sì, cose così, e poi ritorni a correre 1 km, ecco, e sono tantissimi, a parte che questi eventi sono tipo 100 in tutto il mondo, e sono persone che si allenano come dei matti, cioè sudano. Sudare è volgare, no? Questo è il mio motto per farvi capire quanto ami lo sport. Però, insomma, ci sono persone che effettivamente andranno da tutta Italia, se non sono già state a Roma, proprio per partecipare a questa Irox. Io voglio che qualcuno fra i nostri ascoltatori mi racconti se l'ha fatto, se lo farà, se lo sta facendo, come sta. No, perché io voglio una formazione, una specie di allenamento tipo di questi esercizi, perché secondo me sono sovrumani. Poi magari mi direte, no Betty, ce la fai anche te, però non ci credo. 342 342 2190, c'è una ragazza che sta in fondo a questo studio, in un angolino anche un po' nascosta, si chiama Ilaria, e non fa che dirmi, manda questo vocale, anzi non lo dice così, che stamattina parla un po' strana, ecco, mandiamolo il vocale di Renata. Su.
1: Buongiorno Capital, sì. Chiudete subitissimo il microfono ad Ilaria.
0: Ah, chiudete, non aprite.
2: È andata così.
0: Ecco, allora, brava Renata.
2: Non mi vuole.
0: Renata, sono da

0: Robbie Williams, Lost, su Radio Capital in Cose che Capital. Va bene, allora Renata dice ti voglio bene, Ilaria. Allora, chissà che cosa era uscito in quel vocale. Comunque, Renata, io sto dalla tua parte, sappilo, eh. 342, però, 342, vedi, 342, cioè... tu non ho fatto il nostro WhatsApp. Abbiamo un vocale da parte di una nostra ascoltatrice, visto che parlavamo di un'attività sportiva per noi estremamente complicata. E su questo ci metto anche l'Ilaria, eh. Ilaria, dai, fra me e te, divanesimo a manè.
1: Io ho mio figlio che ieri era in gara. Io ti dico, è una roba sull'umana, riporta a casa la roba dagli allenamenti, sì, da strizzare. Io ho visto i suoi video, sono dei matti. Ciao Barbara da Prato.
0: Guarda, Barbara, sto con te, so dei matti, però gli garba questo, gli garba sudare, perché poi sentono che tutto lo stress va via, si scaricano, perché poi ognuno ha il suo modo di scaricare lo stress. Ci sono persone che magari hanno bisogno di leggere, persone che hanno bisogno di scrivere, persone che hanno bisogno di fare attività un po' più meditative, dove c'è più il cervello a essere ingaggiato, di modo che il cervello si sposta su altre cose, e persone che non vogliono che il cervello pensi, cioè in quel senso, in quel modo, siccome sei, non c'hai manco l'energia per fare, non hai manco il tempo, l'ossigeno non ti arriva più al cervello, va solo nelle parti del corpo, preferisci appunto fare queste gare.

Luca Carboni, questa è una grande festa su Radio Capital. Parlavamo di Irox, di questa gara che era un po' la vecchia Spartan Race, insomma si mescola un chilometro di corsa a un momento di attività

a forte impatto funzionale, e quindi ci sono persone che si lamentano per esempio del costo, perché per partecipare a una gara del genere bisogna pagare decine di euro, 50 mi sembra più o meno. Poi Cristina dice per esempio che fare attività fisica favorisce la meditazione, qualsiasi tipo, però sottolineo Cristina, e la chiamano meditation in motion, mi piace come definizione. Poi Dani che dice il tiro con l'arco è molto rilassante, bello, no? Prendi questo

0: Capital.
1: Cose che Capital, con Betty Senatore.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
4: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
3: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
4: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
3: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
4: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
5: Officine Ubu e My Movies presentano il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
5: Una storia di coraggio, amicizia e rinascita.
7: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti. Qui si tratta di accompagnarne uno, ce la posso fare.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Santiago, un cammino per ricominciare. Al cinema. Scopri gli orari e le sale su mymovies.it.

0: Francesco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
9: Cortilia, che piano?
8: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutto.

0: Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
1: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
2: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili.
6: Festeggia, la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
8: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Quattro militari italiani sono rimasti feriti in Lettonia durante un'esercitazione nell'ambito della missione NATO. 3 hanno ferite lievi, 1 più gravi, ma non è in pericolo di vita. È partita accidentalmente una raffica di mitragliatrice da un veicolo corazzato e ha centrato un altro veicolo che aveva il portellone aperto. Nella notte, nuovo attacco ucraino con droni contro una raffineria in Russia, nella regione di Krasnodar. Eni fissa un tetto ai prezzi dei carburanti nelle sue stazioni. Dal 28 settembre, cioè da lunedì, per 30 giorni benzina a un massimo di 1,99 al litro e gasolio a 2,19. Nelle chat propaganda neonazista, proposte di attacchi, indagati 17 suprematisti in tutta Italia, 14 sono minorenni. Antonio Cristiano.
10: Al centro dell'indagine due gruppi Telegram, Nuovo Ordine Europeo e Fronte Fascista Italiano. Nelle chat, che avevano un sistema gerarchico con ruoli e gradi, si esaltavano Hitler e il Ku Klux Klan, si condividevano video di massacri o manuali per costruire ordigni, erano materiali di propaganda dell'associazione suprematista The Base. I partecipanti dicevano di ispirarsi ad Anders Breivik e Brenton Tarrant, autori rispettivamente delle stragi di Utøya e Christchurch. Parlavano di nazismo, antisemitismo, razzismo, odio per gli omosessuali e qualcuno proponeva attacchi a sinagoghe, a moschee e anche a una scuola.
9: Un rider muore a Palermo, aveva 37 anni, era rimasto gravemente ferito nello scontro tra il suo scooter e una bici elettrica guidata da una ragazza, lascia moglie e 2 figlie piccole. Il Colosseo riapre oggi dopo la tragedia sul lavoro della notte tra il 22 e il 23 di settembre. 7 le persone indagate. Il ministro della cultura Giulia ha incontrato i dipendenti del parco archeologico.
11: Siamo venuti a condividere uno stato d'animo con i lavoratori e le lavoratrici del parco del Colosseo. Guardarsi, parlarsi, ascoltarsi come un corpo coeso e andare avanti, aspettando che la giustizia naturalmente faccia il suo corso rispetto ad Andrea Moretti, aspettando ovviamente di vedersi con i sindacati per discutere dei temi fondamentali della sicurezza e della civiltà del
9: TikTok
11: lavoro.
9: TikTok patteggia in Alabama, versa 100 milioni di dollari ed evita così il processo con l'accusa di creare dipendenza dei bambini. Italia fischiata alla fine della prima partita del Mancini Bis, azzurri battuti in casa 2-0 dal Belgio. Giovanni Di Lorenzo però chiede clemenza e pazienza.
12: Abbiamo preso questo secondo gol che ci ha tagliato le gambe. Però è partito un nuovo ciclo, ragazzi nuovi, giovani, e quindi nella prima partita ci sta di poter sbagliare. Se alla prima partita già ritorniamo a massacrare a tutti,

0: tutti i calciatori, questo non è un punto di partenza, non fa bene alla nazionale, secondo me.
1: Sinner non ce la fa, salta anche la TP di Pechino, il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere. Mi dispiace, spero di vedervi presto in campo, ha detto in un messaggio ai tifosi. Capital News torna alle 9.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
11: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

L'avete sentito che stava sfumando? No, no, perché poi vorrei evitare che la macchina mi si venga rigata, che ne so, gomme squarciate qui sotto la radio, che poi l'indirizzo lo sapete, io potrei anche non dirlo, ma se cercate su Google lo trovate. Ah, non ho detto la città però. Zitta, va? Si può. Va bene, erano comunque i Dire Straits su Radio Capital in Cose che Capital con Lady Writer. Io sono Betty Senatore. Di nuovo buongiorno per quelli che magari si sono sintonizzati adesso ed erano abituati ad ascoltare Francesco Martinelli e Camilla Fraschini. Dice: ma Francesco e Camilla che fine hanno fatto? Dove sono? Ogni mattina fra le 6 e le 7, più o meno. Quindi rimangono sempre nello stesso orario, più o meno, però dal lunedì al venerdì. Ve li saluto, sicuramente. Se non li ascoltate voi, ve li saluto io. Allora, è arrivato il momento motivazione, perché siamo a sabato, che comunque è una giornata che sa già di frizzantina, di relax, dai, una giornata allegra di base, è la domenica che secondo me è un po' triste. Quindi se dovete affrontare, e ci sono persone fra voi ascoltatori che oggi e domani devono affrontare delle cose che proprio non gli vanno nessun né giù, e c'è quell'incontro lì che, guarda, io veramente sfiderei tutti i deserti del mondo senza un briciolo d'acqua pur di non andarci, però lo dovete fare. Allora Radio Capital e Cose che Capital diventa momento motivazionale, va bene? Quindi scriveteci che cosa non vi va di fare, che cosa siete costretti a fare o a dire, anche aggiungerei, e noi vi diamo la giusta motivazione, ok? 342 342 2190 il nostro WhatsApp. Questo è tutto, adesso potete già un attimo liberarvi, perché già condividere è un po' già liberarsi. Questo lo diceva un guru, uno che si chiama Betty, sì, più o meno, che viene da Grosseto, pensa, dalla Maremma. Ma c'è Malika Ayane che ha fatto la sua nuova canzone che si intitola Detto tra noi.

0: Detto fra noi, la nuova canzone di Malika Ayane su Radio Capital alle 8:14. Allora, ragazzi, abbiamo due belli ascoltatori con due belle motivazioni da dare. Ecco, allora partiamo dalla prima, arrivata al 342-342-2190. Riccardo scrive: mia moglie Teresa deve accettare il mio trasferimento a Tunisi. Noi abitiamo a Milano. Allora, io non ho capito però se Teresa, cioè, viene con te oppure sei solo tu che vai. Deve accettare il mio trasferimento, noi abitiamo a Milano. Non capisco. Comunque, mettiamo che Teresa deve venire con te. Ragazzi, ma qui siamo praticamente per abbracciare una vita in vacanza, come diceva una canzone, no? Cioè, pensate che la nostra Teresa abbandona il cielo un po' plumbeo di Milano, la nebbia ormai ce la siamo scordata, però comunque temperature fredde, non esiste il sole cosa? Cielo sempre bianco, per andare in un posto dove c'è il mare, dove c'è sempre il sole, dove non esiste l'inverno, puoi sempre stare a mezze maniche, ma vuoi mettere la meraviglia, soprattutto se ami l'estate, ecco, vuoi mettere, cioè secondo me, non, cioè, anzi, non vorrai più tornare indietro, eh? Che dici Riccardo, può essere sufficiente come motivazione data da Ilaria, sentiamo anche lei che rafforza il... Ah, va da solo, scrive allora, Riccardo.
1: Va da solo. Vabbè, si mangia bene comunque.
0: Sì, si mangia,
1: cioè,
0: bene.
1: Si provano cose, sì, anche un po' nuove. E poi, vabbè, poi mal che vada, Milano è sempre qua, non si muove. Se non ti piace puoi sempre tornare.
0: Sì, esatto. Però Teresa, quanto abbiamo capito da Riccardo, che adesso ha mandato un altro messaggio, lui va da solo. È la moglie che rimane qua.
1: E allora magari la moglie la vedrà più come un'esperienza per vedere e viaggiare un po' di più.
0: Esatto, primo punto. Viaggiare gratis, perché poi alla fine va al mare,
1: esatto,
0: quando vuole.
1: Brava.
0: Cioè, e non è andare in Liguria dove magari ci metti 10 ore perché c'è traffico. Lì vai e quanto ci vorrà? 2 ore d'aereo? Vai su, neanche su.
1: Te lo dico.
0: Più o meno. Poi, quindi vacanze gratuite, la possibilità, tutto sommato, di vivere anche una propria vita. Posso dire?
1: Ora, anche meno, 1 ora e 50 di aereo.
0: E quindi non è niente. Poi, altra cosa, tu vivrai un po' più da sola, Teresa. Ma lo vogliamo proprio buttare via, questa vita un po' più solitaria, dove ti puoi mettere veramente sul divano senza far niente la sera, manco cucinare e mangiare davanti alla televisione con un piatto e basta.
1: Lavatrici per una.
0: Oh,
1: lavastoviglie,
0: sì,
1: per una.
0: Per un, ma ne ha la spesa. Boh, oggi non mi va, mi prendo una. Ma vuoi mettere? Cioè, veramente.
1: Che siamo... Smettiamola, perché sennò poi Riccardo.
0: Sì, esatto, poi Riccardo dice: poi il divorzio lo pagate voi. Va bene, questo è Riccardo. Altro messaggio è arrivato da Franco. Franco ha bisogno di un abbraccio forte perché alle 9:30 ha l'appuntamento con la sua dentista. Allora, com'è questa dentista? Perché se è una bella donna, concentrati sui suoi occhi. No, sul serio. Poi io usavo, perché anch'io ho avuto paura del dentista, un rimedio. Mi mettevo le cuffiette, adesso dai, sono anche leggere, non c'è bisogno, e ascoltavo la mia musica preferita. Ok? Oppure ascolta il podcast, per esempio Lo devi troppo vedere, così senti interviste anche a personaggi del cinema, così mi sono fatta un momento di pubblicità mio, Lo devi troppo vedere su tutte le piattaforme. È tipo, è uscita da poco la puntata con Alessandro Borghi, per dire, no? E quindi, volendo, c'è anche questo, Franco. E poi affidati, perché la tua dentista è brava, ti riporterà un sorriso meraviglioso, dici passo per la sofferenza, esistono le anestesie e con quelle non si sente

Ma il bello è che l'una dice all'altra: mi dispiace che sei un po' confusa, ma quel ragazzo è mio. Con questo risetto. The Boy Is Mine, le due ragazze litigano dal 1998 su questo uomo, ragazzo, insomma ormai sarà diventato uomo adulto. Loro sono Brandy e Monica su Radio Capital alle 8:25. Allora ragazzi, io non so quanti di voi sono lì che hanno davanti al computer una mail aperta e stanno refreshando continuamente, no? Refrescia, refrescia, refrescia, perché dovrebbero arrivare i codici per i biglietti per acquistare i famosi biglietti per gli Oasis. Allora, io ho letto tutta il regolamento, no? I vari step che ogni persona che si è messa in lista sta per fare o ha dovuto fare per questi biglietti. Ragazzi, io al secondo punto mi è sparito il cervello. Beh, che insomma, dice Betty, i neuroni tuoi so quelli che so. Però veramente, insomma, allora, una volta ricevuto il codice, per cui non è detto che lo riceviate, cioè bisogna essere fra i fortunati, perché le richieste sono maggiori alla quantità di biglietti per i tre concerti romani che gli Oasis terranno nel 2026, 26, 29 e 30 luglio. Quindi una volta che vi arriva questo codice, che voi ovviamente attendete perché non sapete se arriverà, avete 8 ore per completare l'acquisto, che insomma mi sembra anche un tempo notevole. Certo, se siete fuori casa dovete sperare di avere una buona connessione. E ovviamente il codice vi consente di entrare nella procedura di acquisto, ma non significa neanche questo che il biglietto voi ce l'abbiate. Cioè voi avete il codice, avete 8 ore di tempo per comprarlo, ma non è detto che ci riusciate. Ogni utente comunque può acquistare fino a 4 biglietti, che insomma non mi sembrano neanche pochi, un tempo se ne potevano acquistare solamente 2, e bisogna farlo entro questa finestra temporale, poi il codice scade e addio. Quindi voglio sapere quanti fra voi ascoltatori, ecco, uno ci ha detto che gli è arrivato ieri, ma voglio sapere se siete riusciti poi ad acquistarli, oppure se il codice non è arrivato. Come sta andando questa prevendita per i 3 concerti degli Oasis? Quindi insomma ci sono anche tante persone che potranno vederli, ma comunque si sa che la richiesta per gli Oasis è molto molto alta. Abbiamo parlato degli Oasis, ma io vi metto un'altra canzone di un altro gruppo che anche lui, quando viene in Italia, blocca le prevendite. Sono i Coldplay. When you try.

0: fix you.
1: Che canzone meravigliosa questa, Fix You, ma soprattutto per il testo, per quello che dice, cioè io cercherò di metterti a posto, ecco. I Coldplay su Radio Capital, anche loro hanno avuto un discreto affollamento quando hanno fatto i loro concerti in Italia, file su file su file, gente che non è riuscita mai a prendere un biglietto, come la sottoscritta. Non mi parlate dei Coldplay e del loro concerto che divento veramente una iena. Caterina però, al 342-342-2190, è riuscita ad acquistare 3 biglietti per Roma. Avevano fatto richiesta in 3, è stato estratto solo uno di loro, ma siccome si possono acquistare al massimo 4 biglietti, ne hanno presi 3 senza problemi. Poi c'è Giancarlo che sta ancora aspettando il codice. Aspetta, non è detto. Dai!
2: Ogni weekend su Radio Capital c'è Cose che Capital.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con

0: 2.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. UAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
7: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia, piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4x1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: E se resto frizzata in call? Ho Coop Voce, una connessione di qualità.
14: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

Mettiamo questa dei Beach Boys come canzone preferita, Good Vibrations oppure God Only Knows? Perché secondo me la scelta è abbastanza dura. Sono le 8:41 su Radio Capital, sempre in Cose che Capital, e come sapete, non so se l'avete visto sui vari TG ma anche leggendo i giornali, a Milano si sta svolgendo la settimana della moda e quindi per noi donne milanesi è diciamo un continuo mettersi alla prova. Ecco, l'autostima è un po' leggermente messa a dura prova perché trovi in giro delle donne, delle ragazze soprattutto bellissime, dice magre, ma devo dire io non le ho viste neanche tanto magre. Ecco, quelle che vedo molto magre sono nelle sfilate, ma quelle che vedo per strada sono delle donne assolutamente normali, delle ragazze, ribadisco. Ecco, proprio durante la settimana della moda c'è stato un coinquilino di una casa in affitto che ha messo una tenda sul terrazzo, ci ha fatto dormire una persona durante tutti questi giorni. È successo e infatti è nata per questo Mate, un'app che è stata fra l'altro creata da tre giovani studenti della Cattolica e della Bocconi che hanno detto: non si può andare avanti così, vedere per esempio lo scopino del WC dentro la lavastoviglie, cioè una cosa che non riesco neanche a raccontare. Ebbene sì, e quindi mettono insieme la domanda e l'offerta, quindi se qualcuno c'ha un coinquilino che non sopporta, si trova il modo di mandarlo via, ma soprattutto si trova il modo di trovare un coinquilino decente. Ecco, avete avuto coinquilini così? Perché si parla addirittura di studenti di medicina che per esercitarsi nei punti di sutura hanno cominciato a cucire la frutta e la verdura. Vabbè, meno male era solo la frutta e la verdura, però immaginatevi, torno a casa e mangio una mela, ah no, non c'è. Vabbè, questa è la situazione fra coinquilini.

0: Tame Impala su Radio Capital Dracula, e mi viene da pensare che ci sono alle volte dei coinquilini talmente antipatici e proprio con cui non puoi andare d'accordo in tutti i modi che vorresti essere Dracula, cioè uno che si sveglia solo di notte e vive la sua casa nel silenzio e se la gode anche un po'. 342-342-2190, siamo partiti da questa situazione anche che si è verificata a Milano in occasione della Fashion Week. Uno ha affittato il terrazzo di casa sua mettendoci una tenda per qualcuno, non so chi, sto povero ragazzo o ragazza, che fa il pari con il famoso la famosa poltrona pieghevole della mostra del cinema di Venezia, affittata a 50 euro a notte se non sbaglio. E poi arrivano i messaggi. Luca da Recanati dice che in Germania ha avuto un coinquilino pescatore, e fin qui, che aveva deciso però di conservare le esche, cioè le larve, in frigo. Il barattolo si è aperto. La conclusione, ecco, credo che sia già nella vostra testa. Il posto dove la mia generazione scopriva in convivenza forzata la verità delle abitudini umane era il servizio militare obbligatorio. Bravo Antonio, vedevi di tutto, come per gli studenti con i coinquilini. E abbiamo un vocale di Paolo, sentiamolo.
1: Primo giorno di Erasmus, lavello di sinistra strapieno di piatti ed acqua grigia,
0: sì.
1: Lavello di destra strapieno di piatti ed acqua marrone. Ho cambiato casa.
0: Bravo, guarda, non avrei saputo dirti cose migliori che questa. Ho cambiato casa, non ci voleva altro. Benedetto dice che all'università ha vissuto con un gruppo di ragazzi che forse studiavano meteorologia, perché a qualsiasi ora del giorno e della notte in appartamento con loro sembrava di essere in Val Padana.

settimana a febbraio. I miei vestiti, anche chiusi dentro l'armadio, hanno iniziato ad avere odori sospetti, mettendomi nei guai con mia madre. Benedetto, abbiamo capito tutto.

0: Charlie Puth e Meghan Trainor su Radio Capital in Cose che Capital. Rita di Firenze, coinquilini universitari. Questa è una tragedia continua. Anni 90, uno dei nostri coinquilini era sempre in giro a elemosinare cose dalla nostra parte del frigo, non lavava mai i piatti e li leccava per pulirli. Io non ho veramente parole, ma il Massimo era la proprietaria che si era lasciata una stanza per venire a fare le sue cose con il compagno, visto che aveva una figlia ancora minorenne a casa. E noi, ovviamente, sentivamo quando c'era.
1: Il weekend di Radio Capital è Cose che Capital con Betty Senatore.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
5: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
6: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
5: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
6: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
5: Esatto. In più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
6: Ranocchi. Meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
7: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale 4x80 grammi Atena, scontato del 35% a 2,19 euro.
15: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO, realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
16: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La strega Rossella, Bastone.

0: Mancino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
1: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow!

0: 6 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Zimarex Collagene. Azione.
2: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex. In farmacia e parafarmacia.
3: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
4: Avete mai guardato un oggetto in casa vostra? Un gioiello, un quadro, un arredo o un manoscritto pensando... chissà quanto vale? Chiedetelo agli esperti di Il Ponte Casa d'Aste. Ottenere una valutazione gratuita è semplice. Basta scattare una foto e inviarla via WhatsApp. Dal 1974 i nostri esperti sono al vostro fianco in tutta Italia, con sede storica a Milano, dalla valutazione fino alla vendita all'asta. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Le notizie delle 9, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. ...290 alunni in tutta Italia, in 155 classi. Tanti saranno quelli interessati dal nuovo decreto scuola del governo, del quale si aspetta la versione definitiva in Gazzetta Ufficiale. Questo secondo un calcolo del Politecnico di Milano. Gli studenti che dovrebbero cambiare classe saranno 120 in prima elementare, 50 in prima media, 120 al primo anno delle superiori in tutta Italia. A Genova la sindaca Salis ha visitato la scuola elementare dove i bambini avevano esposto uno striscione con la scritta "Nessun è straniero", poi rimosso da due agenti della Digos e ora tornato al suo posto.
7: I bambini mi hanno detto che vogliono scrivere sia al Presidente del Consiglio che al Presidente della Repubblica. Le cose che sentono alla televisione non li trovano d'accordo, mi hanno detto che quelli vogliono dire che la scuola deve rimanere per tutte e tutti loro. Dicono con le parole dei bambini quello che la politica non riesce a dire, che parla di un paese che non esiste. La realtà sono questi bambini, queste bambine con le loro differenze, le loro storie diverse, la loro provenienza diversa e il fatto di far parte tutti della Repubblica Italiana. In questa città non la pensiamo così.
6: Un uomo e due donne fermati dalla polizia a Torino per il caso del ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne in un appartamento. L'uomo è accusato di omicidio e soppressione di cadavere, le due donne di favoreggiamento e concorso nella soppressione. Parti del corpo erano state trovate in sacchi neri e altre all'interno di secchi ricoperti di cemento a presa rapida. A dare l'allarme era stata una donna che al 112 aveva detto: "Mio figlio ha fatto del male a una persona". 4 militari italiani sono rimasti feriti in Lettonia durante un'esercitazione nell'ambito della missione NATO. 3 hanno ferite lievi, uno è più grave ma non è in pericolo di vita. È partita accidentalmente una raffica di mitragliatrice da un veicolo corazzato e ha centrato un altro veicolo che aveva il portellone aperto. Anche l'Egitto aveva avvisato Israele di un attacco imminente da parte di Hamas prima del 7 ottobre. La rivista The Atlantic rivela che a fine settembre il capo degli 007 egiziani era volato in Israele per avvisare alti funzionari di Tel Aviv. Di recente un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz aveva rivelato che il presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed aveva avvisato Netanyahu delle intenzioni di Hamas. Nella notte un attacco ucraino con droni contro una raffineria in Russia nella regione di Krasnodar, mentre un attacco russo contro l'Ucraina ha colpito un centro dati di Starlink a Kiev. Italia bocciata al primo esame di riparazione nella prima partita del Mancini bis, azzurri battuti in casa 2-0 dal Belgio. Fischi all'inno belga prima della partita, fischi per gli azzurri a fine partita. Il CT Mancini.
8: Il primo tempo è stato al di sotto delle aspettative, è stato

0: Il Belgio ha giocato meglio di noi, il secondo tempo no, perché il secondo tempo la squadra ha fatto benissimo fino al contropiede del 2-0 su un errore nostro, ma abbiamo avuto 4-5 occasioni per fare l'1-1, quindi l'abbiamo messo in secondo tempo sotto, però il Belgio è un'ottima squadra, ha giocato bene.
1: Formula 1 alle 13, il via al Gran Premio dell'Azerbaigian con Russell e Leclerc in prima fila. Antonelli parte 16esimo per un errore in qualifica. Capital News torna alle 10.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Il mantra di tutta la vita a maggior ragione del weekend. Take it easy, gli Eagles su Radio Capital. Le 9, ormai passate da 9 minuti e siamo sempre noi di cose che Capital. Betty Senatore presente. Sì, dicevo, non eri a mezzogiorno. Sì, è vero. A mezzogiorno adesso ci sono Fattore C, quindi Mary e Flavia, e io sono adesso fra le 7 e le 10. E allora Camilla e Francesco sono ogni giorno dalle 6 alle 7. Per quelli che magari sono tornati dalle ferie, perché ho notato dai messaggi che sono arrivati stamattina siete parecchi e vi siete persi questo momento di passaggio qui nella vostra radio. Allora 342 342 21 90, non è un caso che ve lo stia ripetendo proprio in questo momento, perché abbiamo deciso, il nostro comitato presieduto da Ilaria, perché fa tutto lei, regalarvi uno dei filtri che sono un po' terribili però divertenti, dai, che mi fa ogni sabato che mi incontra.
1: Sì, sì.
0: Sui social li potete vedere, anche sul mio profilo, sul suo Ilaria Salvaggio, Betty Senatore. Vabbè, se vi volete così, se volete vederli.
1: Per una risata, dai.
0: Sì, vabbè, inutile. Comunque, vabbè. Allora, li regaliamo, ok? Regaliamo, sì, un filtro di Ilaria. Sì, che vi farà ridere, a voi vi fa ridere. Allora, dovete rispondere esattamente a questa domanda. Perché in Cina è stato inventato un... cosa, vi chiedo? Un robot che fa il vigile? Un robot che fa le pulizie? Bello. Oppure un frigorifero per rinfrescare le persone? Quale di queste tre è la risposta esatta? Che si vince il filtro social di Ilaria. Ripeto di nuovo il nostro numero WhatsApp 342 342 21 90.

0: Barazzi, Cesare Cremonini su Radio Capital. Cesare Cremonini che al momento si concentrerà più su live in ambienti un po' più intimi, che poi voglio dire un forum non è molto intimo, però sicuramente è diverso dallo stadio. E l'avete ascoltato su Radio Capital in Cose che Capital, dove abbiamo fatto un piccolo gioco dove non si vince niente, si vince un filtro di un social network a vostra scelta che Ilaria mette ogni weekend alla sottoscritta. Siccome una poi a un certo punto si deve anche ribellare, adesso lo regalo anche a voi, così condividiamo questo momento.
1: Allora, è per questo che hai messo in palio.
0: È certo. Allora, la domanda che abbiamo fatto è: in Cina hanno inventato cosa? Un robot che fa il vigile, un robot che fa le pulizie, un frigorifero per rinfrescare le persone? La risposta esatta ce la dice Andrea.
2: Robot che fa il vigile. Ciao Andrea da Torino.
0: Bravo Andrea, poi anche molto sintetico, mi piace Andrea, hai ragione. E voi direte: ma scusami, anche il frigorifero per rinfrescare le persone è giusto? Sì, ma noi siamo state un po' cattive, perché in realtà è stato inventato, ma non in Cina, in Giappone, e si usa in alcune fabbriche. Lo so, siamo state un po' bastardelle. Allora, questo vigile è in questo momento in azione a Hangzhou, e sono 15 colleghi, devo dire tranquilli, non sono abbastanza, non si mettono lì a fare pause caffè lunghe o a stare. Sono molto ligi al dovere, anche perché voglio dire di che devono parlare. Però anche imponenti, alti 1,88 m e pesano 98 kg. Per la serie, sti stinchi di santi, non li fate arrabbiare, perché se no sono dolori. Ecco, non so che cosa potrebbe succedere. O comunque la mia espressione nel vedere un vigile robot che fa la multa sarebbe l'equivalente di quella che hanno avuto i partecipanti alla sfilata di Vogue a Milano, nella galleria, non so se avete visto le immagini, che dopo meravigliose modelle, attrici, musicisti, hanno visto i robot che sfilavano. Ma che senso aveva?

Santana su Radio Capital Smooth, e prima c'era Elton John con una canzone che è stato un piacere risentire, era da un po' che non capitava, Little Genie, proprio qua sempre in Cose che Capital. Vi dico una cosa, preparate bene l'ascolto, quindi le vostre orecchie devono essere bene, adesso saranno per qualche minuto accarezzate, prima da questa voce, dopo da un'altra voce, quella di Luca World.

0: weekend su Radio Capital c'è Cose che Capital.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione.

0: Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Let's go! The Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Meteo World.
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
5: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
9: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
16: Ah! E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
17: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
18: Radio Capital. Solo bella musica.

Mega Message to You. Loro sono i Bee Gees a Radio Capital, sempre 9.35 e soprattutto sempre cose che Capital. Vi ricordate la storia della settimana scorsa? Perché mi piace andare avanti nelle storie di voi ascoltatori, no? Così almeno cerchiamo di mettere anche un punto. Allora, Medina è una nostra ascoltatrice che si è trovata in un momento di imbarazzo, ma anche di grande rabbia. Ha litigato con il suo amico, con cui doveva andare al concerto di Ligabue all'Arena di Verona. E lui, per dispetto evidentemente, ha rivenduto i biglietti, tutti e due, anche quello di lei. E lei ci ha mandato un messaggio, era molto arrabbiata, eccetera. Fatto sta che lui ha sentito e le ha chiesto scusa e ha ricomprato i biglietti. E quindi stamani ci ha scritto al 342-342-2190 ringraziandoci per sabato scorso e ha mandato la foto dell'arena, bellissima e coinvolgente come il concerto del Liga. Ha detto è stata una bellissima serata e una sorta di armistizio, soprattutto con il suo amico, senza un prima, un punto zero, per ricostruire un'amicizia, scrive lei, che aveva avuto una battuta d'arresto. Come sei elegante, Medina. Io mi sarei imbufalita, però brava, giusto, si deve perdonare e soprattutto ti sei anche goduta una bellissima

Bee Gees, ma che sto dicendo? George Ezra con Green Green Grass. Ho letto la cosa dopo. L'ho anche cantata questa canzone. Fra poco su Radio Capital La Voce, che vi ricorda anche un po' Russell Crowe, Samuel L. Jackson, Pierce Brosnan, ma soprattutto lui, e cioè Luca Ward.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: dai, Vasco Rossi su Radio Capital. Immaginatevi questo scenario che si verificherà il prossimo 6 ottobre, quindi sarà sera, saranno le 21, la Fontana di Trevi, e già questo è uno spettacolo. Ci sono le luci, ci sono i colori e ci sono le parole di Appunti di un amanuense, appositamente scritto da Harry De Luca e recitato da Luca Ward. Buongiorno Luca!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Come stai? Senti che voce di prima mattina. Ma tu fai degli esercizi di prima mattina, che ne so, per sciogliere la voce, per
1: No,
0: per carità.
1: No, al massimo, guarda, se sono a casa parlo con mia moglie la mattina.
0: E già mi sembra buono.
1: Se non sono a casa la chiamo parlo un po' con lei di varie cose, quindi la voce poi in poco tempo è pronta.
0: Ah, ecco, vedi, perché effettivamente non parlare mai e come noi ritrovarsi al microfono o lavorare non fa benissimo, cioè non è perfetta.
1: No, soprattutto la mattina.
0: Soprattutto cioè, la mattina
1: io sembro il drago Smaug, quindi non si può fare.
0: No, Luca, perdonami, ma tu come un drago non riesco a crederci. Allora, ho raccontato prima anche agli ascoltatori che tu

0: ci hai fatto vivere effettivamente molti film con Keanu Reeves, con Pierce Brosnan, Samuel L. Jackson, ma soprattutto Russell Crowe, che tu hai anche avuto modo di incontrare, no?
1: Sì, sì, io l'ho incontrato la prima volta nel 2005, sì, alla prima del film Rapimento e riscatto, ed è stata una sorpresa incredibile, perché appena arrivato mi ha detto: senti, ma tanto tu l'hai doppiato il film, ma che, lo vuoi vedere tutto? Dico: no, perché abbiamo una città splendida da vedere, la voglio vedere con te. E siamo andati, abbiamo fatto l'apertura e poi siamo scappati.
0: Ma stupendo! E poi scusami, che cosa ti ha detto dopo quella meravigliosa frase: al mio segnale scatenate l'inferno, che io non dirò mai bene come l'hai detta te?
1: Vabbè, ma quello, sai, dipende. Ci sono, l'altro giorno c'è stato un bambino che me l'ha detta, è stato, mi ha fatto venire i brividi, per quanto era bravo.
0: Davvero? Che bello, sì, un bambino, sì, sì. Poi.
1: Bambino, sì, che poi quando è uscito quel film non era neanche nell'immaginario del padre, immagino della
0: ma
1: mamma.
0: Ma pensa, è lì, è istinto forse, forse anche un talento innato, chissà, chi può
1: lo
0: dire?
1: Sa, non lo so, guarda, non, sì, non te lo so dire, però ti dico, quella sera non abbiamo parlato di lavoro, ma abbiamo parlato di Roma. E lui è un esperto, tanto che io a un certo punto, devo dire che la mia città la conosco bene, anche la sua storia, però lui era proprio forte, era proprio preparato, era preparatissimo.
0: E lui la ama, sì, ma ama tutta l'Italia in generale, quindi sì, di questo, sì, dovremmo amarla anche noi probabilmente, come la ama lui, come la amano alcuni stranieri. Noi ogni tanto la diamo un po' per scontata e non è giusto. Ecco,
1: ma è normale che sia così, è normale, dici? Succede, tutte le giorni io passo davanti al Colosseo e a volte neanche ci faccio caso.
0: E non dice al mio segnale scatenate l'inferno? No,
1: no, perché no, sennò mi cacciano. No,
0: hai ragione, sì, no, però a me mi verrebbe un po' spontaneo, scusami Luca. Ma allora, però andiamo a quello che succede il 6, perché alla Fontana di Trevi, in questo evento organizzato dall'Osservatorio Carta, Penna e Digitale della Fondazione Einaudi, tu reciterai degli appunti di un amanuense scritti da Harry De Luca. Ecco, mi domando una cosa: la preparazione di questo testo prevede che tu lo sappia a memoria, tu lo stai leggendo tanto, come funziona il lavoro?
1: No, io di solito, per un fatto proprio puramente di abitudine, la leggo soltanto una volta. Intanto per capire il pensiero di chi ha scritto, ma la leggo una sola volta, perché poi rischia di diventare molto meccanica e molto recitata.
0: Giusto.
1: Invece quando si tratta appunto di uno scrittore, di un poeta come Harry De Luca, che racconta un pensiero, un suo pensiero, un suo momento, che probabilmente ha scritto di getto, credo che la naturalezza sia la chiave migliore. Non interpretare troppo, non stiamo facendo Shakespeare, insomma, stiamo facendo un pensiero, stiamo leggendo il pensiero di uno scrittore, oltretutto contemporaneo,
0: esatto,
1: e che scrive oltretutto molto molto bene.
0: No, infatti deve essere un momento molto emozionante, non fosse altro perché siamo anche alla Fontana di Trevi, e se voi non potete essere presenti lì davanti, perché sappiamo che la situazione affollamento Fontana di Trevi è un problema, sarà trasmesso tutto questo evento in diretta sui canali social proprio della Fondazione Luigi Einaudi, quindi dalle 21 vi mettete là e potete immergervi in questo sogno sicuramente.
1: Sì, sì, guarda, a me quando mi ha telefonato il segretario generale della fondazione, Andrea Cangini, mi ha detto: Santa, vorrei proporre un evento che faremo alla Fontana di Trevi. Sì, ma non vuole sapere che cos'è? No.
0: No.
1: No.
0: Vado sul sicuro e hai fatto bene, Luca. Hai fatto bene.
1: Certo.
0: Sei anche un simbolo di Roma, anche per l'attore che hai doppiato, ma soprattutto proprio per la tua provenienza, che è chiaramente quella.
1: Io sono di Ostia.
0: Quindi insomma, poco lontano.
1: È il mare di Roma,
0: esatto. Grazie, Luca Ward. È sempre un piacere sentirti. Buon
1: grazie
0: weekend.
1: A te, grazie a tutti.
0: Grazie, ciao. Radio

0: canzone. Quanto mi piace chiudere con Quincy Jones e Amy Winehouse. It's my party, magari. Sarà una festa comunque, sempre quella. Quando ascoltate Radio Capital, noi ci sentiamo domani alle 7. Buona giornata a tutti da Betty Senatore. Fra poco c'è la Laura, ma soprattutto il cavalier Fabio Canino. Ciao!
1: Perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
2: Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da €74,50.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
10: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
11: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
12: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro: costruire il futuro digitale del paese. Appuntamento a Milano, lunedì 28 settembre, presso Palazzo Turati, via Meravigli, 9B, dalle ore 9. Scopri come partecipare su repubblica.it.
13: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
14: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. Dan 7,99 taglio 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
15: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
17: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cosa è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
18: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi.

0: disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti, spiegati con chiarezza.
0: Una produzione One Podcast.
2: Zimarex Collagene, azione.
3: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex, in farmacia e parafarmacia.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Le notizie alle 10, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Oggi lo sconto sulle accise scende da 12 a 6 centesimi al litro sul gasolio e sarà così fino al 5 ottobre. Il prezzo medio del diesel sale a 2,35 euro, 2,43 in autostrada, aumenti anche per la benzina. E sono 4.000 le stazioni di servizio Eni in tutta Italia che da lunedì dovrebbero applicare il tetto al prezzo dei carburanti annunciato dalla società partecipata dallo Stato. Per 30 giorni la benzina sarà venduta a un massimo di 1,99 al litro, il gasolio a 2,19, da capire le strategie delle altre compagnie. L'Iran mette nel mirino le parole del segretario della NATO Rutte, aveva detto che dalle basi europee erano state effettuate 5.000 missioni dall'inizio degli attacchi di Stati Uniti e Israele all'Iran il 28 febbraio. Secondo il ministero degli esteri di Teheran è un'altra ammissione inequivocabile del fatto che l'Europa ha partecipato attivamente alla guerra. Il mega allarme di Bill Gates: l'intelligenza artificiale è abbastanza potente da poter provocare eventi che causano 1 miliardo di morti. Dice il fondatore di Microsoft: non è mai esistita un'arma potente quanto la combinazione fra individui malintenzionati e questi nuovi strumenti tecnologici. Spetta ai governi dare le regole, dice ancora Gates. Non ci massacrate. Sconfitti in campo dal Belgio 2-0 nella prima di Nations League con il Mancini bis in panchina, gli azzurri chiedono di non venire subito sommersi dalle critiche. Le parole di Giovanni Di Lorenzo:
6: abbiamo preso questo secondo gol che ci ha tagliato le gambe, però è partito un nuovo ciclo, ragazzi nuovi, giovani, e quindi nella prima partita ci sta di poter sbagliare. Se alla prima partita già ritorniamo a massacrare tutti i calciatori, questo non è un punto di partenza e non fa bene alla nazionale, secondo me.
5: Una notizia appena arrivata: chiuso fino alle 16 l'aeroporto di Catania, niente voli in arrivo e partenza a causa dell'eruzione dell'Etna che provoca una nube di cenere alta 4 chilometri. Tutti gli aggiornamenti alle 12 in Capital News.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia, che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. Giornata salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Coop Voce e un super 5G.
10: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
11: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
12: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ah sì, guarda, i piatti laviamoli domani.
1: Gary, odio svegliarmi e trovare la cucina sporca.
0: Ma che sarà
1: è
0: mai?
1: È una tragedia, chiaro, almeno per me. Ho passato mezza giornata a pulire tutta casa e a cucinare la cena. Mi sono ammazzata e ora potresti farti uscire un grazie e aiutarmi a lavare i piatti.
2: Mamma mia.
3: Arrabbiata,
4: ha ragione.
5: La Laura e Fabio Canino sono i miracolati di Radio Capital.
6: Qualsiasi riferimento a cose intelligenti è puramente casuale.
3: Buongiorno, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno miracolate, miracolati, sono le 10.07. Questa è la puntata del sabato dei Miracolati con Fabio Canino da Roma e la Laura da Milano. E il weekend, si sa, è il momento in cui si pulisce. Molti ci scrivono: ah, vi ascolto il sabato e la domenica facendo le pulizie. Anche Lele, che è qui con noi oggi, quando non è qui a fare la regia è a pulire case. Io non ti ci vedo, Lele, a pulire case, secondo me non fai niente. Ha fatto ieri il bagno.
7: Cosa
3: ha
7: detto?
3: Il bagno. Sì. C'è stato anche, ha fatto un gesto di pulizia del bagno. Che
7: il
3: mi
7: gesto dai, quando è la spugnetta
3: il
7: in alto, no? Sulle
3: Esatto. Ha fatto il bagno.
7: Allora,
3: però il
7: Fabio,
3: è partito
7: io
3: con
7: stamattina
3: quello.
7: Io ho già fatto la lavatrice, te lo dico.
3: Lavatrice
7: presto,
3: mi piace
7: presto,
3: molto fare
7: lavatrice. Sì.
3: Quelle
7: stendere
3: mi piacciono molto.
7: Un po' meno.
3: A me quello che proprio mi fa orrore è stirare. Non lo faccio mai, meno male c'è una persona. Ma molti dei nostri miracolati e miracolati non sanno che le pulizie di casa sono un antidepressivo molto sottovalutato.
7: È vero.
3: Mantenere
7: è vero.
3: La casa pulita e partecipare anche al processo della pulizia, nel senso non vedere qualcuno che lo fa, ma farlo, fa bene alla salute mentale. Ci sono molti studi a riguardo, dicono proprio che questo serve a rilassarsi, calmarsi.
7: Migliora l'umore anche.
3: Per quanto mi riguarda, no, ma io non faccio test,
7: no.
3: Insomma.
7: Invece per quanto mi riguarda, sì. E devo dire che il bagno, Lele, non so se sei d'accordo, dà grande soddisfazione quando si pulisce, perché
3: la faccia di Lele sembrerebbe proprio di no,
7: perché
3: grandi
7: si vede che non pulisce bene.

0: non so.
1: Ma guarda te. C'è da dire una cosa, io ho capito la grandezza e il valore delle persone che ti aiutano a pulire casa quando durante il Covid non è potuto venire nessuno a casa mia, ho dovuto pulire io, credevo di morire di fatica. Devo dire grande rispetto per tutti quelli che fanno le pulizie.
2: Io devo dire, Fabio, come tu hai scritto che proprio vai fuori di testa, comunque c'è una tua fissa, perché adesso parliamo
1: adesso
2: anche di
1: diciamo,
2: questo.
1: Adesso ci divertiamo, oggi ci divertiamo con le fisse.
2: Sì, ciascuno ha le sue fisse, poi Fabio vi dirà la sua, ma io ancora porto nel cuore, perché eravamo in radio anche quel periodo, quando Fabio ha dovuto cambiare il copripiumone.
1: No, mamma mia, mamma mia, non lo farò mai più.
2: Ragazzi, ma neanche, non so cosa, non so come spiegarlo.
1: No,
2: guardate.
1: Ero entrato in depressione.
2: Sì, sì, ma sì, oggi, non eri più tu.
1: Allora, giorni fa, con la Laura ho detto, guarda, farò un post sul mio Instagram Fabio Canino Real, chiedendo ai miracolati qual è la loro turba delle pulizie. Nel senso, sono partito io facendo un coming out dicendo, io posso avere la casa completamente distrutta, disordinata, eccetera, ma quando vado a letto il piano cottura deve essere pulito. Non so perché, addirittura se sono a letto e dico, oh, ma l'ho pulito il piano cottura, mi rialzo e pulisco il piano cottura. È una turba, lo so, deve essere una malattia grave anche. Vorremmo sapere anche da voi, miracolati e miracolati, quali sono le vostre turbe nelle pulizie? Qual è la cosa che pulite che magari, insomma, se ne potrebbe fare a meno, non tutti i giorni, o comunque quelle cose
2: piccole
1: strane,
2: piccole grandi
1: pulite?
2: Manie, Fabio,
1: ci sono,
2: piccole
1: ci
2: grandi
1: sono,
2: manie ci sono assolutamente.
1: Intanto dai una pulita al numero dei WhatsApp.
2: Sì, lo spolvero.
1: Brava.
2: Al 342 342 2190, anzi lo rispolvero, sarebbe
1: brava,
2: più giusto.
1: Brava, giusto, perché le aveva già dato una spolverata alla Betty.
2: Sì.
1: Fateci sapere tutte le vostre turbe. In the meantime, però,
2: è una terapia di gruppo, Fabio,
1: è una terapia
2: in
1: di gruppo. Cominciate a pulire casa vostra e poi vi spiegheremo anche, ci sono delle canzoni adatte alla pulizia, per esempio Jordan Baker, oddio, non ci leggo più. Sì,
2: no, nel frattempo c'è Battiato, però, Fabio,
1: No, non c'è Battiato, c'è Eminem.
2: Ah, io qua leggevo la scaletta.

0: cominciate a pulire e diteci le vostre follie. Molti hanno acceso la lavatrice come te, Laura, stamattina.
1: Con la gioia dei vicini di casa.
0: Perché fa rumore la sua?
1: Beh, quando arriva la centrifuga.
0: No, la mia è sì.

0: questo momento. Tutti che scrivono messaggi, chi sta pulendo una stanza, chi un'altra. Comunque l'importante è farlo con la musica di Radio Capital sottofondo.
1: Sì.
0: Allora Laura, dal mio sondaggio sul mio account Instagram,
1: sì,
0: ho i primi tre, le prime tre turbe.
1: Ah, sentiamo.
0: Allora, al terzo posto, mettere a posto divani e cuscini. Molte persone la sera prima di andare a letto, magari sono state a vedere la televisione, non possono andare a letto se non mettono a posto il divano, il cuscino, eccetera.
1: Beh, giusto.
0: Al secondo posto, che questo è un grande classico, rifare letti. Dice: io non posso uscire di casa se non ho il letto rifatto. Addirittura gente che se torna a casa e il letto è disfatto lo rifà e poi ci senta dentro. Lo so, abbastanza folle. E al primo posto la mia follia, che è molto condivisa: pulire o il lavello o il piano cotture. Al primo posto.
1: Ma scusa Fabio, quando dici lavello intendi, perché io devo andare a letto che non, i piatti non devono essere,
0: sì,
1: lì,
0: quello,
1: intendi
0: quello? Sì,
1: ah,
0: sì,
1: non,
0: sì,
1: il,
0: sì,
1: piano cottura delle pentole, pulire.
0: No, il piano cottura è una cosa e il lavello un'altra.
1: Abbiamo, allora, lavare i piatti.
0: Lavare i piatti. Molti si non vogliono lasciare i piatti sporchi perché la mattina dopo fanno colazione e vogliono tutto pulire. Ma attenzione, ce ne sono due che sono proprio folli e potevano,
1: sì,
0: scrivere solo a me. Allora, una che pulisce la porta di casa, quella per,
1: sì,
0: entrare, da dentro e fuori ogni sera. Prima di andare a letto deve pulire la porta dentro e fuori. Io non so.
1: Ma
0: sai, proprio la porta per uscire, non so,
1: Fabio,
0: che...
1: preferisco non commentare, no, perché sono rimasta così un po'
0: anch'io,
1: senza parole.
0: Poi,
1: ecco,
0: c'è un altro invece che allinea le etichette dei prodotti in dispensa tutte le sere, deve mettere assolutamente anche tu.
1: No, io no. No, come dire, non si sa mai.
0: E poi il più folle di tutti, attenzione, che tutte le sere pulisce le chiavi di casa. Tutte le sere.
1: Ma lì forse è un retaggio del Covid, sai che tante cose sono rimaste di pulizie ossessive. Ma sentiamo un audio.
0: Sentiamo.
2: Ciao, allora,
0: ciao.
2: Io non sopporto il balcone sporco.
0: Va bene.
2: È una cosa che detesto.
0: Sì.
2: Ho un problema, penso di non essere l'unico, con i colombi, ai quali piace tanto il mio balcone, e quindi io praticamente quotidianamente lo pulisco.
1: Ogni
2: volta
1: bene,
2: mi invento un metodo nuovo, ma detesto avere il balcone sporco.
1: Che metodo, del metodo? Vabbè, no.
0: Okay, sentiamo un altro vocale. Dai.
3: Sì. La mia fissazione è quella di rifare il letto prima di uscire da casa. Assolutamente,
0: molti.
3: Sempre. Maddalena da Palermo.
0: Poi ci sono molti col davanzale, puliscono il davanzale, che è un po' come la terrazza e il balcone.
1: Sì.
0: Poi vocale.
1: L'ultimo messaggio.
4: Ciao. La cucina sempre pulita,
0: vedi?
4: Sempre. Ma soprattutto prima di partire per le vacanze, la casa linda e pinta. Giorgio da Milano.
0: Ah sì, vabbè, questo ci sta, dai, per tornare a casa e trovarla pulita, ma quello ci sta, insomma. Sono...
1: L'ultimo messaggio,
0: dai,
1: Fabio.
0: Dai.
5: Buongiorno. La mia mania è quella che la mattina, se trovo delle macchie di calcare nei rubinetti, mi piace levarlo perché mi piace il rubinetto
1: brillante.
5: Lampante, brillante.
0: Dovresti Sean stare a casa mia. Sean, dovresti venire a Roma a casa
1: Sean.
0: Nel quartiere dove abito io il calcare è di casa, quindi saresti continuamente. Sì.
1: Allora però adesso Fabio, mentre i nostri miracolati continuano al 342-342-2190, abbiamo cucurucucù
0: del signor Franco Battiato.

0: Stone. Franco Battiato e Miracolati di Radio Capital, sono le 10:21. Parliamo di pulizie. Laura, c'è una tua omonima che giustamente dice: io di lavoro faccio le pulizie, quindi non ci trovo niente di simpatico.
1: Ha ragione, come tutti i lavori.
0: L'ho detto prima all'inizio,
1: sì,
0: grande rispetto, perché è veramente un lavoro faticoso, molto faticoso.
1: Allora Fabio, senti che cosa scrive Marino da Bologna.
0: Sentiamo.
1: Dopo aver pulito casa, faccio il giro per mettere gli interruttori delle luci.
0: No.
1: Tutti nella stessa posizione, sai che si vede così.
0: Fatti vedere da uno bravo anche tu come me,
1: Marino. Sentiamo un audio, Fabio.
2: Ciao Radio Capital. Non mi riguarda direttamente, ma la sorella di una mia amica aveva l'abitudine, ha l'abitudine, la fissa, di pulire il giovedì sera i mestoli con l'aceto.
0: Il giovedì sera.
2: Ciao da Maria.
0: Ciao, D'Andrea. Il giovedì sera. Dice, che fai stasera? Pulisco i mestoli.
1: Fabio, mamma mia. Chiedo per un'amica.
0: Sì. Ah, io ho un'amica, Almas, ecco, la sorella di Zainesh,
1: sì,
0: che lava il cestello della lavatrice prima di metterci i panni a lavare. Qui proprio si tocca vette inarrivabili. Lei lava la lavatrice prima di usarla.
1: Beh, io metto le poche volte che viene una signora a pulire, io pulisco tutto e metto in ordine.
0: Molti, ci sono molti che fanno questa cosa perché dicono: no, non mi voglio far vedere.
1: No, perché mi spiace, se è disordinata perdo un sacco di tempo per niente. Allora Fabio, adesso mentre continuano a mandare e a rimandare cose, devo dire... No, vabbè,
0: follia,
1: ci sono delle cose
0: follia
1: che io anche fatico a leggerle perché
0: non
1: mi
0: ci
1: sembra.
0: Si crede.
1: No, io sai direi di mandare.
0: Sì, lei fa tante pulizie, tante.
1: Veramente?
0: E mentre pulisce canta le sue canzoni. Anastasia.

0: Allora, adesso ci fermiamo un attimo, Laura. Sì. Tu hai la gonna lunga perché devi fare le pulizie. Cecilia ha la gonna lunga. Sì. Fate le pulizie perché siete molto più affidabili. Pubblicità.
1: Se non aumentiamo l'audience entro il fine settimana, abbiamo chiuso e ci rimpiazzeranno con delle soap opera e dei quiz show.
2: I miracolati di Radio Capital. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Market. Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
4: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile.

0: pediatra o col medico di fiducia.
1: Messaggio promosso da Sanofi. Voce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Trifuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
4: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru. Officine Ubu e My Movies presentano Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
8: Perché sei qui?
9: Accompagno te.
6: Una storia toccante e piena di speranza.
10: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
6: Un film che fa bene al cuore.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Al cinema. Scopri gli orari e le sale su mymovies.it.
12: Sapete che mettere all'asta un bene non significa solo venderlo, ma valorizzarlo nel mercato giusto? Gioielli, orologi, quadri o pezzi di design. Gli esperti de Il Ponte Casa d'Aste sono a vostra disposizione per una valutazione gratuita e riservata. È semplice, scattate una foto e inviatela via WhatsApp. I nostri esperti, attivi in tutta Italia dal 1974, vi aiuteranno a comprenderne il valore e a raggiungere i collezionisti più interessati. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: forza, un segno e tutto il resto per pulire bene presto.
1: Ce l'abbiamo la persona giusta,
2: assolutamente,
1: eh?
2: Il cleaning influencer, cioè quello delle pulizie, l'influencer più seguito, più di 1 milione di persone lo seguono sui social, conosciuto come la casa di Mattia. Abbiamo Mattia Alessio, buongiorno.
1: Buongiorno,
3: buongiorno Fabio, buongiorno Laura.
2: Stai pulendo?
1: Stai pulendo? Stai pulendo?
3: Guarda, fino a pochi minuti fa avevo in mano l'aspirapolvere, ve lo dico.
1: Beh, un grande classico.
3: Allora,
2: parliamo un po' di te. Tu hai questo milione di persone che ti segue per consigli, tu spieghi cosa pulire, come pulire, quando pulire. Come ti è venuta in mente di creare questo profilo?
3: È una storia che parte da quando avevo 3 anni. Io racconto sempre questa piccola storiella: vado da mia nonna, perché mia mamma stava andando a partorire mio fratello, mia nonna, io per stare bravo mi metto davanti alla lavatrice e mia nonna faceva le sue cose. Se non che quel giorno decido di svitare il filtro, perché la lavatrice da volta aveva il filtro a propria portata bambino, e allago il bagno. Da quel momento per me si è innescato nel mio cervello un amore verso la lavatrice, che poi si è sviluppato nell'adolescenza, un po' anche l'avvicinamento alla chimica della detergenza, tutte quelle cose. Sono un po' l'ingegnere mancate, io so come funzionano tutti gli elettrodomestici. Poi un giorno ho deciso di aprire la pagina e dire: ma sì, non c'è una cosa del genere, spieghiamo bene come fare le cose.
1: Allora, devo dire che sulla tua pagina si trovano un sacco di cose utili per fare
2: consigli.
1: Tutto. Sì, tenere pulito, ordinato, poca fatica e massimo risultato, un po', diciamo.
3: È giusto così. Io sono proprio dell'idea che, conoscendo bene i detergenti e come utilizzare per superfici, si fanno fatica, ecco.
2: Ah, quello di sicuro.
1: Quali sono i cavalli di battaglia? Cioè, che cosa ti chiedono di più?
3: Allora, si parte, partendo ad esempio dal bucato, principalmente è come eliminare, sapete un po', almeno qua a Genova si dice così, l'odore di freskin.
1: L'odore di freschino, sì.
3: Esatto, dagli asciugamani,
2: oppure l'odore di muffa,
3: di sudore sotto la parte ascellare, ecco, un po' quelle cose, cioè cercare di aprire la lavatrice, essere inondati dal profumo e non da quell'odore fastidioso. Quindi è molto legato a come igienizzare bene il bucato, come ottenere un bucato profumato, e poi in realtà sul mondo della casa di tutto, da come togliere il calcare dal vetro della doccia, come utilizzare bene
1: le
3: tutta una serie di cose, tantissime cose.
2: Senti, noi stiamo chiedendo a tutti i nostri miracolati e miracolati, che sono tutti da ricoverare, le loro turbe sulle pulizie. Tu hai una tua turba, una cosa che proprio devi fare assolutamente?
3: Allora, io ho 3 turbe principali. Una in comune a te, Fabio, che è quella di andare a dormire con il lavandino della cucina.
1: Ah, certo, vuoto e pulito.
3: Quello assolutamente. La seconda è il tergivetro nella doccia.
2: Molti ci hanno scritto.
3: Dopo ogni doccia utilizzare il tergivetro. E il terzo è appunto quello di utilizzare il prodotto che ho fatto conoscere a tutti, che è la candeggina delicata, in lavatrice, per avere sempre un bucato igienizzato. Questi sono, diciamo, i miei mantra,
1: Allora Mattia, stanno arrivando tanti messaggi anche per te, però ho riso molto perché è arrivato Mattia, il re del percarbonato.
3: Anche, esatto, quello è il cugino della candeggina delicata. Il percarbonato, no, ma ragazzi, ma poi c'è un mondo, ma il percarbonato è una cosa che tutti dovremmo avere a casa insieme alla candeggina delicata, perché in realtà è un additivo ecologico, per igienizzare. Quindi si può mettere la lavatrice per sbiancare e smacchiare, perché si attiva, cioè rilascia tanto ossigeno, aiuta a sbiancare il bucato bianco per renderlo super candido, oppure per igienizzare, non so, i biberon o le cose dei neonati,
2: dei bambini,
3: usare prodotti aggressivi o troppo chimici. Quello è perfetto, ma è una marea di cose.
2: Allora,
3: mi fa ridere,
2: arrivano un sacco di messaggi per te. Noi rimandiamo al tuo account la casa di Mattia. Andate sulla casa di Mattia su Instagram,
1: forse c'è già una risposta.
2: Vi risponderà. Non lo chiamate subito, perché adesso deve finire.

0: di dare l'aspirapolvere, più tardi vediamo. Grazie Mattia.
1: Grazie Mattia.
2: Grazie a voi.
0: Ciao
1: ciao. Ciao. Ciao.
3: Dite un po', ciao, quante volte vi è capitato di vedere uno che si avvicina a un jukebox, lo tocca appena e ne esce una bellissima canzone?

0: sapete perché mi piace il vostro programma?
1: Sì, sì.
0: Perché anche quando l'aspirapolvere è in moto si sente lo stesso.
1: Ah, grazie, è un complimento. È un grande complimento. Comunque è vero, ci ha scritto uno psicologo, ha detto: guardate che tutti i vostri radioascoltatori sono matti, sono.
2: Ma conclusi. Vabbè,
1: ma noi siamo
2: nostri.
1: Felici di quello. E ce ne allora. Sono due, Laura, proprio. Allora, sulla pulizia dei panni, la stesa. Sì. Allora, una che deve stendere i panni per grandezza, non può mettere una camicia accanto a un calzino. No. E un'altra addirittura che deve mettere le mollette dei panni del colore del panno che stende. E qui non voglio aggiungere altro.
2: Allora, c'è poi a proposito di aspirapolvere, Paola che dice che non esce di casa senza aver passato l'aspirapolvere.
1: Tutti i giorni?
2: Sì.
1: No ragazzi, però io non
2: c'è
1: lo so.
2: C'è del disturbo.
1: Io mi pensavo io di essere matto, ma vedo che c'è chi mi batte, assolutamente.
2: Allora, siccome intanto approfitto per salutare le nostre girls, Fabio e anche Lele
1: lunghe,
2: a Roma.
1: Sì, anche Lele
2: esatto,
1: ha la gonna lunga.
2: Esatto, sì, Agnese e Cecilia. Agnese ci ha detto che la canzone di prima ha spodestato la Mariah.

0: Choosing Texas?
1: Sì.
0: Cioè All I Want for Christmas era al numero uno della Billboard per 100 settimane. Questa ancora di più?
1: Sì, sì, sì.
0: Amore mio, aspetta che arrivi
1: Natale. Che arriva
0: E mentre puliamo i vetri, vedrai.
1: Sentiamo un vocale, Fabio, dai, poi vai. Qualche film.
2: Buongiorno. Diretta da Palermo. Allora, devo avere assolutamente il letto fatto, perfetto e stirato. Deve essere meravigliosamente liscio, immediatamente dopo essermi alzata.
0: No, sai vabbè. Che mi ricordo il film di Valentino, sì. Valentino ti ricordo lo stilista, no? Fecero questo film, sì. Dove facevano vedere che la mattina le cameriere stiravano il letto dopo averlo rifatto. Me lo ricordo questo particolare, anche lui voleva il letto completamente stirato come se fosse appena messe le lenzuola.
1: A proposito di film, ispiriamoci a qualche film che se non l'avete visto è a
0: che
1: tema
0: che hanno a che fare con
1: pulizie.
0: Le pulizie, vabbè. Perfect Days, quello di Wim Wenders,
1: il più poetico, quello di Wim Wenders, dei bagni pubblici con cura meticolosa.
0: Lo sai, faceva, era poetico davvero vedere.
1: Ma
0: di solito quelli dei bagni pubblici non fanno questo effetto.
1: Beh.
0: Quel film invece mi ha fatto questo
1: bellissimo
0: effetto.
1: Poi ce n'è uno molto particolare che è Sunshine Cleaning, che è una commedia drammatica con Emily Blunt e Amy Adams, che si mettono insieme due sorelle e aprono un'agenzia di pulizie specializzate sulle scene del crimine.
0: Vabbè,
1: perché
0: poi
1: ci sono anche quelli che vanno a pulire le scene del crimine.
0: C'è Joy, poi il film della storia vera di Joy Mangano, quella che ha inventato il mocio, insomma, praticamente.
1: Sì.
0: Cioè, e qui c'è un messaggio. Io intanto ho già mandato Manuele a comprare quella cosa che diceva prima il nostro ospite, che si chiama per carburato.
1: Sì, per bicarbonato.
0: Deve andare a comprare. Sì. E poi c'è una nostra radioascoltatrice che dice: lei usa l'acido citrico per pulire gli elettrodomestici e come ammorbidente. Ma perché ammorbidisce? Non sapevo questa cosa io.
1: Non ti so dire, guarda, ma forse Fabio è bene così. Perché poi a volte c'è acqua e sale che fa bene, disinfetta.
0: Ragazzi, venite.
1: Se vi fate male, avete qualche taglietto, qualche giradito, acqua e sale e pucciate il dito.
0: Mina
1: seduta
0: accanto a me con gli occhiali, la sciarpa. E Celentano
1: da quel lato,
0: la treccia, Celentano con gli stivaletti e con la cerniera. Non sporcate il pavimento, grazie. Acqua e sale.

0: Sì, grazie,
1: bravi,
0: grazie
1: bravi,
0: tanti,
1: bravi.
0: Bravissimi. Sembra che le canzoni più si utilizzano per fare le pulizie, parlavamo di questa chart, no? Di questa playlist delle canzoni, e più rimangono impresse. Cioè, se tu usi una canzone per fare le pulizie, vuol dire che proprio ti è rimasta impressa. E ce ne sono tante di queste canzoni.
1: Abbiamo, sì, Dancing Queen degli ABBA, I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston. Poi abbiamo Uptown Funk.
0: Mark Ronson e Bruno Mars, Don't Stop Me Now dei Queen, sono canzoni Don't Stop Me Now. Oppure,
1: e intanto Lila Vivetri, però, perché vai su.
0: Ce n'è una italiana che non avrei mai detto, prego Lele. Questa per fare le lavatrici, forse potrebbe
1: stupenda,
0: essere.
1: Stupenda. Allora continuate a scriverci, ma ce n'è una in particolar modo che ha vinto qui dai Miracolati.
0: Prego.
1: Per pulire bene. Justin Timberlake.
0: Can't Stop the Feeling, la canzone più usata per pulire.

0: abbiamo scongiurato un dramma.
1: Cioè?
0: Gianluca stava uscendo di casa col letto da rifare. Ha sentito noi, è tornato dietro, ha riaperto la porta di casa, ha rifatto il letto e è uscito, perché diceva un'ansia tremenda.
1: Allora, velocissimo, a proposito di questa canzone c'è un audio che poi chiudiamo con le pulizie.
0: Vai.
2: Guardate che Justin Timberlake che la sta ascoltando a palla.
0: Brava.
2: La usiamo anche per le sessioni di training di rianimazione cardiopolmonare.
0: Ah,
2: perché
0: vedi?
2: È 120 bpm.
0: Bene.
2: Un bacione.
1: Beh, stupendo, vedi quanto la musica fa miracoli,
0: i
1: è il caso di dire.
0: Il programma più ascoltato dagli psichiatri.
3: Vi consigliamo di approfittare dell'intervallo per pensare a tutt'altro. E il peggio deve ancora venire.
4: I miracolati. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
6: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
7: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
6: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
8: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
9: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
10: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
13: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
14: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefania Andreoli, Ale Cross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
15: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Oh, finalmente un po' di relax.
17: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 30

0: programmi ed emissioni su peugeot.it.
1: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su Esselunga.

0: Punto it. Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Al c'è molto interessato dalla canzone che serve per tenere il ritmo cardiaco, e ti ripeto, sì, il titolo, che è Can't Stop Feeling di Justin Timberlake. Metti quella e vedrai, tutto passa.
1: Hai comprato il candy Lenny Kravitz?
0: L'ho comprato e mi serve anche per pulire. Golden Minute!
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault Vehicle.

0: commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotorottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su Coop.it. La Coop sei tu.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. Dal 7.99 TAG 15.81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su Opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Notizie brevi, sicure, rivedute e controllate dall'autorità competente.
1: Assolutamente, assolutamente. Questo è il momento ai miracolati in cui noi dobbiamo fare un passo indietro come scelta dei contenuti e ci vengono passati proprio dalle autorità competenti.
2: Esatto.
1: Parto io, Laura, ti porto nel Nepal nord-orientale.
2: Ah, bello!
1: A Khumbu, ai piedi del Monte Everest, perché sto parlando di una cosa molto grave, cambiamento climatico.
2: Ah,
1: allora, tu sai che sull'Everest vanno tantissimi alpinisti con le guide, eccetera.
2: Certo, e c'è un traffico.
1: Difatti bisognerà diminuirlo. Sì. Praticamente, per prevenire la disidratazione, perché ad alta quota c'è disidratazione, devono bere tantissimo, tanto, addirittura 6.000 litri d'acqua. Quest'acqua cosa succede? Si trasforma in...
2: pipì.
1: E questa pipì, il calore prodotto dalle pipì degli alpinisti ha contribuito alla perdita di circa, attenzione miracolati, 154 tonnellate di ghiaccio sul Khumbu. Sì, a forza di far pipì hanno sciolto.
2: Non si può mai stare tranquilli.
1: Però voglio dire, c'è tutta questa necessità di andare sull'Everest?
2: No.
1: L'abbiamo scoperto, l'abbiamo visto, ci sono dei bei filmati, dei video. Adesso lasciamo il ghiaccio fare il ghiaccio.
2: Cioè, praticamente con la pipì mi si sciolgono i ghiacci.
1: 154 tonnellate di ghiaccio. Ora, via, non è possibile.
2: Vado io, dove mi porti? Io parlo di musica, Fabio. Di un paradosso, però, perché cosa succede? Il boom di vendite di CD è proprio di colpo, sai che si era fermato il mercato dei CD.
1: Certo.
2: Invece adesso è pieno di persone che comprano i CD. Un aumento cresciuto del 16%. Attenzione.
1: Tanto.
2: Ma la parte più curiosa, e parlo a voi due ragazze, generazione Z qui davanti a me, anche millennial, comprano i CD ma non hanno un lettore CD.
1: Allora loro comprano il CD di Anna Tatangelo, comprano un CD di Anna Tatangelo e poi non lo ascoltano.
2: Lo tengono lì, anche un po' diventa, fa un altro passaggio, si trasforma in un oggetto da collezionare.
1: Sì, magari la copertina
2: è
1: bella.
2: Ma non finisce qua.
1: Attenzione,
2: non finisce qua.
1: Miracolati, non finisce qua.
2: Il paradosso continua, perché stessa cosa per i vinili.
1: Sì, i vinili erano in aumento, certo.
2: Sono in straaumento, proprio del 22% in America. Ma il dettaglio più incredibile è che anche qua
1: non ci credo,
2: più
1: non
2: della
1: hanno,
2: metà delle persone
1: non, hanno
2: non
1: i
2: ha il giradischi. Ma quindi diciamo che anche in questo caso diventa un oggetto.
1: Guarda, posso dirti, il disco, l'LP, insomma il vinile già
2: è un po' un quadretto.
1: È un quadro, cioè, di solito ci mettono dentro delle cose, dei disegni. Ma il CD, che è anche bruttarello da vedere, boh, sono strani sti millennial.
2: Lo so, però è giusto per la nostra puntata. Va bene così.
1: Non solo pulire.
2: Va bene così. Allora, cosa ci fai ascoltare, Fabio?
1: Malcolm Todd è arrivato. Vieni, tesoro, vieni a cantare.

0: get out of
1: hearing Malcolm Todd. Allora, cara Barbara, dice: io sono dovuta scendere a fare la spesa con mia madre, non so le altre follie dei miracolati per le pulizie. Amore, mentre farai le pulizie, puoi andare sul sito di Radio Capital, andare alla pagina dei miracolati e lì sentirai tutto. Guarda,
2: tutto,
1: così poi anche
2: di più.
1: Ci sono anche tante cose in più. A proposito di quella cosa che dicevamo prima, delle notizie assolutamente serie,
2: sì,
1: è vero quello che ho detto sul ghiacciaio,
2: ma
1: non è
2: certo
1: una battuta, guardate,
2: no,
1: che è vero.
2: No,
1: e anche quello che diceva la Laura di quelli che comprano CD o i vinili e non vogliono il giradischi o il lettore.
2: Non ce l'hanno, cioè in tanti comprano, che poi dicevamo qua anche i dischi costano anche tanto. Non è una cosa che costa
1: Gio
2: poco.
1: Gio da Napoli dice: mio nipote Angelo Gabriel, si chiama Angelo Gabriel, mi denuncerà, 24 anni, ha diversi vinili. Quando i genitori gli hanno regalato il piatto giradischi per ascoltarli, lui ha dichiarato di non volerlo ascoltare, ma solo collezionare, ed ha mandato indietro il regalo. Angelo Gabriel.
2: No, vedi, le notizie del resto dell'autorità competente. Allora Fabio, devo dirti la verità, sì. Matt Bianco ci tiene tantissimo.
1: Ah, io ero pazzo di Matt Bianco.
2: Ma lo stile dei Matt Bianco,
1: ma anche video, i vestiti,
2: stupendo,
1: le scenografie,
2: quello lì, in quel senso lì.
1: E allora vi meritate, miracolate Matt Bianco, Whose Side Are You On?
2: Che non era una minaccia,
1: no,
2: vero,
1: no, da
2: Fabio,
1: che parte
2: no.
1: stai? Però bisogna sempre stare da una parte, io sono d'accordo con
2: sempre.
1: Il signor Matt,
2: sempre eleganti, ma stare, insomma.

0: siccome non siamo qui perché mancava qualcuno,
1: forse
0: i Mad Bianco ieri sera e stasera, quindi siete ancora in tempo, sono in concerto a Milano al Blue Note.
1: È vero.
0: Sì.
1: Che è il loro posto,
0: che
1: Fabio.
0: È il loro posto, quindi se siete a Milano o avete intenzione di andare a Milano, stasera i Mad Bianco sono lì in concerto. Andate, dite che vi mandano i Miracolati.
1: Miracolati.
0: È fondamentale.
1: A ma proposito adesso, di canzoni, Fabio.
0: Ci sono canzoni che ci accompagnano fin dall'infanzia.
1: Sì.
0: Oggi la Laura vi racconterà la storia di una canzoncina amatissima per chi era come noi bambino nel 71. La canzoncina è questa.
1: Chi non la sa, questa, il caffè della Peppina. Fabio, quelle storiche dello Zecchino d'Oro le sanno i bambini
0: tutti,
1: anche adesso.
0: Invece quelle di oggi nessuno le sa, ma quello
1: esatto.
0: È un altro discorso.
1: Allora, il caffè della Peppina, che vinse lo Zecchino d'Oro, ovviamente.
0: 13ª edizione,
1: certo,
0: del 71, sì.
1: È esistito veramente. Nell'Ottocento era un famoso locale a Milano, non lontano dal Duomo, e vi si riunivano letterati, politici, pensatori del Risorgimento, tanto da diventare punto di ritrovo dei mazziniani. Che qui proteggevano l'indipendenza italiana. Intanto c'era tutta una tradizione di caffè e non lontano da questo della Peppina c'era un altro caffè della Cecchina che accoglieva i moderati simpatizzanti di Cavour.
0: No, quindi il caffè della Peppina e il caffè della Cecchina, quindi esiste,
1: esatto.
0: Ma la canzone si ispirerà a quello, boh, chi lo sa, potrebbe essere
1: comunque sì perché dicono che sia da quello, però insomma c'era tutta la tradizione dei caffè che erano luoghi di ritrovo dove si faceva l'Italia in qualche modo, Fabio.
0: Ed è proprio da questo che si comincia a diffondere la cultura del caffè in Italia, no? Di andare al bar e bere il caffè, proprio in questo tipo di bar dove si parlava. Bello! Adesso metti le ragazze sul cubo perché è il momento di bailare con Zucchero.
2: Baila.
1: Siete pronte, ragazze?
0: Vai, su, ragazze.
1: Non salgono, Fabio.
0: Allora, quella gonna è troppo lunga. Credo che vi sia stato dato il permesso di mettere la gonna corta per fare le ragazze immagine, lo sapete, no?
1: Ma hanno un traffico con queste gonne, sulle gonne.
0: Zucchero, i Miracolati di Radio Capital. Sono le 11:21, se ve lo

0: Thank you a Zucchero. Ci fermiamo un attimo perché abbiamo una certa
1: età. Abbiamo ballato,
0: c'è da dare una pulizia. Miracolati tornano.
2: Io non so più cosa fare, rabbino. Tutte le sere mi sta appiccicato alla radio, non riesco a staccarlo.
3: I miracolati di Radio Capital. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran, completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.

0: Olio Fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
5: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
6: Cortilia, che piano?
5: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. Dan 7.99, Taigo 15.81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone, lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
11: Oh, finalmente un po' di relax.
12: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot.

0: Azioni su peso.it.
1: Zimarex Collagene. Azione.
2: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
3: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: la motivazione più forte che la musica e la cultura hanno è quella di darci un senso.
1: È vero, è vero.
2: Mamma, quanto è vero.
1: Rimaniamo sulla musica, Fabio, con un bel sposalizio in qualche modo, un matrimonio.
2: Roba, un altro amore dei Miracolati, la scienza.
1: Allora, Supersonics è la terza edizione del Festival Teatro Vittoria Torino il 2, il 3 e il 4 ottobre. Scienza tra le note, quando la musica incontra la scienza. E noi abbiamo incontrato, chi abbiamo incontrato, Fabio?
2: Il direttore artistico di questa meravigliosa manifestazione, Antonio Valentino. Buongiorno Antonio.
3: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
2: Ci diamo del tu, Valentino, tra direttori artistici.
3: Ottimo.
2: Allora, Valentino è, oltre a essere direttore artistico, un musicista a tutto tondo, fa parte del trio Debussy, che è il trio italiano più longevo, è uno dei rari esempi a tempo pieno del panorama internazionale, nonché ha scritto libri, insomma fa un sacco di cose.
1: Ne sa.
2: Ma questo festival ci ha molto colpito. Parlacene un po', Antonio.
3: Ma è un festival che è nato 3 anni fa proprio con l'intento di unire 2 discipline che apparentemente sembrano molto distanti, cioè la scienza e la musica. Devo dire che la conoscenza da parte dell'associazione Frame ha dato il là alla costruzione di un progetto più strutturato,
2: sì.
3: Ed è nato Supersonics, che appunto ha l'intento di capire quali sono le connessioni profonde che legano 2 discipline in prima istanza così distanti, e ci siamo inventati una programmazione che diciamo tocca vari ambiti, ognuno dei quali può destare molto interesse nel pubblico.
1: Allora facciamo qualche esempio, perché si parte col 2 ottobre dal titolo Senti che buono, ricette in musica tra scienza e cucina, e poi abbiamo anche sinestesia, percezione, musica e ricerca, un robot alleggio, battute da maestro, quando la musica fa ridere perché.
2: Quello mi piace,
1: ecco,
2: molto.
1: Questo magari, se magari puoi spiegarci in che cosa consiste in modo più particolare.
3: Certo, allora abbiamo cercato di esplorare che cos'è che suscita il riso nelle persone,
2: sì.
3: E questo aspetto qua, visto che io mi occupo soprattutto della parte musicale, è molto diciamo sentito anche dal punto di vista musicale, perché ci sono tanti brani che sono stati scritti anche molto in un tempo molto lontano da noi, che avevano proprio come intento quello di far ridere il pubblico. Infatti in questa occasione avremo modo di ascoltare un brano di Mozart, dell'ultimo periodo mozartiano tra l'altro, che si chiama Eine musikalische Spass, che non è altro che una presa in giro nei confronti dei compositori mediocri.
2: Ma pensa, già
3: dei
2: all'epoca.
3: Musicisti, sì, esatto, dei musicisti scarsi, per cui ci sono stonature scritte in partitura.
1: Stupendo.
3: Mozart era molto, diciamo, affascinato dal fatto che all'epoca i cornisti facevano un po' fatica a suonare uno strumento che non era ancora tecnologicamente evoluto. Aveva un grande amico cornista e si divertiva a prenderlo in giro.
2: Che
3: nel
2: meraviglia.
3: Modo più consolo,
1: allora,
3: cioè, scrivendo musica.
1: No, poi immagino, insomma, da chi ne sa come Mozart, pensa che cosa che ha fatto proprio.
2: Certo.
1: Non si finisce mai di scoprire cose nuove di Mozart, per noi ignoranti, ovviamente.
2: Certo, noi due.
1: Allora, poi ci saranno i suoni dell'universo, che è un altro cavallo di battaglia dei Miracolati, e relazioni, armonie e ecosistemi. Allora, tutto da
2: andare
1: da
2: a ascoltare,
1: da vedere.
2: Noi prima parlavamo, Antonio, delle pulizie e della musica da ascoltare nelle pulizie, mentre si fa le pulizie. Potrebbe essere un argomento del vostro festival.
1: Certo.
3: Perché no? Possiamo inventarci qualcosa ad hoc. La fantasia non ci manca.
2: Certo.
1: Esatto.
2: Grazie. Allora, tutti a Supersonica, Torino, Scienza tra le note. È veramente una cosa interessante.
1: Sì.
2: Grazie al direttore artistico Antonio Valentino. A presto.
1: Buona
3: grazie
1: giornata. Ciao.
3: Grazie,
1: buon festival.
3: Grazie.
4: Radio Capital. Tu sola.

0: tua specializzazione?
1: Sono un grandissimo fanatico della scienza.
2: Anche noi.
3: Rimaniamo nella scienza, Fabio. Prima era scienza e musica, adesso scienza e curiosità, in qualche modo, che ci aiutano.
2: Sì, perché ci sono delle cose che il nostro corpo fa e senza che noi si sia coscienti, in realtà sono molto utili secondo la scienza. Facciamo degli esempi. Il singhiozzo è un modo che ha il diaframma per darti un segnale di allarme quando si mangia troppo in fretta, no? Di fatto spesso succede, ingoi tanta aria oppure sei sotto stress. In pratica il tuo corpo ti dice: ehi, fermati, mi stai soffocando, attenzione. Lele, impara, quando ti viene il singhiozzo.
3: Allora, poi abbiamo lo sbadiglio, che non è perché si è pigri, ma aiuta a rinfrescare il cervello e a mantenere stabile la temperatura, soprattutto quando sei stanco e sotto stress e annoiato.
2: Lo stiracchiarsi senza un motivo apparente. Uno dice: perché mi stiracchia? Perché il corpo ci dice: ho bisogno di muovermi.
3: Basta star fermo.
2: E si riattiva la circolazione. Oppure
3: starnutire, che tra l'altro è l'unico momento in cui non possiamo non chiudere gli occhi.
2: Vero?
3: È un meccanismo di difesa naturale. Lo starnuto aiuta a espellere polvere, pollini, microbi e altre sostanze irritanti nelle vie aeree.
2: La pelle d'oca è un riflesso antico del nostro corpo, innescato dal freddo o dalle emozioni intense. No,
3: quando io siamo mi vengono sulle gambe, mi fa male.
2: Piccoli muscoli alla base dei peli che si contraggono facendoli rizzare, un retaggio rimasto dai nostri antenati, insomma.
3: Abbiamo il tremore della palpebra.
2: Anche quella
3: della
2: roba.
3: Palpebra, sì, è stanchezza, stress, troppa caffeina, affaticamento. E sai, non è che magari, però a volte ti piace anche qualcuno, ti cade un filino la palpebra.
2: Quella è un'altra cosa.
3: Esatto.
2: Per esempio invece le dita raggrinzite in acqua, quando uno dice no, sei stato troppo in acqua. Esatto. In realtà guardate che è una risposta automatica del sistema nervoso. Le pieghe che si formano sulla pelle possono aiutare le dita ad avere una presa migliore sugli oggetti bagnati. Quindi tu devi prendere una borraccia, devi prendere il braccio. Bello, tutto, vedi la scienza, ragazzi.
3: E come ultima le lacrime senza motivo, realtà servono per lubrificare e proteggere gli occhi, aiutano a eliminare sostanze irritanti.
2: Ragazzi.
3: Per cui diciamo, al di là delle emozioni, quando ti emoziona che ti viene un po' la lacrima, l'occhio lucido, serve anche, cioè in realtà noi volendo siamo perfetti.
2: Eh sì, se stiamo attenti ai segnali del corpo, sì, e questo ce lo dice la scienza, meravigliosa. E adesso, signore e signori,
3: che entri, che c'è volume, da parlare.
2: Volume, che bello.
3: Allora.
2: L'avete già
3: George
2: riconosciuto.
3: Michael. Ma anche il titolo è bello.
2: Fast Love.
3: Sì. Allora, qui le due ragazze ballano. Agnese beve come se non ci fosse un domani.
2: Cosa
3: solo
2: beve?
3: Acqua, intendo. No!
2: No. Alle 11.43 si comincia a bere. George Michael,
3: no, beve già da un'ora, Fabio.
2: Bene, andiamo, signora mia. Alzate il volume, ballatevele, cantatevele, magari vi viene la pelle d'oca, che è un segnale che la scienza ha detto va benissimo averlo.

0: Che meraviglia, che meraviglia.
1: Volevo raccontare una cosa, Fabio. Racconta. Non so se tu ti ricordi.
0: Attenzione, la Laura sta per raccontare una
1: c'entri
0: cosa.
1: Anche tu, c'entri anche tu,
0: devo tu preoccupare. Ti ricordi,
1: No. Vai. Allora, era un concerto, forse uno degli ultimi di George Michael, quando a Milano, quando si esibiva con l'orchestra.
0: E
1: vi
0: che
1: ricordate?
0: Tornava perché era agli arresti domiciliari. Veniva a Milano, faceva il concerto e ripartiva per Londra.
1: Esatto.
0: Sì, lo ricordo benissimo.
1: Allora, mi ricordo con la Fabrizia. Vediamo tutta questa parte. Fabio non era fidanzato e io scrivo a Fabio: Fabio, scusa, ma non potreste fidanzarsi con George Michael? Me lo ricordo.
0: Ma
1: ero seria.
0: Lo vado a chiamare.
1: No. Però ero seria, cioè mi sembrava che era proprio
0: giusto per me, diciamo.
1: Ma
0: era
1: sì,
0: giusto.
1: Quel momento lì, qua ridono tutti. Ma adesso,
0: devo dire una cosa di quel concerto, me lo ricordo benissimo. Anch'io.
1: Poi tutta la seconda parte dove si bada con gli UM.
0: Ma i concerti di George Michael, se avete avuto l'onore, il piacere e la fortuna di vederlo, erano uguali ai famosi CD di cui parlavamo prima. Non è che si sentiva delle sporcature, aveva la stessa voce perfetta.
1: Una voce pazzesca.
0: E non esisteva l'autotunes, ma amiche e amici. Era proprio la sua voce meravigliosa. Che peccato, che
1: vabbè, fortuna ci rimane la sua musica, Fabio.
0: Però non l'ascoltate, comprate CD, comprate
1: le tenete lì
0: come fanno le Cecilie. Non comprate
1: le Cecilie e le Agnese.
0: Che mi fai ascoltare adesso, tesoro?
1: Beh, questa ragazzi è una delle mie preferite. Qui è, va bene su tutto questa canzone, perché è tratto, tra l'altro, ho compiuto 10 anni, è La La Land.
0: Già 10 anni?
1: Sì, 10 anni.
0: Ragazzi, mi è invecchiato.
1: A Venezia nel 2016 è stato presentato il film. La canzone è Another Day of Sun.

0: bello, ma beh, scrivere un pezzo così, avere il talento per scrivere una cosa così.
1: Allora,
0: io mi ricordo,
1: Fabio,
0: Laura, una cosa la dobbiamo dire. C'era una curatrice di un'altra radio dove lavoravamo, dove una volta mi disse: ma tu ti ecciti troppo a sentire le canzoni, ti diverti troppo,
1: per dirti il livello.
0: Era raccomandata,
1: Fabio.
0: Va bene. No,
2: chiamato.
0: Buongiorno,
1: allora,
0: Lerce, buongiorno.
1: Lerce è venuto qua perché fa come uomo immagine, voleva
0: ancora
1: salutarti.
0: So, ora, che c'è,
1: sempre.
0: Ora che c'è la settimana della moda a Milano, lui sarà molto impegnato.
1: È appena arrivato, appena
0: perché
1: finito,
0: sfila?
1: Voleva
0: Scusa
1: salutare.
0: Lui. Perché sfila?
1: Non lo conosciamo.
0: Ha uno stilista sconosciuto.
1: Fabio, le ragazze volevano dire la parola che hanno preso da queste due ore.
0: Qual è
1: inizia?
0: La parola,
1: la Cecilia.
3: Ciao
0: Cecilia.
3: Oggi porto con me re del percarbonato.
0: Anch'io, io l'ho fatto comprare, Emanuele.
1: E invece Agnese?
3: Allora, buongiorno. Ragazzi. Sempre per restare in tema, acido citrico come ammorbidente.
0: Anche quello l'ho fatto comprare.
3: Non vedo l'ora di provarlo.
0: Anch'io, ma va diluito, abbiamo capito. Va diluito, vero?
3: Un po'.
1: Ci sono le dosi, credo, comunque su internet c'è
0: io
1: tutto.
0: Invece vi voglio regalare una

0: Una cosa molto bella, stasera alcuni dei musei più importanti d'Italia apriranno a un euro. Quindi per andate a vedere palazzi storici, siti archeologici, archivi, tutti i luoghi della cultura. Andate sul sito Governo Cultura e troverete tanti posti bellissimi aperti di sera a un euro.
1: Questo che è un'occasione. È un'occasione d'oro questa.
0: Dice Laura, noi domani dobbiamo assolutamente riportare.

0: che
1: domani
0: ti
1: si urla tutti domani insieme.
0: Torniamo domani mattina alle 10. Hai pulito lo studio per le ragazze del Fattore C? Deve essere
1: tutto
0: pulitissimo.
1: A posto, le ragazze stanno per entrare.
0: A tra poco, sì, a tra poco. A domani, ciao.
1: In alti cuori.
2: Mi fanno paura questi qui, troppo rivoluzionari. C'è un quid che scardina la compostezza del movimento. C'è odore di barricate.
3: I Miracolati.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
8: Dammi qua.
9: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
10: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
13: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo.
13: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa.
13: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale 4x80 grammi Atena, scontato del 35% a 2,19 euro.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
6: Tranquilla, da Perdormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto, esiste.
0: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, costruire il futuro digitale del paese. Appuntamento a Milano, lunedì 28 settembre, presso Palazzo Turati, via Meravigli, 9B, dalle ore 9. Scopri come partecipare su repubblica.it.
12: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
10: Le notizie alle 12, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Anche l'Egitto aveva avvisato

0: Israele di un attacco imminente da parte di Hamas prima del 7 ottobre. La rivista The Atlantic rivela che a fine settembre il capo degli 007 egiziani era volato in Israele per avvisare alti funzionari di Tel Aviv. Di recente un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz ha rivelato che il presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed aveva avvisato Netanyahu delle intenzioni di Hamas. Oggi si dimezza lo sconto sulle accise sul gasolio, scende a 6 centesimi al litro, sarà così fino al 5 ottobre. Lunedì il tetto al prezzo dei carburanti deciso da Eni, 1,99 la benzina, 2,19 il diesel, nelle sue 4.000 stazioni di servizio in Italia. Catania, tra eruzione dell'Etna e nubifragio, l'aeroporto è chiuso fino alle 16 a causa della nube di cenere, mentre un temporale molto violento nelle prime ore di oggi ha allagato diverse aree della città e aveva già costretto una decina di voli a essere dirottati su altri scali siciliani. 290 alunni in tutta Italia in 155 classi, tanti saranno quelli interessati dal nuovo decreto scuola del governo, secondo un calcolo del Politecnico di Milano. Gli studenti interessati saranno 120 in prima elementare, 50 in prima media, 120 al primo anno delle superiori. TikTok patteggia in Alabama, verserà almeno 100 milioni di dollari per evitare il processo, con l'accusa di creare dipendenza nei bambini. Formula 1, tra un'ora il via al Gran Premio dell'Azerbaigian, in pole la Mercedes di Russell, affiancata in prima fila dalla Ferrari di Leclerc. Antonelli partirà sedicesimo dopo un errore in qualifica, farà gara di rincorsa ma sarà difficile fare il bis di Monza, le sue parole a Sky.
1: Sono molto arrabbiato, è stato un errore abbastanza inutile subito, un errore che si poteva evitare molto facilmente, però cercheremo di recuperare più posizioni possibili. Credo che la vittoria sia molto difficile perché Giorgio sta andando forte, quindi cercheremo di fare del nostro meglio in ogni caso.
0: 116 milioni di dollari di contratto per 2 anni, Stephen Curry chiuderà con tutta probabilità la carriera in NBA con Golden State. Il 38enne ha appena trovato l'intesa con i Warriors, con i quali sta per cominciare la sua 18esima stagione. Prossima edizione di Capital News alle 16.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. In serata nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Capita. Solo bella musica.

0: Non so voi, ma noi abbiamo dato tutto in questi ultimi 4 minuti, dice, ma ancora dovete cominciare a lavorare. E questo secondo voi, ragazzi?
1: Spero che qualcuno abbia fatto le riprese di questa coreografia straordinaria come non me ne sono mai uscite fuori nella vita.
0: Sì, l'hanno fatta in due, ti voglio dire questo, in due. E questa è una brutta cosa.
2: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C. Con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C.
0: Perché se inizi con una donna per amico di Lucio Battisti, intanto è inevitabile che uno non lo sappia a memoria tutta.
1: Abbiamo scoperto solo io, a un certo punto sono sbagliato che ho tirato fuori uno stupido di troppo.
0: Non ti preoccupare,
1: è troppo docile, non fa per te, per me era, è troppo stupido, non fa per te.
0: Guarda, mi hai aperto un piccolo varco, una piccola parentesi. Ieri tornando a Milano, vabbè, perché ho fatto un po' di giorni su e giù con molto piacere con Torino, a un certo punto c'era questa coppia straniera, credo dell'est, che si insultava con grande serenità, devo dire, e fatto sta che l'unica cosa che riuscivo a capire era lei che diceva idiot, idiot, a un certo punto sentivo che invece lui gli diceva caddusa, per me ha detto caddusa, ma caddusa nel mio dialetto vuol dire bella callosa, quindi non penso che fosse caddusa, non ho capito però.
1: Beh, qualcuno grazie lo saprà, perché sai che delle lingue straniere la prima cosa che si impara sono le parolacce, Mary.
0: Sì, però quindi, ho capito io caddusa, poi chissà che gli avrà
1: se
0: detto.
1: Se qualcuno riesce a capire che parola sia caddusa, in quale lingua dell'est, ci faccia sapere al 342-342-2190.
0: Perché è tornato Fattore C, le ragazze di Fattore C, io vado a elencare. Mary J, yeah yeah, Linda Ovena, yeah yeah, Paolino che non è una ragazza di, però comunque sia il nostro regista.
1: Diciamo...

0: oggi.
1: Yeah lo stesso.
0: Assolutamente. Saluto anche Lele Rastelletti che è a Roma.
1: Yeah. Perché noi non facciamo discriminazioni
0: mai.
1: In base al sesso.
0: Mai. E poi Flavio Cercato e America Ciola.
1: Yeah.
0: Questo sabato 26 settembre tante cose. Volevo ringraziare proprio perché sono stata a Torino un paio di volte in questi giorni, ma giusto andata e ritorno, ho studiato tantissimo, però ho fatto delle cose dal mio punto di vista bellissime. Volevo salutare e ringraziare la Fondazione Paideia, perché ho presentato il festival insieme, loro si occupano di disabilità, ho incontrato bellissime persone, in particolar modo ho avuto una chiacchierata con Finardi, un'altra con Brachetti. Vi segnalo Emanuele Tumolo, che è uno stand-up comedian che parla anche di disabilità e ti fa ridere, ma con ben d'onde, quindi seguitelo. E grazie a tutti, veramente è stata una bellissima cosa.
1: Allora, l'ho seguito attraverso le tue storie su Instagram,
0: sì.
1: E vorrei una risposta alla mia domanda: qual è il segreto della forma straordinaria in cui ho visto Finardi?
0: No,
1: che faccio le stesse cose.
0: Allora, una parte te la posso dire in privato, una parte invece la posso dire serenamente.
1: Beh,
0: in
1: è tutto legale.
0: È tutto legale, però.
1: Ah, ecco, no, perché dicendo così in privato facevi sospettare che il maestro Finardi ne avesse combinata qualcuno.
0: No, sta benissimo, è sorridente, è meraviglioso. Seguitelo a Ballando con le Stelle. Cioè, a un certo punto ha detto: ok, ho della vita davanti e mi devo divertire. È fondamentale quello. Ed è vero, ed è giusto che sia così. E poi ringrazio anche il gruppo Coalvi, il consorzio del Fassone, razza piemontese, per cui ieri ho fatto un'intervista, un incontro per parlare meglio di quello che è questo tipo di carne. E in particolar modo ringrazio il presidente Guido Groppo, che è una persona di quelle gentili, carine, di miliardi di anni fa. Basta, vuoi abbastanza? Sì, dica.
1: Sono Sienna Spyro, volevo dirti che dopo, se adesso gentilmente mi fai esibire,
0: sì,
1: dopo anche Flavia vorrebbe fare un ringraziamento. Comune di Milano, appizzate le orecchie, che adesso faccio il mio...

0: sei la più brava, non c'è niente da fare. Siena Spyro, Great Expectation su Radio Capital, 12:15. Attenzione amici, eravamo venute in pace, ma è un attimo che le cose cambiano a fattore C.
1: Sono uscita di casa con

0: Questa temperatura meravigliosa che mi ricorda la California, ho detto ma guarda la Lombardia cosa ci regala a settembre.
1: Noi siamo a Milano, lo ricordiamo.
0: Poi mi sono messa in macchina per raggiungere dalla piccola provincia la grande metropoli.
1: Sì.
0: E allora lì, mentre trovavo lavori in corso in ogni dove...
2: Quando parli con questo tono mi fai una paura che code, tu non hai un'idea.
0: Code infinite, sì. Mi chiedevo, Comune di Milano,
1: sì.
0: Ma quando è che vi hanno avvisato che ci sarebbe stata la settimana della moda e quindi un casino stratosferico? È stata un'improvvisazione che vi ha impedito di coordinare tutte quelle buche che bloccano la strada, tutti quei lavori in corso, con una manifestazione che richiama Milano... milioni di miliardi di persone?
1: Sì, è vero. Sì, si lamentano tutti perché c'è stata anche una serata particolare, avevano bloccato anche il Duomo, zone limitrove, cioè
0: no, ma i lavori in corso, io
1: sì,
0: dico allora,
1: corso,
0: se
1: sì.
0: Ci sono degli eventi legati alla moda, lo sappiamo che è il dazio da pagare per una manifestazione importantissima,
1: certo.
0: Che anche dal punto di vista economico, anche dell'immagine, di tutto, porta tanto e quindi ci si sacrifica. Però visto che c'è questo problemuccio e che si sa da tempo, resta per me uno degli X Files della storia dell'umanità, cioè misteri irrisolti.
1: Sì.
0: Lo mettiamo lì sotto la voce misteri incomprensibili e irrisolti. Se lo sapete, sti lavori in corso non li potremmo programmare un po' prima o dopo? È una settimana sola, è una domanda
1: o
0: che
1: la
0: mi
1: notte,
0: faccio.
1: Magari.
0: Anzi, farei così, visto che il problema si riproporrà come ogni anno anche per tipo il salone del mobile. Allora pensiamoci adesso, tiriamo fuori le date e se dobbiamo fare dei lavori invasivi in città, magari coordiniamoci.
1: Su un'arteria importante.
0: Urca, urca.
1: Che è il Fabio Testi.
0: Fabio sarà contento di essere stato eletto a uno dei viali più importanti che collega Milano con la provincia. È Fulvio.
1: Fulvio Testi, esattamente. La Fulvio Testi è piena così di lavori in corso. Ma d'amica, ieri sentivo un tassista di appunto di Torino che si lamentava del fatto che fosse bloccata per il Salone del Gusto, che è una manifestazione meravigliosa in realtà, ma viene fatta al centro di Torino, per cui diverse zone sono ovviamente bloccate. E si lamentava del traffico. E a me viene. Però io con i tassisti sto
0: sempre. Il tassista ha sempre ragione. Mary.
1: Però mi verrebbe da dire, sì, andate a Roma in una qualunque giornata. Dopo che stamattina ho aperto il Comune di Milano che ti manda, no, tutte le cose, la viabilità per oggi. Allora, attenzione perché oggi, solo oggi, ripeto solo oggi, amici di Milano, abbiamo la sfilata di moda a Bottega Veneta dalle 18.30 alle 21.30, la sfilata di moda a Dolce Gabbana dalle 8 alle ore 17, ci sono tutte le chiusure del traffico poi. Poi abbiamo una manifestazione con corteo, questa mi parte da Piazza Cordusio e mi passa anche da Piazza San Babile e finisce a Corso Venezia. Poi abbiamo un'altra manifestazione con corteo sempre a ore 15.30, in questo caso ci ritroviamo in Piazza Arcole e finiamo a via Torricelli. Poi c'è la corsa podistica che te fai te perdi una corsa dalle ore 17.30 alle ore 19.30, anche lì ovviamente ci sono delle chiusure. Poi evento ex Macello Summer 2026, apertura dalle 20 fino a l'1, anche lì chiusura al traffico di Viale Molisi in particolar modo.
0: Mary, poi abbiamo capito.
1: C'è la camminata la notte dei cittadini che avranno i canini che scendono, saranno lupi mannari che camminano dalle 22, amici, ritrovo in piazza Duca d'Aosta e poi ci ritroviamo a via, cioè alla fine del corteo, a via Melchiorre Gioia. E questo è solamente sabato, il sabato italiano, il sabato milanese, il sabato che volevamo,
0: il sabato del villaggio, diciamo.
1: Mamma mia,
0: però ecco, se poteste insomma coordinare un pochino anche quello che non

0: Preach, Madonna su Radio Capital, fattore C, 12 e 22 minuti, amici. Hai avuto molto successo, cercato con.
1: Ma attenzione, attenzione, Mary Cacciola, perché la Roma che fu del Giubileo sì. rivendica il primato del delirio traffico oggi e per sempre.
0: Posso dire che più del Giubileo, questo ultimo Giubileo, posso dire che Roma ha visto i funerali di Papa Giovanni Paolo II e Papa Francesco. Dopo quello, secondo me, qualunque cosa non la spaventa.
1: Certo, quando era? Era durante i funerali del Papa che c'erano anche i reali d'Inghilterra. C'è stato un momento, combo reali d'Inghilterra, evento clamoroso, tipo appunto funerale del Papa, dove non era possibile, cioè non si usciva dalla porta di casa.
0: Ma infatti è bello, perché se puoi stare a casa. Il problema è per chi invece si deve spostare, ovviamente andare a lavoro o magari corrieri, tassisti e compagnia cantante. Detto ciò, perché il problema dell'attoppo delle buche o comunque sia dei lavori in corso non è ovviamente, evidentemente, solo un problema a Milano,
1: è un problema di tutti i comuni.
2: Buongiorno, per ben 2 anni di seguito a Crema, provincia di Cremona, hanno iniziato ad asfaltare le strade il primo giorno di scuola. Che buon temponi.
1: Applausi. Sai che Crema è una delle mie province preferite?
0: Sì.
1: È bellissima, non sei mai stata a Crema? Ti porto una gita fuori porta. Nei primi anni in cui vivevo in Lombardia facevo le gite fuori porta per conoscere appunto tutto l'Interland, e Crema veramente è uno dei posti che mi piacciono di più.
0: Poi c'è Elena.
1: Elena scrive: allora Flavia, è la stessa cosa anche qui a Siracusa, appena arriva l'estate ci sono 2 strade che portano alle zone balneari. Improvvisamente quelle 2 strade hanno bisogno di tante, ma tante manutenzioni, di tante, ma tante deviazioni, file infilite e così via. Ma fare i lavori durante l'inverno può essere un'idea? Lo lanciamo, Elena, al comune
0: allora,
1: di Siracusa.
0: Allora, non è possibile secondo me in inverno perché c'è molta più pioggia, non è possibile durante il giorno in estate perché fa troppo caldo, soprattutto adesso col cambiamento climatico, però effettivamente magari si possono trovare delle soluzioni non in concomitanza con delle situazioni un po' esagerate.
1: Ma non vi preoccupate, amici.
0: Sì.
1: Perché adesso arriva il virus influenzale e tutti a casa.
0: Sì,
1: non c'è problema. Io sono il paziente zero.
0: Fire on the Sun, arrivano, ciao.

0: terra sta per tremare di nuovo. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Su Paramount Plus torna la serie Mobland. Il potere è in gioco, le rivalità si accendono e una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Ogni scelta può essere fatale. Con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. Mobland, una serie di Guy Ritchie. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95€.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
3: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda, il prosciutto se l'è mangiato tutto.

0: E il signor Alessandro Volta?
1: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
2: Voce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
9: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
10: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
11: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
12: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
13: Avete mai guardato un oggetto in casa vostra? Un gioiello, un quadro, un arredo o un manoscritto pensando chissà quanto vale? Chiedetelo agli esperti di Il Ponte Casa d'Aste. Ottenere una valutazione gratuita è semplice. Basta scattare una foto e inviarla via WhatsApp. Dal 1974 i nostri esperti sono al vostro fianco in tutta Italia, con sede storica a Milano, dalla valutazione fino alla vendita all'asta. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
14: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a €359. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: L'ho visto qualche giorno fa su un video dove cantava, alla sua età ormai, Tom Jones, questa canzone meravigliosa, It's Not Unusual, quasi nello stesso modo, quando uno proprio non perde un milligrammo della propria voce.
1: Un
0: da
1: po'
0: 65
1: come noi,
0: anni.
1: Un po' come noi, Mary, quando ci impegniamo nelle nostre coreografie durante i pezzi.
0: Cantando, tra le altre cose. Sì, questo è Fattore C, amici, con Flavio Cercato e come Ricacciola. Allora, ho tentato, giuro che ho tentato di non fargliela raccontare questa cosa, di non fargliela dire, non c'è stato niente da fare.
1: Ma io e Fabrizio Pregliasco cominciamo con il nostro duro lavoro. Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano,
0: sì. Nonché
1: colui che viene interpellato ogni volta sui virus che circoleranno per l'inverno.
0: Da prima del Covid, cioè sì. Lui era proprio quello dell'influenza, era il virologo dell'influenza.
1: Sai che il povero Pregliasco, sì. E che è una persona deliziosa, sì, che ho incontrato più volte per lavoro e che non incontro da tempo e mi spiace, perché uno a cui ti puoi ovviamente certo. Appoggiare da ipocondriaca dicendo allora dottor come siamo messi, cosa succede la prossima settimana, e ha beccato tanti di quegli insulti, perché è come il meteorologo quando ti dice che farà brutto tempo, così il virologo quando ti dice che i virus saranno tanti, la gente si infuria e se la piglia con lui, ma quello monitora,
0: certo. Riferisce
1: ciò che ha monitorato.
0: Cosa ha monitorato a sto giro?
1: Niente, saranno solo 262, amici, i virus autunnali, ecco. Per cui state sereni. Il primo credo di essermelo fatto io come paziente zero. Ho chiamato in farmacia, una farmacia al piano terra del palazzo dove vivo. Quale miglior soluzione per un'ipocondriaca?
0: Sì, avere subito sotto la... sì, certo, la farmacia.
1: Saluto quella santa di Elena, quella santa Coraggio. Di Monica, quella santa di Pia che mi sostengono e scendo chiedendo ogni volta ma cosa circola? Cosa viene la gente a chiedere? Datemi qualcosa!
0: Vita infernale.
1: Io esco come se avessi fatto la spesa al super dalla farmacia, come il vero
0: felice,
1: ipocondriaco.
0: Felice, peraltro, felice.
1: L'ho trovata questa cosa solo in Super Ipocondriaco, un film che forse qualcuno avrà visto, film francese di tempo fa, dove l'ipocondriaco protagonista riesce a fare tutto quello che faccio io quotidianamente. Ma torniamo ai virus influenza autunnali, cara Mary, che saranno 262.
0: Ho capito.
1: Quello da cui difendervi, sì. Sentite la parola, è l'H3N2 variante K. Diventano sempre più complessi.
0: Ho capito, ma quello è il nome specifico scientifico che vorrà dire mille cose che è meglio non sapere.
1: Ma
0: lascia...
1: è la dicitura, capito? Già che diventa più complessa, perché negli anni un H3N qualcosa ce l'avranno già avuta, no?
0: Probabilmente.
1: Quindi dice, allora abbiamo l'H3, poi N2, poi che varia? Qua siamo alla K come variante.
0: Siamo alla K, sì.
1: Non so che cosa significhi, ma già non mi sento bene.
0: Poi? Ce n'è qualche altro?
1: No, poi ce ne stanno altri 261,
0: no!
1: Tra rinovirus, quelli gastrointestinali. Se
0: grazie. Volete
1: vi risparmio i dettagli della mia settimana.
0: Scusa, grazie, c'è Teddy Swims, perdonami.
1: Enterovirus.
0: Ah, basta.
1: Sì, c'è un po' di tutto, Mary.
0: Vabbè.

0: Cruise Control, Teddy Swims, che prima faceva le cover su YouTube e poi invece è diventato praticamente addirittura si va a prendere premi di qua e di là, e poi questa canzone che Lose Control, che parla di questa dell'amore, che è un po' una cosa, una dipendenza che ti porta a picchi pazzeschi in alto e in basso, un po' come le malattie e le cure. E
1: non capisco
0: virus.
1: Dove sia il picco elevato.
0: Che cazzo ridete voi adesso?
1: Diciamo che il link Mary è stato un po' arzigogolato, perché nel momento in cui...
0: Mi pagano per fare solo i link, va bene?
1: Il bello del virus secondo me esiste solo quando il virus è molto leggero e tu vivi ancora a casa con mamma che ti fa la minestrina mentre tu fai binging con le tue serie preferite.
0: Attenzione.
2: Però qui mi deludi un po'. La farmacia, anche se sono tutti lì con la cappina bianca, tutte le scatoline di medicinali, è un negozio come tutti quegli altri. Certo non ti appioppano un veleno, ma ci vuole il dottore per queste cose, perché il farmacista ti può dare qualcosa che non ti serve a nulla, ma intanto ha venduto, o ti serve a poco, ci vuole il dottore. Il farmacista è l'ultima persona da consultare. Questo, ragazzi, va capito, è un negozio, vende e vuole vendere.
0: Stai calma!
1: Giancarlo.
0: Rispondi, brava, con la voce flautata.
1: Giancarlo,
0: che fa ancora più paura. Vai.
1: Io ti ringrazio dal profondo del cuore per aver riportato il necessario ordine. Però permettimi, Giancarlo, che qui c'è una lacuna importante che ti riguarda e riguarda la conoscenza dell'ipocondriaco.
0: In generale, l'ipocondriaco, non solo di lei. Ecco.
1: Non solo non si fida in realtà del farmacista e quindi sceglie farmacie dove i farmacisti siano più d'uno per poterli consultare tutti in pool, ma prima di rivolgersi alla farmacia, Giancarlo, l'ipocondriaco ha senz'altro già consultato almeno 3-4 medici,
0: sì.
1: Quello generico, lo specialista, quello di famiglia, quello che
0: fa,
1: è diventato amico.
0: Sì, lo fa,
1: e
0: lo fa.
1: Niente, Giancarlo, quindi funziona così. L'ipocondriaco, e essendo imperatrice, credo, del settore, operatrice anzi del settore da anni, funziona così. Prima chiama il medico, quello proprio che gli risponde subito, anzi che le risponde subito nel mio caso.
0: Sì.
1: E perché molti non rispondono subito,
0: no?
1: C'hanno altro da fare, sono medici.
0: No, però
1: quindi
0: ti conosce, quindi
1: cerchi
0: bene
1: quello
0: fa.
1: Che improvvisamente risponderà al più presto.
0: Sì.
1: Mia cugina Cecilia.
0: Ah, ecco.
1: Cecilia, ti voglio tanto bene. Okay. In pensione, peraltro,
0: sì.
1: Quindi mi deve rispondere per forza. E chiedo prima a lei. Poi chiamo il medico di base, mi rivolgo al medico di base. Poi, capita la situazione, chiamo lo specialista. Dopodiché chiamo la farmacia per chiedere se effettivamente
0: se hanno
1: centrato la diagnosi e quindi se altri casi si siano presentati al bancone a richiedere gli stessi farmaci. Quindi, Giancarlo, stai sereno, non solo mi rivolgo al medico, ma ho un pool di poveracci che ormai quando vede il mio numero chiama la polizia.
0: Capite con chi lavoro io? Mi ha chiamato venerdì, sto malissimo.
3: Dicono

0: Infatti, di sei, dimmi come sei soprattutto. Peter Pan, Enrico Ruggeri su Radio Capital. Allora, l'ipocondriaca Flavia non deve essere indigente e deve avere molto poco da fare, molto poco, dice Luca da Trento, e sta parlando di te, non caro, fai una mazza e sei ricca.
1: Caro Luca da Trento, posso aggiungere che l'ipocondriaca, anche quando ricca, è facile che diventi indigente.
0: Sì, a quel punto sì, per forza. Medico amico e controlli crociati, grandi classici dell'ipocondria.
1: Mi piace, Davide, questa frase te la frego, perché ci ho messo un quarto d'ora a esprimere lo stesso concetto, quindi medico amico, controlli crociati.
0: Quella è classico, che tu ci metta un quarto d'ora a dire una cosa che magari si può dire in due.
1: Ma tanto io mica faccio la radio, che problema c'è?
0: No, ma soprattutto conosci così bene l'italiano.

0: chiaro che io starei qui ad ascoltarti per mille anni, però attenzione che il tuo come dire, il tuo ordine è stato un attimo
1: modificato dalle nuove tecnologie.
2: L'ordine cambia, prima ChatGPT.
0: È vero.
1: Ma io quello non lo faccio, perché io non mi fido.
0: Sbagli.
1: Di ChatGPT.
0: Guarda.
3: Da ipocondriaco di lunga esperienza posso dire che l'intelligenza artificiale mi ha cambiato la vita.
2: Ecco.
3: Io vado dal medico, ma già so tutto quanto e confronto quello che mi dice il medico con le risposte dell'intelligenza artificiale.
1: Attenzione, voilà, perché qui si apre un altro file spinosissimo che tutti i medici all'ascolto conoscono.
0: Perché non ti rispondono per questo motivo?
1: L'intelligenza artificiale ha cambiato la vita di molti ipocondriaci, ma ha sicuramente cambiato in peggio la vita di quasi tutti i medici che si vedono arrivare il paziente che dice: dottore, allora ho già letto che questo dolore che ho sotto la costola potrebbe essere 1, 2, 3, 4, 5. E il medico dice: guardi, prenda questo. No, perché l'intelligenza artificiale ha detto una vita d'inferno è diventata.
0: Ma infatti, se a volte non mi fanno entrare, un motivo c'è. Nel senso che, appunto, se vi date prima ChatGPT è la fine. Detto questo, per chi fosse all'ascolto di questo programma solo per la prima volta e non ci ha mai magari neanche seguito quando facevamo la settimana, forse non sa che c'è una debolezza proprio inside of Flavio Cercato, che non è solamente il fatto di essere ipocondriaca.
1: Sono cagionevole, Mary.
0: No, ma non era solamente questo. Il problema è che ride molto alle freddure. Adesso ne mandiamo una, perché gli ascoltatori, quelli più seri, lo sanno.
1: Non me l'avete voluta dire prima.
0: Io non so se è all'altezza. Può darsi pure che non ti faccia tanto ridere, perché in realtà a me no. Ma siccome è le cose che a me non fanno ridere, a te sì, proviamoci.
1: Vediamo.
4: Ragazze del Fattore C, buongiorno e buon fine settimana. Ma spiegatemi una cosa.
1: Sì.
4: L'ipocondriaco. Sì. Non è colui che consuma una dieta ipocalorica?
1: No, non ci è piaciuta. Non è andata. Amico, ritenta, sarai più fortunato, perché se non rido io vuol dire che non funzionava.
0: C'è a cacare questo nell'esattezza. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: quello che soltanto appena appena è ipocondriaco, come si chiama? Un po' condriaco? È il contrario? Che è ipercondriaco?
1: No, scusa. Rimettiamolo di nuovo, Mary Grace, ti prego, Mary Grace.
0: Scusate, ma quello che è soltanto appena appena ipocondriaco, come si chiama? Un po' condriaco.
1: Questa è bellissima.
0: È il contrario.
1: No, il contrario no, rovina tu. Mi piace questa qua. Questa qua.
2: Cioè, siamo rientrati solo per dire sta minchiata.
3: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
8: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
12: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
13: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
16: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
17: Lo facciamo con un obiettivo semplice, capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
18: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
16: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
18: Una produzione One Podcast.
19: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
20: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili.
22: Festeggia, la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Radio Capital.

0: sia Dido, Dido, sto scherzando per Dido ovviamente, con Thank You, sì. Ma volevamo ringraziare Enrico che ha dato sì. un passo a questa pazza che si lancia fuori dalla radio quando è in onda.
1: Ho
0: ma
1: cominciato
0: vabbè.
1: A gridare Enrico, sono rimasta chiusa fuori,
0: grazie,
1: c'ho
0: Enrico.
1: La diretta.
0: Grazie Enrico, questo è Fattore C, è così, che dovete fare?
2: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Radio Capital. Bella musica.

0: Lo so, è sfumata, è finita, però me la volevo sentire proprio fino alla fine. Because the Night, Patti Smith su Radio Capital, 13:08. Sì, quello che state ascoltando è proprio Fattore C.
1: Dopo questa doppietta di voci Dido, Patti Smith, arriva un'altra doppietta di voci che si sente un po' piccola. Al confronto.
0: Beh, ma facciamo anche lo stesso lavoro, quindi ci mancherebbe altro. Noi ci inchiniamo alle loro voci. Flavia ha cercato, amici, eccola qua in tutto il suo splendore.
1: Mary Cacciola, avventori del Fattore C,
0: eccola,
1: in tutta la sua sfolgorante apparizione.
0: Non sapevi
1: appare,
0: che dire.
1: Appare come la Madonna delle FM. Appare, ecco.
0: Ma a proposito, t'ho detto.
1: Lo so. Scusa.
0: Ecco. Bene, ma a proposito di me. Parliamo un po' della mia città, parliamo un po' di Reggio Calabria.
1: Allora,
0: diciamo che ultimamente è parecchio spesso sui giornali.
1: Diciamo che durante la settimana, non so se sia venuto anche a voi questo desiderio di serietà.
0: Sì.
1: Cioè, elezioni ad aprile 2027, siamo già, se nel caso in cui non ve ne foste accorti, in una campagna
0: ampiamente
1: elettorale che si attacca più o meno alle barzellette,
0: sì, cioè,
1: gli scherzetti, chi fa la battuta più grossa, chi insulta quell'altro,
0: sì,
1: peggio. Allora, siccome non si è messi benissimo, secondo me il termine serietà andrebbe consultato nuovamente sul dizionario e ci piacerebbe vedere qualcuno che non parla di gonne alte o corte, che non parla di levarla o metterla, che insomma, e non dia del cornutazzo a quell'altro,
0: sì,
1: perché insomma.
0: Allora, si tratta di anche di dignità della politica. Ricordiamo sempre che qualunque cosa è politica, quindi anche parlare alla radio è politica, anche andare a comprare un litro di latte è politica, perché dipende da dove lo andate a comprare e con che criterio. Per cui la politica, essendo la base della nostra vita, ha maggior ragione. Serietà per alcune cose, cioè almeno la serietà da lì deve partire.
1: Io
0: dovrebbe.
1: Stavo pensando proprio al fatto, politici all'ascolto, perché ci ascoltano,
0: certo,
1: tutti nel fine
0: tutti
1: settimana.
0: Proprio così, proprio li vedo.
1: Io sono proprio la persona che state cercando.
0: Sì,
1: io sono quell'elettore disilluso che non si riconosce più in nessuna formazione politica e che vorrebbe tanto sentir parlare di temi

0: che le stanno a cuore, che francamente del cornutazzo sei tu, no, cornutazzo è quell'altro, me ne importa abbastanza poco.
1: È Vannacci che ha detto che a Reggio Calabria sono tutti cornuti.
0: È andata così.
1: Li trattano un po' come i cornutazzi.
0: Sì,
1: insomma,
0: nella tua città sì. Già insomma si scalpita per la sì. Sostituzione del sindaco, c'è un candidato appunto del generale Vannacci.
1: Sì, non per la sostituzione del sindaco, comunque sì, è un assessore.
0: Sì, per la prova, primo banco sì. Di prova elettorale.
1: Perché il sindaco è stato da poco eletto.
0: Esatto, e ognuno arruola poi i suoi candidati.
1: Sì.
0: Allora, Vannacci ha detto cose come vi fa vedere le carote come foste degli asini, vi leggono l'elenco dei forestieri eletti in Calabria, vogliono convincervi che se siete stati cornuti in passato dovete essere mazziati per il futuro. Il sindaco di Reggio Calabria non ci ha visto più.
1: Sì.
0: Non ci ha visto più e quindi ha cominciato a parlare del cornuto, com'è che si dice, Mary? Perché qua io non parlo le lingue, tu che parli le lingue.
1: Cornuto sei tu e chi non turici, cioè cornuto sei tu, cornutazzo anzi, sei tu e chi non te lo dice. E pare che la piazza ovviamente sia andata lì proprio
0: cornuto,
1: a coro.
0: Cornuto, esatto.
1: Cornuto, cornutazzo. È tutto molto bello.
0: È una campagna che se ancora non siamo già messi così, diciamo, con dei toni piuttosto infuocati anche dal punto di vista culturale, non proprio tra i migliori, ecco, non sono i toni eletti che vengono scelti, ci piacerebbe vedere in generale, non facciamo riferimento a questi ultimi episodi di Gonneria, una classe politica che comunque si confronta su dei temi importanti con un eloquio degno,
1: esatto,
0: del fatto di essere
1: degno.
0: Un politico e anche con dei contenuti validi.
1: Sì, diciamo che ci vorrebbero veramente delle scuole di comunicazione, cioè proprio per spiegare ai politici come si deve comunicare con l'elettorato. Peccato che l'elettorato ultimamente vada molto dietro la famosa pancia.

0: Cioè, non serve mandare i politici a fare scuola di comunicazione. Basterebbe che un politico sia andato a scuola.
1: Potrebbe essere un'idea. In questo caso, vabbè, appunto, parlavamo di Vannacci di Cannizzaro, che è il sindaco di Reggio Calabria.
2: Sì, no, ho fatto confusione, ho detto sostituire il sindaco nel senso di sostituire il sindaco nel suo posto e trovare un nuovo deputato,
1: esatto,
2: che ha lasciato ovviamente il suo posto in Parlamento per poi fare il sindaco.
1: Peraltro, a Reggio Calabria, notizie di oggi, mi pare vero che si è dimesso il direttore dei lavori dello stretto, del ponte sullo stretto di Messina.
2: Hai detto lavori, Mary?
1: Ho detto lavori, no, ma infatti è quali lavori? Cioè, il direttore dei lavori, di quali lavori stiamo parlando? Perché non c'è manca la prima pietra, non c'è niente, cioè, no, però è una mia idea.
2: Però c'è il direttore dei lavori.
1: Ma vogliamo cambiare decisamente
2: certamente
1: l'argomento?
2: Certamente, perché
1: Flavio,
2: durante la settimana avrete sentito parlare anche tanto di bollo auto, sospendiamo il pagamento,
1: sì,
2: per i veicoli fino a 80 kilowatt, KW, kilowatt, e
1: cavalli.
2: Per il 2027 cavalli?
1: Che
2: cos'è? Non lo sappiamo.
1: Ah, non lo so.
2: Comunque,
1: quella,
2: alcuni sospendiamo.
1: Quella cammina
2: il pagamento.
1: E io vado appresso a lei.
2: Del bollo auto.
1: Sì.
2: Bollo auto?
1: Bollo auto.
2: Sì, bollo auto. No, per quest'anno? Per sempre? Per chi verrà?
1: Non benzina meno cara, forse è meglio?
2: Però in tutto questo è girato il bollo auto, l'algoritmo,
1: sì,
2: ha detto bollo auto e quindi l'ha mandato dritto dritto a quelli che architettano le truffe.
1: Aia.
2: Hanno acchiappato il termine. E quindi circola tantissimo questa truffa, per cui vi arriva la segnalazione che il tuo bollo auto non risulta pagato.
1: Uh-huh.
2: Se non lo paghi in tutta fretta,
1: beh,
2: arriverà la multa. Per non pagare la multa, uno corre ad inserire i propri dati della carta di credito, i dati,
1: vale,
2: personali, e cosa succede?
1: Okay. Allora, ti posso dire... Brutto, sembravi una coreana. Hai presente i video delle signore coreane che si
2: che
1: mettono lì a mangiare?
2: Noi...
1: Sì, e ci sono persone che godono vedendo questa roba qua.
2: Vabbè, secondo me vi resterà impresso,
1: sì,
2: in questo,
1: esatto,
2: modo.
1: Vi fanno slurp sul conto bancario, ma di truffe ne abbiamo tante.
2: Fanno,
1: attenzione.
2: Fanno proprio il risucchio. Mio marito l'ha beccata. No, mio marito, scusa, può capitare che un marito.
1: No, questa la devi dire per,
2: sì,
1: bene.
2: La dico bene.
1: Sì,
2: vabbè,
1: la devi dire
2: la
1: per
2: dico
1: bene.
2: Per bene.
1: La dirai tra poco.
2: Si infuria.
1: Vabbè.

0: Someone, Somewhere in Summertime, in Simple Minds su Radio Capital, meraviglia, 13:22 minuti. Parlando di truffe, può capitare che magari abbiate una PEC. Allora aspetta, prima volevo salutare tutti quelli che stavano scrivendo al 342-342-2190. Sapete che noi li leggiamo tutti i messaggi, attenzione, e in questo caso volevamo salutare Bruno, in particolar modo da Verona, punto. A capo, volevamo anche ricordarvi che comunque abbiamo due profili Instagram, Flavia.cercato, Mary Cacciola, certo, dove rispondiamo anche.
1: Dove verrà pubblicata la coreografia iniziale del balletto con cui potete tenervi in forma durante l'anno. Sì, noi è per voi che lo facciamo.
0: Beh certo, vediamo se Mary riesce a fare questo miracolo. Detto questo, allora, può capitare riguardo le truffe, per esempio, che il marito di una mia amica si è incappato in una truffa.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: la sai meglio te.
1: La so io per sentito dire.
0: Per sentito dire, perché la mia amica te l'ha detta meglio.
1: Certo,
0: te l'ha detta meglio. Sì.
1: Può capitare che il marito della suddetta amica abbia una PEC.
0: Sì.
1: Può capitare che gli arrivi il messaggio: presto, sta scadendo la tua PEC, rinnova il pagamento. Può capitare che il suddetto marito sia terrorizzato dalle multe che adesso arrivano solo attraverso la PEC.
0: Sì,
1: e quindi corra come un furetto a fare quello che di solito non fa con la stessa rapidità in tutte le altre faccende. Stiamo parlando del fare la spesa, del sistemare la cucina, queste cose qua.
0: Stiamo parlando del marito
1: della tua amica,
0: della mia amica, esatto.
1: può capitare
0: certo,
1: può capitare che dopo un secondo in cui ha effettuato il pagamento per rinnovare la sua PEC, dal suo conto corrente, com'è che devo fare slurp, non valeva quel
0: quanto sto giro,
1: vengano risucchiati dei soldini. Non lo dico, Mary.
0: Tanti?
1: Però insomma vengono risucchiati, e quindi in tutta fretta poi uno corre al proprio istituto bancario gridando: siamo assicurati contro le truffe.
0: E che gli hanno detto in banca?
1: Sì, siamo assicurati contro le truffe.
0: Quindi
1: però
0: siamo tutte.
1: Cosa hanno detto? Non lo so, chiedilo alla tua amica, Mary.
0: Sì,
1: cosa
0: lo devo
1: hanno
0: chiedere
1: detto?
0: Alla Mimi. No, perché mi interessava molto, perché dice, perché poi non c'hai mariti, perché probabilmente niente.
1: No. Allora, Mary, la vera cosa utile che potremmo fare in questo momento è segnalare che tutte queste truffe che vi chiedono di rinnovare il bollo auto in tutta fretta, se no arriva la multa, di rinnovare la PEC in tutta fretta, se no arriva la multa, è sempre in tutta fretta.
0: Sì,
1: cioè,
0: quando è così è,
1: chiedono,
0: è
1: premono sull'accelerazione nel fornire i dati appunto necessari, anche i vostri dati personali e bancari, perché altrimenti, se voi aveste il tempo di collegare la mente a quello,
0: esatto,
1: che state facendo, vi porreste delle domande. A me ne è arrivata una da Autostrade che mi chiedeva il pedaggio, ma io ho quella macchinetta
0: sì,
1: con cui ce ne sono di più, quindi non faccio pubblicità, quella con cui passi, e per cui io non lo pago mai il pedaggio, nel senso che lo pago tramite la macchinetta.
0: Certo.
1: Quindi non può essere che il pedaggio non venga pagato, altrimenti mi informano quelli lì della macchinetta, capito? Mi aprono loro, e quindi, per cui dico, non può essere. Infatti non era Autostrade, ma tipo Autostriade, una
0: cioè,
1: cosa del
0: c'è
1: genere.
0: C'è sempre qualcosa che
1: stesso
0: te lo fa capire. Così come vi può capitare che il vostro operatore telefonico vi mandi: avete 7232 punti in scadenza. Può capitare, non

0: Cliccate sopra perché nonostante porti su magari il nome del tuo operatore telefonico, in realtà non c'entrino nulla.
1: Insomma, chiunque vi chieda di cliccare, voi fate come ho detto in maniera estremamente perentoria alla mia mamma: non cliccate, chiedete questo prima di cliccare.
0: Sei calma?
1: Sì, sì.
0: Scusa. No, perché volevo chiederti di ballare insieme a me
1: questo
0: lentazzo. Vuoi abballare per me importante dei Tiro Mancino?
1: Certamente, Mary, voglio ballare con te per riscattare quell'adolescenza che entrambe abbiamo trascorso a fare da tappezzeria.
0: Sì.
1: In quelle feste dove la gente chiedeva: vuoi ballare con me?
0: Nel 2002 eravamo... però, no, sì, ma nel 2002 da mucche non eravamo.
1: Ma non eravamo
0: più...
1: mai né, no, io, mai. Né te quella persona invitata.
0: Mai, è vero.

0: Dottore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde, il rumore del vento quando è filtrato dal casco,

0: il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.

0: sa di felicità.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
0: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
6: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
7: Password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
8: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
10: Oh, finalmente un po' di relax.
11: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: The Richard Albi, The Four Tops su Radio Capital alle 13:37 minuti. Che bello camminare sui monti, ci mandano anche la fotina. Ciao Cristiana, e nel frattempo ci ascolta. È molto bello tutto ciò, molto molto bello tutto ciò.
1: Benissimo Mary, sarebbe bello anche così vincere qualche milioncino.
0: Non lo dire
1: a
0: me.
1: Non so se avete visto che all'improvviso quando uno vince poi vincono anche gli altri.
0: Cioè, no, non tutti. Purtroppo può capitare che altri vincano e voi no.
1: Di che cosa stiamo parlando? Della vincita di 223 milioni al Super Enalotto, sì, di quel gentil signore che poi si è visto arrivare la richiesta della moglie separata ma non proprio, quindi non è chiara la situazione, sì, per la metà, sì, dell'importo, visto che sono in comunione di beni. Qual questo è la lezione da trarre da questa notizia?
0: Non ti separare? No.
1: No, no, la comunione dei beni è superata.
0: È superata.
1: Separazione dei beni. Dei beni. Metti caso, poi ti, sì, arrivano dei soldi da qualche parte, sono, sì, tutti tuoi, capito?
0: Ma posso dire, con 223 e dice no, no, ma non sono, devi levare il 20%, 30%. Ma che te frega? Ma
1: certo,
0: dai,
1: che ti rimane?
0: Vivi sereno, ma soprattutto bella questa cosa che tu vinci il Super Enalotto e lo sanno tutti chi sei.
1: Ecco,
0: è meraviglioso.
1: Ma anche quando vinci 5 milioni al Gratta e Vinci, tutti sanno chi sei.
0: Ma come?
1: È successo nel Padovano a 90, lui era un cliente abituale, un signore cinese che la giornalista del Corriere che ieri ha fatto l'articolo, Roberta Merlin, che salutiamo. Parte come sarei partita anch'io, cioè,
0: certo,
1: chissà se la mattina precedente, prima di iniziare un'altra giornata di lavoro, cioè se la mattina in cui ha vinto e prima di iniziare un'altra giornata di lavoro avrà pensato anche solo per un istante: sono stanco di questa vita, vorrei tanto cambiare. E poi è andato lì.
0: Sai, ce lo vedo un cinese che fa sto pensiero. No, abitando io a Chinatown, ce lo vedo proprio che fa sto pensiero.
1: Ecco, vabbè, a me Roberta,
0: scusa,
1: piaceva cominciare così.
0: Ah, perché
1: a te no,
0: ma infatti, ecco. No, perché io abito a Chinatown, per quello.
1: Detto questo, sì, è caccia, poi subito sotto c'è scritto, quando qualcuno vince, è caccia al fortunato vincitore. E se quello è fortunato e è vincitore.
0: Ed è cinese.
1: E lo sa. Che c'è la caccia, che cosa fa?
0: Sparisce nel nulla.
1: Esattamente come è successo.
0: Credibile che un cinese sparisca nel nulla, anche questa è una cosa abbastanza incredibile.
1: Mary,
0: le infilate tutte una dietro l'altra. Ciao, sono Mary Cacciara. Ciao.
1: Ma

0: Capita così.
1: Anche se capita così, Bruno Risas su Radio Capital, lo vedi che poi a volte io ho ragione, a volte capita di rado. Ringrazio Giorgia. I cinesi non hanno mai voglia di smettere di lavorare, lo dice una che ha vissuto in Cina. Ci ha vissuto in Cina, non in Chinatown come vivo io, ci ha vissuto in Cina e vive in luoghi comuni che non sono troppo comuni. Quindi ci avevo ragione io, sì. Questo non se l'è mai chiesto, io ho voglia di cambiare vita.
2: Va bene, Mary. Allora,
1: poi ha vinto, bravo.
2: Sì.
1: Complimenti.
2: Allora, Mary.
1: Però,
2: detto questo, c'era anche una barzelletta. Io, non conoscendo la barzelletta, sono finita a citare una barzelletta. Non lo sapevo. Ma detto questo, andiamo avanti. Andiamo avanti e voltiamo pagina. Cioè, cercherò di non infilarne anche a questo giro.
1: Ma io le ho dette tutte poco fa, quindi dai.
2: Ascoltami bene.
1: Sì.
2: Scippa una borsa,
1: sì,
2: ma viene rincorso da Batman. È successo a Norwich, nel Regno Unito.
1: Io vorrei capire cosa minchia vi ridete. Uno, due, tre.
2: Perché
1: cioè,
2: è bella.
1: No, perché non c'è il vetro, quindi volendovi si può sentire. Se volete ridere col sonoro, potete anche ridere col sonoro.
2: Ma
1: cioè,
2: scusa,
1: e come e lancia le notizie la ragazza che vi dà questa
2: ilarità. Ma la storia è colposa, Mary. La storia, fammela raccontare.
1: Scusami.
2: Per benino. Perché è andata così. Sonny, si chiama così, Sonny, era travestito.
1: Però Sonny è morto da molto.
2: No, lui era travestito da Cavaliere Oscuro.
1: Ecco.
2: Perché non andare a una festa in maschera tra amici?
1: Sono d'accordo.
2: Gli amici chi erano? Erano Poison Ivy e Mr. Fantastic dei Fantastici 4.
1: Ecco.
2: Dunque, mentre loro si ritrovano vestiti da Batman, Poison Ivy e Mr. Fantastic, un malcapitato scippatore ruba una borsetta.
1: Bene.
2: Quindi, cosa fa Batman?
1: Un malcapitato scippatore. È lo scippatore che è malcapitato.
2: Sì, perché ascolta.
1: Ti chiedo scusa.
2: Tu scippi una borsetta quando al cospetto di Batman.
1: Sì.
2: Non è una buona idea, secondo me.
1: Posso dire, vedo uno che è vestito di Batman, francamente mi faccio pure due domande.
2: E invece,
1: Mary. Sarà un po' scemo questo. Posso andare tranquillamente a prendere la borsetta.
2: E invece, Mary,
1: Mary
2: coraggioso
1: no.
2: Sonny ha detto: sono o non sono? Batman, non ce la faccio perché non ci posso credere.
1: Cioè, lei sta ridendo da sola.
2: Col suo mantello è andato alla rincorsa dello scippatore, dicendo ovviamente a Poison Ivy e Mr. Fantastic,
1: che erano lì presenti:
2: venite con me.
1: Venite con me.
2: E non solo, hanno inseguito lo scippatore che poi ha lanciato la borsetta su una cattedrale.
1: Tenetevela fitta, chi vi conosce a voi?
2: Ma lui si è detto:

0: sono o non sono?
1: Il cambio d'annuncino, no, Batman. Sono Batman.
0: E quindi si è arrampicato sul muro per recuperare la borsetta. Nel frattempo, però, siccome l'inconscio gli suggeriva: tu in realtà non sei Batman, Sonny, e lo sai, ha chiamato anche la polizia. Per cui tutto è finito bene con
1: tutto
0: la restituzione,
1: contemporaneamente, peraltro,
0: della borsetta.
1: Andava, correva col mantello, con le corna di Batman e la mascherina. Nel frattempo chiamava la polizia e cercava di arrampicarsi.
0: Sì. L'ho trovata appassionante, quasi come la storia della patente di Icardi, di cui parleremo senz'altro.
1: Scusa, dove è successa questa cosa?
0: A Norwich, nel Regno Unito. Lo riporta Open, eh?

0: sera.
1: No, ma la domanda è: ma perché ti devi vestire pure con gli amici, peraltro, con gli amici sua? Sua proprio, è una radio
0: festa,
1: romana.
0: È
1: questa.
0: Una festa in maschera,
1: è una festa in maschera, e quindi sì.
0: È no. Il tema della festa, supereroi.
1: Scusa.

0: Streets of Philadelphia, Bruce Springsteen su Radio Capital. Bello perché ridiamo fino a 3 secondi prima, poi c'è una canzone come Streets of Philadelphia e devi un attimo riprendere il tutto. Ma purtroppo ai fessi non c'è mai fine, e tra i fessi ci mettiamo anche noi del fattore C, ci mancherebbe altro. Allora, dopo
1: noi siamo team fessi e disagiati
0: da sempre,
1: con la bandiera proprio, la sventolo.
0: Dopo, allora, volevo anche salutare Simone e la figlia che si stanno trasferendo a Roma, e quindi lo stanno porella.
1: In che senso, da dove la stanno trasferendo?
0: No, allora lei è venuta a studiare a Milano. E poi ed è tornata a Fiesola, dove è nata, e poi adesso va a Roma perché deve fare un master in criminologia.
1: Vabbè, ho capito, guarda, spostate, che la criminologia funziona un sacco, al limite finisci in TV e diventi star.
0: No, anche perché, diciamoci la verità, se c'è una cosa che dove non proprio non temiamo la crisi, sono i crimini. È una roba,
1: e poi se la televisione continua con tutta sta cronaca nera, il criminologo sono le nuove star, is the new virology
0: Ed è per questo che Fattore C infatti vi parla dell'altra cronaca, quella che gli altri non vi raccontano, perché fa veramente ridere. A te la linea, Flavia.
1: Ma veramente era su tutti i giornali, Mary, sì, adesso non facciamo troppo le splendide, ma Mauro Icardi, giocatore di calcio, ex attaccante dell'Inter, eccetera.
0: Ma io lo sapevo come ex marito di Vandanara.
1: Poi sì, per il resto curriculum c'è anche questo, ma adesso da tempo ha una nuova compagna, la Suarez. Solo cosa succede? Che lui se ne sta a Buenos Aires. Una delle città più belle del mondo, soprattutto quando qui è inverno e lì è estate, e non è questo il caso, ma siccome c'è traffico a un certo punto dicono: com'è che inganniamo il tempo qua? Vabbè, cantiamo a squarciagola, io esco dal finestrino praticamente con tutto il busto,
0: lei.
1: Mentre lui guidava, faccio un bel video e poi lo posto. Quindi un video di questo tipo, secondo te, può girare un pochino, che te lo ripropone l'algoritmo, o resta chiuso nel cassetto?
0: Volevo sapere, qualcuno dei due, o la fidanzata di Icardi o Icardi, era vestito da Batman?
1: Nessuno dei due, erano proprio riconoscibili.
0: Quindi si riconoscevano?
1: Si riconoscevano.
0: Che è successo?
1: Cosa succede? Che diventa virale. A un certo punto il Ministero dei Trasporti dice: ops, queste cosucce sono un filo pericolose, quindi non diffondiamo la pubblicità che si può infilarsi con tutto il busto come Bo e Luke di Hazard fuori dalla macchina e cantare a squarciagola, perché Bo e Luke era una serie televisiva di tanto tanto tempo fa, ok? Quindi
0: ma soprattutto stavano ad Hazard, non è che stavano a Buenos Aires.
1: Quindi il Ministero dei Trasporti ha detto: bene, Icardi fornisca patente. Lui ha fornito la patente, loro gli hanno detto: ma questa è la patente italiana che non vale per circolare in Argentina, la sua patente argentina è scaduta. Allora, dunque, facciamo così, che la sua patente resta sospesa fino al 2099.
0: Cioè, ma io al 2099 ad arrivarci, ho 100 anni.
1: Lui ha alzato il ditino e ha detto: credo che sia di più di 100 quando arriverà il 2099. Non vi sembra una ritorsione un filo eccessiva? Tra l'altro aggiunge: non è il Ministero dei Trasporti che voi state cercando visibilità tramite la mia notorietà?
0: Certo. E ancora poi meglio, gli hanno menato pure.
1: Perché dovrei avere una patente argentina quando nel momento in cui mi danno la patente italiana devo consegnare quella mia argentina per convertirla?
0: Adesso, francamente, non lo so, non ne ho la più pallida idea, so solo che stiamo pure in ritardo e dobbiamo chiedere scusa a tutti tra poco, per colpa tua.
1: E Icardi sta a piedi.
0: Vabbè.

0: Flavia cercate Americacciola, vi salutano. Salutano soprattutto due persone alla fine: Paolo che sta andando verso Asti, che ci ha mandato un messaggio bellissimo, e anche Gianluca. Basta.
1: Se volete, ciao. Torniamo domani alle 12.
0: Tra poco Fabio Arbua. Ciao.

0: Kinga Poke House nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale 4x80 grammi Atena, scontato del 35% a 2,19 euro.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode anche sui terreni più scomodi con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
9: Cortilia, che piano?
8: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
10: Officine Ubu e My Movies presentano il film campione di incassi in Francia.
11: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
10: Una storia di coraggio, amicizia e rinascita.
12: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti. Qui si tratta di accompagnarne uno. Ce la posso fare?
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Santiago, un cammino per ricominciare. Al cinema. Scopri gli orari e le sale su mymovies.it.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
16: Zimarex Collagene. Azione.
17: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex, in farmacia e parafarmacia.
18: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
19: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
20: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
21: Torna un prevalente regime di alta pressione su quasi tutta l'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia.

0: specie meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi, in serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento. Quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella.
8: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: sei decenni di grande musica.
1: Le cose che abbiamo in comune sono 4850.
0: Capital Hall of Fame.
2: E allora mettiamo un po' tutto in ordine, mettiamo tutto a posto qui nello studio di Roma di Radio Capital, via Cristoforo Colombo 90. Saluto il buon maestro Andrea Mazza che è in regia, dal buon microfono con voi. Siamo insieme nelle prossime due ore in cui faremo come sempre la storia della musica con sei canzoni che rappresentano una per decennio i 60 anni di storia della musica che ascoltate qui su Radio Capital. Senza chiacchiere partiamo con la prima, Frank Sinatra, l'anno in 1964.

Anche in Inghilterra esiste la città di Washington ed è lì che il 26 settembre del 1945 nasceva questo signore che stiamo ascoltando in sottofondo, ovvero Brian Ferry, che abbiamo imparato a conoscere come voce e volto dei Roxy Music, poi però l'abbiamo anche apprezzato nella sua versione solista, tra le tante canzoni con la sua band ovviamente More Than This e Have Alone, e in questo caso invece abbiamo risentito Slave to Love, ma potevamo scegliere anche Don't Stop the Dance, The Right Stuff o molte altre. Comunque, prima di Brian Ferry, nella Hall of Fame su Radio Capital anche Lynyrd Skynyrd, che abbiamo riascoltato dal 1974 con la canzone chiamata Sweet Home Alabama. Ora invece facciamo un viaggio negli anni 90, poi 2000-2010.

0: attesi del 2027, i due concerti inizio agosto a Roma proprio di Harry Styles. Sign of the Times, la canzone del 2017, prima anche in Negramaro con solo 3 minuti. 2005.
1: Capital Hall of Fame.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a

0: Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
0: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
0: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga. Tuo a tasso zero in 20 rate da €74,50.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
5: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
9: Però dai, brava anche lo speaker.
10: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su Conad.it.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, costruire il futuro digitale del paese. Appuntamento a Milano, lunedì 28 settembre, presso Palazzo Turati, via Meravigli, 9B, dalle ore 9. Scopri come partecipare su repubblica.it.
16: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
18: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
19: Su Radio Capital c'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi 6 decenni di musica.
20: E la storia oggi su Radio Capital ci riporta indietro di 57 anni, a quel favoloso 26 di settembre del 1969, perché quel giorno usciva un album dei Beatles intitolato Abbey Road, l'ultimo realizzato in studio. All'interno c'erano anche un paio di canzoni scritte da George Harrison, una più bella dell'altra. Sto parlando di Something e Come the Sun, un disco questo che praticamente conteneva anche un'altra canzone cantata però da Ringo Starr, dal batterista Ringo Starr. In quel caso la canzone era Octopus's Garden. Noi però da quel disco lì oggi, 1969, nella Hall of Fame su Radio Capital, vi

Neverending Story, film del 1984, ve lo ricorderete con il draghetto, quello meraviglioso, bellissimo, eh sì, quanto è bello. E praticamente è un film che ha avuto grande successo soprattutto per la colonna sonora, per questa canzone che abbiamo appena ascoltato, cantata da Limahl, l'ex vocalist di un gruppo che insomma aveva avuto moltissima fortuna, e in questo caso nella colonna sonora a scrivere la canzone fu Giorgio Moroder. Avete presente? Limahl arrivava dai Kajagoogoo, poi Giorgio Moroder non ha bisogno di presentazione, l'ha scritta insieme a Kit Forsey la canzone Neverending Story, che è stato un grandissimo successo e che oggi abbiamo voluto riascoltare con voi all'interno della Capital Hall of Fame. Prima, dal 79 invece, c'era la passeggiata sulla luna dei Police, Walking on the Moon, mentre a Baku è finito il Gran Premio di Formula 1, quinto Gran Premio consecutivo senza una Ferrari sul podio, perché Leclerc è arrivato quarto e quindi niente, giù dal podio per poco. Dietro di lui Kimi Antonelli, ha vinto Russell su Mercedes e poi le due Red Bull, quelle di Verstappen e di Hajar. Quindi questo per quanto riguarda la Formula 1. Lo so, non ho detto spoiler, magari qualcuno se lo stava registrando, pazienza, ce ne faremo e ve ne farete una ragione, amici. Questa è Radio Capital, noi con la Hall of Fame siamo in diretta ogni fine settimana, il sabato e la domenica tra le 2 e le 6, la prima parte con me Faber Bois e poi la seconda con Edoardo Rossi tra le 16 e le 18, e oggi con me c'è il maestro Mazza in regia. Partita la prossima canzone che rappresenta perfettamente gli anni 90, 1991, Pino Daniele, Ogni Carrafone, Bella Mamma.

0: solo due Black di seguito. Black Eyed Peas dal 2003, che abbiamo riascoltato con Where Is The Love nella Capital Hall of Fame. Questi invece i Black Keys dal 2011, Gold On The Ceiling.
1: Capital Hall of Fame.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

0: forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
2: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefani Andreoli, Alec Ross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
6: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
5: Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.
7: 15 secondi dopo le 3 del pomeriggio in questo sabato 26 settembre 2026. Buon pomeriggio, ben ritrovati su Radio Capital con il maestro Andrea Mazza in regia. Fabio Roba microfono con voi fino alle 16, poi per la seconda parte dell'Hall of Fame, lo ricordiamo ancora, tra le 16 e le 18 starete con Edoardo Rossi. Allora, abbiamo parlato prima di Formula 1, la vittoria di Russell al Gran Premio di Baku, di Lewis Verstappen, e soprattutto salutiamo invece due amici che ci stanno ascoltando, Luca e Francesca, che stanno andando in direzione di Imola e si ascoltano mentre viaggiano, quindi noi siamo la colonna sonora del loro viaggio, anche se Luca ha detto che Francesca non ha riconosciuto Come Together dei Beatles, dicendo: ma chi sono questi? Come chi sono questi? Dobbiamo fare un po' di scuola, cara Francesca, andare a fare scuola di musica, questa è una cosa fondamentale. Ripartiamo con una canzone degli anni 60, 1965, Simon and Garfunkel, The Sound of Silence.

I Wanna Be Your Lover, c'era Prince su Radio Capital, nella nostra Capital Hall of Fame, lui per il decennio degli anni 70, 1979, questa invece era Carla Bissi, perché questo è il vero nome di Alice, in arte Alice, Carla Bissi. Non lo sapevi, maestro Mazza? Vedi quante cose, come dicono gli bravi, ti imparo? Se mi sentisse la mia maestra delle elementari, che purtroppo mi dovrebbe sentire soltanto da lassù, visto che l'aereo cadde a Punta Raisi, vabbè, lasciamo perdere, mia maestra, come faccio a dimenticarmela, fantastica pellicana. E invece no, Carla Bissi, in arte Alice, oggi compie la bellezza di 72 anni, visto che è nata il 26 settembre 1954. Devo dire che ho avuto la fortuna di ascoltarla molte volte dal vivo, di incontrarla e anche di intervistarla nei miei 40 e passa anni di radio, e devo dire che effettivamente è un personaggione. Quindi devi essere abbastanza composta, non è di quelle persone. Persona precisa, puntuale, che sa dire molte parole messe insieme bene. Non per niente.

stata anche una grande amica e collaboratrice di Franco Battiato, no? È lui che ha scritto molte canzoni che abbiamo conosciuto cantate poi proprio da Alice, in questo caso per Elisa c'era lo zampino. 1981 per gli anni 80, buon compleanno a lei, ma non solo, perché oggi, visto che prima nella prima ora abbiamo festeggiato il compleanno, lo ricordo, di Brian Ferry, perché magari qualcuno dice oh vi siete dimenticati oggi, come già fatto nell'ora precedente il compleanno di Brian Ferry, siete arrivati magari un po' in ritardo. Intanto oggi però è anche il compleanno di un'altra artista nata sempre il 26 settembre ma del 1962, quindi 10 anni dopo, anzi 8 anni dopo la grandissima Carla Bissi. Sto parlando di Tracy Thorn, che abbiamo imparato a conoscere ovviamente come cantante degli Everything But Girl, tutto tranne la ragazza, questo nome è preso da un annuncio che c'era in una vetrina di un negozio, era tutto in vendita tranne la commessa ovviamente, e lei poi ha collaborato con tantissimi artisti, tra questi anche con i Massive Attack, infatti è sua la voce di Protection, riascoltatela, cercatela perché ne vale la pena. Però oggi per celebrare il suo compleanno abbiamo scelto di prendere una canzone del 1990. Io avrei voluto mettere Missing nella versione di Todd Terry, però a un certo

su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

0: Calcutta, sorriso, Milano da Teo, l'anno il 2019, nella Hall of Fame anche Good Charlotte dal 2005 con I Just Wanna Leave.
1: Capital Hall of Fame.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
7: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
8: Voce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, costruire il futuro digitale del paese. Appuntamento a Milano, lunedì 28 settembre, presso Palazzo Turati, via Meravigli, 9B, dalle ore 9. Scopri come partecipare su repubblica.it.
11: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
12: Cortiglia, che piano?
11: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
13: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
14: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
15: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
16: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
17: Dettagli in negozio, tra le TAEG 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
18: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
19: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cosa è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
20: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
18: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
20: Una produzione One Podcast.
21: Zimarex Collagene, azione.
22: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto?

0: Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex e linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
1: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. If you like Pina Coladas, you can dry your eyes. Su Radio Capital.
2: E allora su Radio Capital, la Hall of Fame. Prima abbiamo salutato gli amici che stavano andando in direzione di Imola. È giusto anche salutare Gabriele che dice: io sono in direzione opposta degli amici, sono appena partito da Forlì dove ho lasciato mia figlia che inizia il secondo anno di medicina fuori sede. In bocca al lupo Gaia, in bocca al lupo, mi raccomando. Perché uno va fuori sede a studiare, giustamente. E sai che costi sono anche per le famiglie. Quindi Gaia, mi raccomando, impegnati. Mi raccomando. Saluto anche l'amica Roberta dalla provincia di Grosseto che mi dice: ma lei sapeva che la cosa di Everything But the Girl fosse nata perché Tracy Thorn non fosse bellissima? No, te lo assicuro, il nome Everything But the Girl arriva da uno slogan di un mobilificio di Hull in Inghilterra, che era il Turner's Furniture, che praticamente aveva detto tutto tranne la ragazza. Everything But the Girl, questo era praticamente lo slogan di questo negozio, la pubblicità di questo negozio, che diceva che vendeva tutto il necessario per la camera da letto, eccetto la ragazza, che ovviamente era nella fotografia. Evidentemente era molto molto chiaro. 15 e 28 minuti, quasi e 29, pronti a ripartire con gli anni 60. E che ripartenza! 1969, David Bowie.

26 settembre 1987, nel giorno in cui Whitney Houston arrivava per la prima di 2 settimane al numero 1 in America con il singolo Didn't We Almost Have It All, il buon Michael Jackson ci arrivò invece con l'intero album, stiamo parlando naturalmente di Bad, per la prima di 6 settimane. Mica male, 1 mese e mezzo al numero 1 per questo album di Michael Jackson intitolato Bad, e dentro quel disco c'era anche The Way You Make Me Feel, la canzone che stiamo ancora sentendo qui in sottofondo su Radio Capital Soldo.

Paveroni, sì sì. Un po' come Paveron de Paveroni, si sentono proprio i dollari che battono uno con l'altro, quelli d'oro però, quelli veri. Però Michael Jackson, prima di lui nell'Hall of Fame anche Patti Pravo e la sua Pensiero Stupendo. La prossima canzone invece molti di voi la ricorderanno per un film che piace tantissimo a me. Il film in questione si chiama Notting Hill e io pensavo fosse una canzone originale, e invece no, perché la prima volta che venne registrata questa canzone, When You Say Nothing at All, la fece un cantante country di nome Keith Whitley, ma noi ci andiamo a ripescare quell'altra. 1999, quindi le emozioni tornano a quel film con Hugh Grant. Ah, che bella. When You Say Nothing at All, lui è Ronan Keating.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. So take a close eye, it's easy to chase the tracks of my tears. Sei decenni di storia. Just my imagination. Sei decenni di grande musica. Logico, sì, è logico. Solo su Radio Capital.

nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

Siamo chi siamo, lui Luciano Ligabue, l'anno 2014, prima di lui nell'Hall of Fame anche gli Outcast di Mrs. Jackson, in quel caso l'anno era il 2000. Rispondo velocemente a Fausto che mi chiede: ma dov'è finita Betty Senatore? Sento Neri Cacciola l'ha cercato a mezzogiorno, e lei? No, lei è la mattina, dalle 7 alle 10, sabato e domenica, cosa che capita c'è sempre, tranquillo, tranquillo. Segnaleremo anche la cosa che ci hai detto, che forse sul sito c'è ancora qualche piccolo errore, ma non credo, forse non è stato aggiornato per bene. Comunque io fino in... cosa? Chi? Chiudo qui la prima parte dell'Hall of Fame. Vedo già pronto Edoardo Rossi con la sua bella camicia bianca, mi sembra. Però che bello che sei, come sei elegante. Io tamarro con la mia t-shirt e lui bella con in camicia. Grazie a Maestro Mazzi in regia, dell'Arbo, appuntamento domani. Sarà domenica, sì, giorno di festa, sì, ma voi sarete qua su Radio Capital alle 2. Ciao!

0: sa di felicità.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
0: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru.

0: scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di

0: Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre il primo libro Senza fermate intermedie in regalo con Repubblica.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
3: Sapete che mettere all'asta un bene non significa solo venderlo, ma valorizzarlo nel mercato giusto? Gioielli, orologi, quadri o pezzi di design. Gli esperti de Il Ponte Casa d'Aste sono a vostra disposizione per una valutazione gratuita e riservata. È semplice, scattate una foto e inviatela via WhatsApp. I nostri esperti, attivi in tutta Italia dal 1974, vi aiuteranno a comprenderne il valore e a raggiungere i collezionisti più interessati. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Le notizie delle 16. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Quindicenne trovato morto vicino a Lodi, si indaga su una sfida social, il ragazzino è rimasto folgorato. L'ultima foto sul suo smartphone è un selfie scattato in cima a un traliccio a 20 metri d'altezza. Da lì, secondo la prima ricostruzione, è caduto sui cavi dell'alta tensione. L'ipotesi della procura è una sfida lanciata da un canale per pochi iscritti. Getta dell'acido sul suo avvocato, ricercata una donna a Catania. È una mia cliente, è stata per anni in un ospedale psichiatrico giudiziario, ma non credevo potesse arrivare a questo, ha raccontato la vittima. Per quanto riguarda il movente, l'avvocato ricorda solo di averle chiesto di dire la verità su un fatto di cui aveva accusato una persona. L'uomo ha ustioni sul 20% del corpo ed è ricoverato al centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania ed è fuori pericolo. Intelligenza artificiale sfuggita ai controlli. OpenAI ammette di aver avvertito decine di istituzioni nel mondo che i loro siti, alcuni dei quali del governo degli Stati Uniti, sono stati violati. Intanto da Bill Gates arriva un mega allarme. Jean-Paul Bellotto.
8: L'estinzione dell'umanità no, ma uno scenario apocalittico con 1 miliardo di morti sì. Secondo il fondatore di Microsoft non è mai esistito un'arma potente quanto la combinazione fra individui malintenzionati e questi nuovi strumenti tecnologici. Spetta ai governi dare le regole, dice ancora Gates, ma non lo stanno facendo. D'altra parte, fermare tutto non sarebbe la soluzione, perché se si ferma lo sviluppo di questa tecnologia si rinuncia anche a trovare cure per le malattie, strumenti contro il cambiamento climatico e altri aiuti all'umanità.
7: L'abbonamento dell'alta velocità Trenitalia costerà di meno, ma le prenotazioni saranno a pagamento. A partire da novembre il canone mensile scenderà di 80 euro, ma i titolari di abbonamento dovranno pagare 2 euro in più per ogni viaggio. Lo sport, la Formula 1, George Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian. Il pilota della Mercedes ha preceduto di un decimo la Red Bull di Verstappen. Quarta e sesta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Quinto Kimi Antonelli. Nonostante la rimonta, era partito dalla 16ª posizione, il leader del mondiale non nasconde la delusione.
9: Sicuramente non avevo il passo dei weekend scorsi, ma è stato così un po' tutto il weekend. È stato un weekend in salita con i problemi in FP1, FP2, poi l'errore in qualifica, quindi il weekend peggiore dell'anno. È uno di quei giorni dove devi essere contento per una P5. Sicuramente non sono contento per come comunque ho guidato questo weekend, ma farò in

0: modo di ritornare al mio livello prossima settimana.
1: Tennis, l'Italia fuori dalla Billie Jean King Cup. Le azzurre detentrici del titolo vinto nel 2024 e nel 2025 hanno perso in semifinale contro l'Ucraina. Decisiva la sconfitta di Jasmine Paolini contro la numero 7 del mondo, Svitolina. Prossima edizione di Capital News alle 18.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento, con cieli spesso sereni e con clima gradevole su tutta l'Italia, poche nubi sparse solo su Calabria e isole maggiori. In giornata non sono attese variazioni degne di nota, sole dominante su tutto il territorio nazionale senza disturbi, vento in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
4: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
5: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal. Fiorentini.

0: Da Burger King a Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Benvenuto nella Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Su Radio Capital.
3: E buon pomeriggio a tutti da Edoardo Rossi, benvenuti alla seconda parte di Capital Hall of Fame. Un saluto ad Andrea Mazza in regia, buon pomeriggio Andrea, e un saluto anche al buon Arbois che tornerà domani a partire dalle 14, sempre su Radio Capital, sempre nella nostra Hall of Fame. Partiamo subito dagli anni 60 e parliamo di quello che, insomma, parliamo spesso di solito del fatto che insomma i gruppi inglesi devono andare alla conquista del mercato americano per cercare di essere, per conquistare poi il successo internazionale. Beh, però funziona anche il contrario. Per esempio, James Brown nel 1965 partì alla conquista del Regno Unito con Papa's Got a Brand New Bag, un disco che venne accolto in maniera un po' tiepida. Però il problema è che gli inglesi non avevano ancora visto James Brown esibirsi dal vivo, esibirsi in televisione. E il Godfather of Soul però aveva un asso nella manica. Nel 1966, per conquistare definitivamente gli inglesi, pubblica I Feel Good.

Tu hai visto la luce. Tu hai visto la luce. Grandi Blues Brothers. Tra l'altro abbiamo sentito prima James Brown che interpretava il reverendo Dreyfus proprio nel film The Blues Brothers, dove appunto in quella scena, non era questa la canzone di quella scena, ma in quel momento in cui permette ai fratelli blues di vedere la luce e vedere l'illuminazione e capire che la banda, rimettere insieme la banda, è assolutamente la soluzione. Ai più giovani dico: andatevi a vedere i Blues Brothers, vi prego, poi prossima settimana interrogo, no? Bene, grandi Blues Brothers. Tra l'altro torneremo a parlare di Blues Brothers, di John Belushi, che tra l'altro insomma arriveremo a capire perché ha poi scelto di confluire nella musica blues and soul, diciamo il soggetto principale dei Blues Brothers, anche se lui era un grandissimo appassionato di musica, lui l'ascoltava veramente tutte. Oddio, oltre a essere appassionato di musica, sappiamo che era anche appassionato di notte brave. Infatti frequentava il CBGB's di New York nella fine degli anni 70, e che era però non certo un locale blues, anzi lì insomma girava una scena hardcore punk assolutamente insomma robusta. Infatti c'è un video nel quale lo si vede addirittura suonare la batteria con i Dead Boys, mamma mia. Vabbè, prima abbiamo sentito Evil Woman degli Electric Light Orchestra, una canzone scritta così, anche lì in 5 minuti. Jeff Lynne disse: aspetta un attimo ragazzi, secondo me a questo pezzo manca una canzone, andatevi a fare una partitella che mi siedo al piano un attimo, e pam, mi scrisse questa canzone. Beh, complimenti per l'ispirazione. Bene, ma proseguiamo, andiamo agli anni 90 con per planare all'interno del disco Freak di Samuele Bersani, un disco noto per la title track e anche per Spaccacuore. In mezzo a questi due singoli, siamo nel 1995, Samuele pubblica una cover di un gruppo formatosi in Scozia che amava molto, chiamato Waterboys. Prese la loro Glastonbury Song del 1993, la riscrisse e divenne Cosa vuoi.

0: Life is Going On, Cecilia Krall. Beh, tutti l'abbiamo riconosciuta per averla sentita nella Casa di Carta. Prima abbiamo sentito anche When I Get You Alone di Robin Tichy dal 2002. Tra l'altro ne approfitto per salutare anche Andy, che dice: prima hai consigliato di vedere i Blues Brothers, consiglia anche di vedere la febbre del sabato sera, all'interno del quale c'è anche una canzone che Robin Tichy ha appena campionato, sia la Fifth of Beethoven di Walter Murphy. Tra l'altro ho consigliato di vedere i Blues Brothers e ho preso un palo clamoroso. Hai ragionissimo, Molly Vitto. Dice: il personaggio di James Brown si chiamava Reverendo Cleofus Jane. Mamma mia, come ho potuto sbagliare. Va bene, un saluto anche a Marta e a Matteo. Grazie per essere lì. Ci sentiamo tra poco alla Capital Hall of Fame.
1: Capital Hall of Fame.
2: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medio World.
3: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
9: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
10: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
11: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
12: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
13: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
15: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
16: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
17: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
18: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.000.

0: le mie dimissioni su Opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Sunny Capital Hall of Fame. Thank you for the sunshine. Okay. Un viaggio nella storia della

0: solo su Radio Capital.
1: Le 16.33, Capital Hall of Fame, una canzone a decennio, ripartiamo dagli anni 60. Allora, abbiamo detto prima che John Belushi all'interno dei Blues Brothers ci teneva a suonare blues and soul, ma soprattutto ci teneva che questo progetto venisse preso musicalmente sul serio. Infatti, per questo motivo la band era formata da musicisti di assoluto rilievo di quella scena. Tra loro fatemi ricordare il grandissimo chitarrista Steve Cropper, che ci ha lasciato alla fine dell'anno scorso, il colonnello, così veniva chiamato, è stato di grande ispirazione per molti chitarristi, ma è stato anche un grande produttore e coautore. Pensate che ha lavorato con Wilson Pickett per The Midnight Hour, con Eddie Floyd per Knock on Wood e con Otis Redding su Sitting on the Dock of the Bay.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. So take a close Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

The Eye in the Sky, Alan Parsons Project. Un saluto a Gabriele, dice Pelle d'Oca, un saluto anche a Gianni, un saluto anche a Tommy e Fede che sono in viaggio, che meraviglia. Allora, abbiamo sentito Eye in the Sky, Alan Parsons Project, naturalmente, 1982, praticamente come trasformare una telecamera di sorveglianza, l'Eye in the Sky, in un punto di vista sul mondo, in un disco straordinario. Citofonare Eric Wolfson, complimenti. Allora, passiamo agli anni 90. Beh, prima naturalmente abbiamo sentito l'eterna Impressioni di settembre della mitica PFM. Dicevo, passiamo agli anni 90 e parliamo dei Blur. Allora, sappiamo che Damon Albarn ha ammesso: hanno vinto tutto, gli Oasis hanno vinto tutto, basta, non c'è niente da fare. Infatti nel 2017, all'interno di un disco dei Gorillaz, chiese addirittura la collaborazione di Noel Gallagher, così hanno in qualche modo chiuso il cerchio. Ma andiamo al 1999, quando i Blur decidono di fare qualcosa di diverso e chiedono la produzione a niente meno che William Orbit, fresco della produzione di Ray of Light di Madonna, in un disco chiamato 13, che è sicuramente diverso, un po' più scuro e un po' più intimo rispetto ai precedenti. C'è una canzone all'interno di questo disco che sembra quasi, senti, la Give Peace a Chance, no? Secondo me non siamo lontanissimi da quello che volevano essere le intenzioni dei Blur. Questa canzone nasce in un momento di sofferenza per Damon Albarn, perché la scrive dopo la fine della relazione con Justin Frischman delle Elastica. Ecco un altro esempio di come una canzone, un momento di vita può essere trasformato in una grande canzone. Questa si chiama Tender, sono i Blur, 1999, nella Capitol Hall of Fame.

su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

0: L'Estadio, un giorno mi dirai, con la quale vinsero nel 2016 il Festival di Sanremo. Prima di loro il grande Moby con We're All Made of Stars dal 2002. Ci sentiamo tra poco qui dalla Sala della Bella Musica.
1: Capital Hall of Fame.
2: Officine Ubu e My Movies presentano Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
3: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
4: Perché sei qui?
5: Accompagno te.
2: Una storia toccante e piena di speranza.
6: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
2: Un film che fa bene al cuore.
7: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
2: Santiago, un cammino per ricominciare. Al cinema. Scopri gli orari e le sale su mymovies.it.
8: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America.

0: tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre.

0: montarmi in letto da sola.
1: Tranquilla, da Perdormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto esiste.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Su Radio Capital.

0: sei decenni di musica.
1: Le 17, questa è la Capital Hall of Fame. Ancora un buon pomeriggio a tutti da Edo Rossi. Un saluto anche ad Andrea Mazza in regia, grazie ancora. Allora, riprendiamo il giro, partiamo di nuovo dagli anni 60 e c'è ancora un piccolo coinvolgimento con il grande John Belushi, perché è proprio in quel periodo, anzi alla fine degli anni 70, che lo portano a vedere un bluesman chiamato Curtis Salgado e dice: no, ma qui ho l'illuminazione in assoluta, voglio assolutamente fare qualcosa col blues e col soul. Però nel frattempo stava girando un film che con quel genere musicale aveva molto a che fare. Sto parlando del grande Animal House del 1978, dove insomma la colonna sonora è strepitosa. Tra i vari classici che si possono trovare ad accompagnare quel film c'è anche la splendida What a Wonderful World di Sam Cooke.

Al centro della musica, questo è Ron dal 1981. Prima invece abbiamo sentito i Pink Floyd, che come dice il bondege, nel dubbio metti Pink Floyd. Li abbiamo riascoltati con ovviamente la mitica Money, 1973. Tra l'altro abbiamo sentito prima Alan Parson, che fu colui che insomma diede una mano abbastanza importante all'interno di questo disco agli Abbey Road Studio a registrare tutti gli effettini, tutte le cosette che insomma a loro venivano molto bene. Tra l'altro una delle cover più famose probabilmente di questa canzone è stata reinterpretata nel 2003 dai Velvet Revolver, per intenderci con la band Tre Quinti Guns N' Roses più Scott Weiland degli Stone Temple Pilots, che finì nei titoli di coda del remake di Italian Job del 2003 e fu forse uno dei fu in realtà il primo capitolo, no, che battezzò l'avvento di questa nuova formazione. Ma passiamo a un'altra band, passiamo agli anni 90 e parliamo dei grandissimi Faith No More, che nascono addirittura nel 1979 a San Francisco e ottengono però un certo successo di nicchia fino agli anni 1987-88. Poi cambiano il cantante, dopo Chuck Mosley prendono il grande Mike Patton e dall'88 il successo è mondiale. In seguito poi ci sono tanti dischi, un turnover di chitarristi fino al 1998, in cui c'è un primo scioglimento. Dopo una nuova parentesi tra il 2009 e il 2016 si fermano ancora e noi fan un pochino ci patiamo, ma abbiamo una buona notizia, non so se l'avete già saputa: i Faith No More stanno per tornare, hanno annunciato un ritorno, hanno già fissato qualche data nel 2027 tra Australia e Nuova Zelanda. Noi siamo qui ad aspettare che naturalmente tornino anche in Italia. Ma torniamo nel 1992, quando incidono una cover che non va a finire subito sull'album Angel Dust, ma dato il successo verrà compreso poi nelle ristampe successivamente.

0: cioè quando uno te la fa arrivare, no? Quando ti fa arrivare la spiaggia, il mare, magari quella era la sua volontà e pam, e ti arriva Follow the Sun, Xavier Rudd. Beh, lui è australiano, si vede, ce l'ha proprio nel DNA. Canzone dal 2012 e prima abbiamo sentito All the Way to Reno dei grandi R.E.M. dal 2001. Ne approfitto per salutare un po' di voi, saluto Antonio, grande, sempre all'ascolto. Un saluto anche a Giorgio, grazie, grazie per i tuoi complimenti. Un saluto anche a Simone che dice sia Radio Capital sia al Paciuco, grande musica. Un saluto ai ragazzi del Paciuco Style, del Paciuco e alla Paciuco P. Tra l'altro ne approfitto per salutare un po' di gente dalla mia terra Liguria, soprattutto per gli organizzatori del Zueni Festival, il festival dell'imprenditoria giovanile del Tiguglio, al quale ho partecipato ieri per un incontro a parlare di imprenditoria e musica. Un saluto anche ad Alessandra, a Franz, Chiara e Paola. Grazie, grazie a tutti per essere lì. Torniamo tra poco dagli anni 60 nella Capital Hall of Fame.
1: Capital Hall of Fame.
2: Dalla mente di Guy Ritchie torna la serie Mobland, una nuova serie di intrighi, rivalità e pericolosi giochi di potere. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Mobland, la seconda stagione, con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. È disponibile ora solo su Paramount+.

0: Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
8: ci basta il nostro suono preferito.
7: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Voce generata in AI.
10: Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata.

0: ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
1: Cortiglia, che piano?
0: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
2: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
3: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
5: Pronto? E il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIGO 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Questa è la Hall of Fame.

0: solo su Radio Capital.
1: Come on, 16:30, questa è la Capital Hall of Fame. Ripartiamo dagli anni 60 parlando di Jackie DeShannon, che nel 1965 pubblica una canzone scritta, indovinate un po' da chi? Barbacara e Hall David. Quelli lì, voglio, fatte tutte, cioè. Per fortuna che l'hanno cantate in tanti le loro canzoni. È la prima registrazione con la quale riesce ad avere successo, la prima hit da classifica. Il messaggio naturalmente all'interno della canzone era di pace e fratellanza, perché in quegli anni si combatteva la guerra nel Vietnam. Questa canzone nel 2008 è stata inserita nella Grammy Hall of Fame, nella Grammy Hall of Fame, e nel 2023 è stata inserita nella National Recording Registry della Library of Congress. Jackie DeShannon, What the World Needs Now is Love.

con la Capital Hall of Fame siamo finiti nel 1984 grazie a Mike Oldfield con questa canzone To France, contenuta nell'album Discovery, con la voce bellissima di Maggie Reilly, per intenderci quella di Moonlight Shadow. Prima abbiamo sentito anche i Genesis con Follow You, Follow Me, 1978, dall'album And Then There Were Three. Una tigre contro tre tigre, no, come, sembra uno scioglilingua, praticamente, e poi rimasero in tre. Questo era il titolo di questo album, perché i Genesis in quel periodo erano composti da Phil Collins, Tom Banks e Mike Rutherford. Vorrei fare un saluto anche al grande Enrico, che mi manda una foto bellissima da una spiaggia della Calabria, mamma mia quanta invidia, grazie mille. Proseguiamo, andiamo agli anni 90, facciamo ancora un giro in questo decennio nella Capital Hall of Fame e parliamo di Litfiba, quando pubblicano il terzo disco della tetralogia degli elementi, il sesto in assoluto. Sto parlando naturalmente di Spirito. Vogliono cambiare un po' sound, anche qua si affidano a un nuovo produttore, ne prendono uno a caso, Rick Parashar di Ten, che produsse Ten dei Pearl Jam, ma quattro brani vennero poi remixati anche da Tom Lord Alge, che è uno dei grandi nomi del rock americano, vincitore di Grammy, eccetera, e tutto questo successe a Los Angeles. Uno dei singoli abbinato a un videoclip che, in barba alle facili tecnologie odierne, vede il buon

Piero Pelù svolazzare come uno spirito libero su Firenze. Per registrare questo video, Ambrogio Lo Giudice, il regista, appese letteralmente fuori da un elicottero Piero Pelù con il volto verso la telecamera e il busto sospeso nel vuoto. L'effetto fu decisamente suggestivo, ma il povero Piero, visto che le riprese si svolsero a gennaio, quel giorno si prese una brutta influenza. Però vabbè, i rischi del mestiere quando le cose si faceva per davvero. La canzone l'avete sicuramente riconosciuta, sto parlando di Spirito, 1994.

0: Jack Savoretti, che me fai finte? Jack Savoretti, questa era Love is on the Line 2019, prima Mary J. Blige con Family Affair, mamma mia che pezzo, prodotto da Dr. Dre, quanto ce ne sarebbe da dire, ma io termino qua il mio appuntamento di oggi, la Capital Hall of Fame torna domani dalle 14 con Arbois e con me Edoardo Rossi a partire dalle 16, tra poco Alessandro Prisco e Matilde Amato con il Capital Weekend e buon proseguimento, grazie a Andrea Mazza in regia, ora ci sono le news.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95€.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800€ con 3.500€ di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
10: Qual è la compagnia più bella che ci sia?

0: Via, il Gruffalò e i suoi amici. La strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
1: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto.

0: delle offerte Amazon Prime. È il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Zimarex Collagene. Azione.
3: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex e linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
4: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Le notizie delle 18. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Trump dice no alla proposta dell'Iran di una tregua di una settimana con riapertura dello stretto di Hormuz. Vogliono raggiungere un'intesa perché sono in posizione di svantaggio, vogliono trattare, lo voglio anch'io, ha detto Trump, ma le loro condizioni non sono accettabili. Secondo Axios, comunque, i negoziati tra Washington e Teheran vanno avanti e sono costruttivi. Anche l'Egitto avvertì Israele prima del 7 ottobre. Secondo The Atlantic, il capo degli 007 del Cairo disse agli israeliani che Hamas si stava mobilizzando. Intanto l'esercito di Tel Aviv continua le operazioni militari nella striscia. Oggi una persona è morta a Jabalia, diversi feriti nell'attacco di un drone a Khan Yunis. A Gaza mancano cibo, acqua, medicine e carburanti. A Radio Capital la testimonianza della dottoressa Raffaella Baiocchi. Lavora con Emergency che ancora opera nella striscia e racconta di come sia sempre più difficile aiutare i malati.
6: Nelle nostre cliniche stiamo vedendo una media di 200 pazienti al giorno, pazienti affetti dalle malattie del sovraffollamento, quindi delle condizioni abitative, malattie della pelle in primis, sia la scabbia che in pettigine, ma c'è in questo periodo anche delle diarree legate probabilmente all'acqua contaminata, perché il sistema fognario è saltato. Dal punto di vista del servizio per la salute delle donne, stiamo riscontrando un fenomeno particolare: più donne oltre i 45 anni vengono a farsi visitare perché manifestano il desiderio di avere una gravidanza, o alcune di loro hanno perso uno o più figli, quindi riprovano ad avere delle gravidanze.
5: E dal 2 al 4 ottobre, in occasione della giornata del dono, Emergency sarà presente in quasi 500 piazze italiane con l'iniziativa Cantucci di Pace per raccogliere fondi destinati ai programmi di salute materno-infantile nelle zone di guerra, in particolare Gaza, Sudan e Afghanistan. Mancano all'appello circa 40 milioni sui 95 frutto della truffa ai danni di Fideuram. Si sa che sono transitati su diversi conti esteri e poi finiti in un bitcoin. C'è un indagato, un cittadino israeliano di 48 anni, che avrebbe da parte sua intascato 4 milioni. L'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini, era stato ingannato da un finto messaggio WhatsApp e non è il primo imprenditore a cascare in una frode che sfrutta l'intelligenza artificiale. Silvia Mobili.
7: Nel 2023 Massimo Moratti fu contattato da falsi funzionari che utilizzavano la voce clonata del ministro della difesa Crosetto. Gli chiesero quasi un milione di euro per liberare ostaggi italiani in Medio Oriente. Moratti spedì il denaro, recuperato solo dopo due anni. Un altro famoso tentativo con un manager della Ferrari, che però si insospettì quando un falso Benedetto Vigna, fisico e dirigente d'azienda, gli chiese un'operazione segreta. Alla domanda sul libro consigliato dal vero amministratore delegato, i truffatori riattaccarono. E poi un caso clamoroso. Ad Hong Kong, una dipendente di Arup trasferì 25 milioni di dollari dopo una videoconferenza. I colleghi presenti in realtà erano avatar falsi creati dall'intelligenza artificiale.
5: Lo sport: George Russell ha vinto il Gran Premio dell'Azerbaijan di Formula 1, solo quarta e sesta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quinto Kimi Antonelli, partito dalla 16ª posizione. Nonostante la rimonta, Antonelli definisce quello appena concluso il weekend peggiore dell'anno. Prossima edizione di Capital News alle 19.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche all'estremo sud, poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento con cieli spesso sereni e con clima gradevole

0: tutta l'Italia. Poche nubi sparse solo su Calabria e isole maggiori. In giornata non sono attese variazioni degne di nota, sole dominante su tutto il territorio nazionale, senza disturbi. Vento in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Buonasera ragazzi, come al solito si parte alla grande, di alta qualità
1: sempre.
0: E soprattutto questo signore non ha mai sbagliato una canzone. Ciao e complimenti. Ciao.
2: Complimenti sulla fiducia, tra l'altro. Senti la verve di Lorenzo.
1: Ma è così, Stevie Wonder regala verve, un artigiano di qualità, come ha detto lo stesso Lorenzo.
2: Sì, sì. Solo cominciamo fino a domani, naturalmente. Sì, perché poi domani è domenica. Certo, per quello lo dico. Scusa.
1: Sigla!
3: Capital Weekend. Con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
1: Eccoci qui, vostri artigiani della qualità musicale su Radio Capital. Capital Weekend che inizia proprio in questo istante alle 6 e 8 minuti di questo sabato 26 settembre, l'ultimo di questo mese, l'ultimo sabato.
2: Bravo. Godetevelo. Hai fatto bene, bravo, hai fatto bene a ricordare appunto che l'ultimo weekend d'estate, di settembre. Però per me è ancora estate, per questo che sono stata anche cazziata dai colleghi, perché dicono che mi vesto troppo estiva, perché sono ancora con quel mood lì. È vero, lo so che siamo in autunno, però
1: tecnicamente. Poi io sono in maglietta, Andrea Mazza da Roma, vedo che maglietta, manica

0: corta, Agnese qui con noi, non ne parliamo.
1: Agnese in costume, lei, in costume da bagno.
0: Quindi l'estate, finché te la senti dentro.
1: Infatti.
0: Continua.
1: Non è finita finché non è finita, mi sento di dire questo. Bravo. No, però volevo dire che, essendo l'ultimo weekend di settembre, non vi dimenticate, cari amici di Capital Weekend, che domani è la domenica, quella per gli highlights del mese. Quindi iniziate già, non li mandate adesso, iniziate solo a pensarci. Piccole cose che sono successe nel mese di settembre che vale la pena che siano ricordate, che avete voglia di condividere con tutti noi. Lo dico anche ad Agnese Vanucci, che è nuova di questo programma, e quindi anche tu hai questo compito di pensardo, sì, ingrato, di pensare a una piccola cosa bella che è successa a settembre.
0: Che ti è successa nel mese? Quando metti il circoletto rosso nel tuo calendario di frate indovino, che sicuramente hai appeso in cucina come tutte le nonne che...
1: Sì, sì, no, Agnese è proprio la classica. Cioè sì, io quando mi immagino il target del calendario di frate indovino, penso ad Agnese come prima scelta, proprio.
0: Che li fanno ancora, c'è ancora il calendario di frate indovino? Mia madre era una grandissima fan del calendario.
1: Non lo so.
0: C'è quello lì però, eh.
1: No, allora, probabilmente lo faranno ancora. Mi domando se ci sia ancora mercato per i calendari quelli da cucina. Mia mamma, per esempio, va in cartoleria proprio tutti gli anni a comprare il calendario, ma penso sempre, ma che brava che sei, che alimenti questo mercato, cioè tieni vivo un mercato che secondo me è
0: un po' in fase calante, però è comodo chiaramente per segnarsi tutti gli appuntamenti, così come credo sia stato un po' sostituito dalle lavagnette, un po' quelle a gesso, ma soprattutto quella pennarello, insomma.
1: Ma dove vivi? Ma in quale mondo?
0: Le lavagnette in cucina?
1: Amore,
0: no.
1: Sì, però c'è il calendario del telefono, sai?
0: Vabbè, no, capito.
1: Aggiornandoci.
0: Ma
1: no, però, no, questo sì.
0: È
1: perché...
0: per far sapere al mondo la lavagnetta, non solo a te.
1: E al mondo che passa in quella casa.
0: Certo, ovviamente, chi vive in coppia magari ha un messaggio da lasciare al coniuge o al fidanzato o fidanzata, barra quello che vuoi, e segna sulla lavagnetta il
1: dai,
0: il
1: forza, to-do. Ho vabbè, capito, partiamo così allora. 342-342-2190, calendari e lavagnette che avete in casa, in cucina, anche in bagno, perché...

0: Allora, noi abbiamo tutto: calendari, lavagnette, scadenze varie, eccetera, eccetera. Abbiamo anche la lavagnetta adesiva, quella che si cancella. Sì. Ma il calendario di Frate Indovino è un must. Io certo. Vorrei dire soltanto che l'ho comprato l'altra settimana, quello del 2027, perché va subito in esaurimento. Quindi accorrete, donne, andate a comprarlo, perché sta già in esaurimento. Io lo prendo per mia mamma e se ne trovo uno anche per me. Ciao!
1: Brava, ciao, Barbara, mi piace moltissimo questa radio di servizio. Andate a comprare adesso il calendario di Frate Indovino 2027.
2: Barbara, mi piace che detto donne, andate. Quindi diventa donne, è arrivato
1: Frate Indovino.
2: No, l'indovino. Se metti frate mi risulta un po'.
1: Vabbè, ho capito, ma non è che dobbiamo fare la metrica. Comunque, Antonia da Bonopoli, che arriva con i dadi, dice: ma no, ragazzi, il calendario lo regala a fine anno il macellaio. Perché stai ridendo?
2: Perché l'ho capita adesso, Antonia da Monopoli che arriva con i dadi.
1: Ma vabbè, minchia, però, cioè, come,
2: no, perché lo sovrappensiero è sempre bella, ma è anche sempre old. Ma io ti stimo.
1: Ma noi ormai abbiamo deciso questa nuova stagione, solo queste brutte battute un po' boomerone.
2: Un po'.
1: No, comunque, no, scusami, lei, Agnese, mi rimetti per favore il messaggio monitor di Antonia? Ecco, il calendario lo regala a fine anno il macellaio.
2: Ah, è vero.
1: Che è bellissimo, questa cosa del che tu lo sai, è un appuntamento, vai apposta da lui per farti dare il calendario. Se non te lo fa a fine anno, cioè, sei lì a chiederlo.
2: Ma infatti quella si chiama corruzione. Perché te lo dà il macellaio? Perché affinché tu poi possa tornare da lui a rifornire.
1: È una forma di fidelizzazione, certo, posso dire. Vero, perché comunque magari anche a tema carni, per cui vedi tutti i vari tagli di carne che ci sono, lui ti dà anche dei suggerimenti con delle ricette allegate. Guarda, ci vuole della creatività anche per farlo.
2: No, ha senso. Mi piace moltissimo invece il messaggio di Chiara e Paolo, che scrivono: noi da bravi boomer, a proposito, oltre a fare battute brutte, questo lo aggiungo io, scriviamo ancora sul calendario della cucina le misurazioni periodiche di peso e altezza della nostra bambina, che salutiamo, si chiama Anna, che ha 11 anni. E questo mi riporta alla memoria, ma secondo me tante persone lo fanno ancora, in famiglia, per esempio mio nonno, l'aveva fatto anche con mio padre prima di me, segnava l'altezza, quindi tutti i centimetri che guadagnavi, con una matita sugli stipiti delle porte.
1: Ah sì, è vero, anche sul muro si faceva, sì, che poi quando andavi a imbiancare, no, non sia mai, scusa, perché sennò si perde tutto lo storico della crescita.
2: È vero.
1: E quindi rimaneva sempre una striscettina di muro segnata con tutte le varie tacchette,
2: certo.
1: Anche un po' sporchina, quindi era tutto il muro bianco e poi quello tutto un po'.
2: Eh sì, perché poi se andavi a cancellare con la gomma sul muro il danno diventava anche maggiore, evidentemente, perché andavi a spargere un po' la matita in giro. Ed è bello quando magari vai in qualche casa, vuoi cambiare casa, non so se vi è mai capitato, di trovare ancora da parte degli inquilini precedenti proprio le stesse tacchettine con dei figli, dei nipoti, insomma, di chi fossero, e non trovano una cosa un po' romantica.
1: È una cosa, sono d'accordo, è una cosa un po' romantica, anche perché poi ti dispiace cancellarlo, anche se dici: io di questa famiglia non so niente, ereditiamo semplicemente la casa, nel senso che siamo quelli che arrivano dopo, però mi piace che ci sia una storia, no? Che siano passati di qui dei bambini che sono cresciuti.
2: Comunque è anche difficile a volte dire che ti dispiace. Hard to say I'm sorry. Questi sono in Chicago, quella che state ascoltando è Radio Capital.

0: Allora, cara Matilde, Ornella, sì, piemontese della provincia di Cuneo, se sì, non ho letto male, se non mi sbaglio, scrive un messaggio anche piuttosto lungo che ti invita, anzi ti chiede calorosamente, sì, di leggere proprio con accento piemontese. Non so se questa cosa ti fa piacere, io immagino di sì. No. Quindi prego, prego, no, piemontesizzati.
1: Allora, mi fa piacere perché Ornella vuol dire che è ascoltatrice fedele di Capital Weekend, quindi Ornella, un abbraccio, va bene. Amici piemontesi, chiedo scusa, metto le mani avanti sin d'ora, eh. L'ha chiesto Ornella, da Cocconato d'Asti.
0: Asti, ok.
1: Allora, io a ottobre e novembre vado a Torino e acquisto 6-7 calendari, almeno 4 per casa mia, gli altri invece li regalo alle amiche. Ti sì, mando delle foto. Ah, no, proprio, no, sì, poi le ha mandate. La prima è a fianco al letto dalla parte di mio marito, la seconda a fianco al letto dalla mia parte, la terza sempre nella camera da letto in un altro angolo. Poi ho un calendario in cucina, uno in taverna, uno nella stanza degli ospiti, ce n'è uno nel laboratorio di mio marito e un calendario anche in mansarda. Sono la Ornella da Cocconato d'Asti.
0: Ornella, io parlerei con qualcuno.
1: Anche la base.
0: Parlerei con qualcuno di questa tua mania per i calendari e di averne uno in ogni stanza.
1: Anche, del fatto, di anche del fatto di chiedermi comunque di leggere, no, questo... di fare questa roba in piemontese. No, però, vabbè, c'ha la passione dei calendari. Alle passioni non bisogna metter freno.
0: Capito, un calendario per stanza mi sembra, anzi anche due.
1: Senti,
0: per marito,
1: se a noi ci piacciono i calendari, voglio dire, vengo a casa tua e ti dico quante birre devi acquistare, quante ne devi bere, non credo.
0: Intanto la birra non mi dura un anno come il calendario.
1: Sì, ho capito, ma ho visto che c'hai una cantinetta.
0: Sì, ogni tanto si va rifillata quella cantinetta. Va bene, le lavagnette, dai, poi magari chiudiamo anche l'argomento nato come sempre così per sbaglio, ma capiamo che a tanti piace scrivere, perché questo è il bello. Tu prima citavi il telefono, dicendo, ma abbiamo il telefono per prendere i nostri appunti. No, le manine, la pennina, il pennarello,
1: tutti
0: il gessetto.
1: Tutti amanuensi, mi
0: certo,
1: piace.
0: Lucia, ciao, siamo io e mio figlio, lavagnetta sul frigorifero con menù settimanale a partire dalla domenica, così non ci penso più e mano a mano tutte le cose che mancano, comodissima. Il telefono per altre cose.
1: Ma infatti, telefono solo per chiamare o mandare messaggi al limite, neanche per andare sull'internet, mi sembra giusto. Silvia, a casa mia ragazzi la lavagna in cucina è fondamentale, segniamo tutto per tutta la famiglia. Per esempio adesso ho segnato di comprare la carta igienica.
0: Ringraziaci, perché sennò domani mattina sarebbe stato un problema, cara Silvia.
1: Ma si fa la foto alla lavagnetta, cioè cosa importa che ci sia la lista della spesa o una nota nel telefono? Tu fai la foto...
0: Certo,
1: e poi la ti devi ricordare. Comunque Silvia, ricordati domani, quando vai a fare la spesa devi comprare la carta igienica.
0: E rimembri ancora il tempo
1: della tua vita mortale.
0: Di quando beltà splendea. Va bene, cosa facciamo? Un po' di musica italiana, andiamo in Sicilia, lui è dalla Sicilia, arriva, vorrei fargli anche una domanda al nostro caro amico Mario Venuti.
1: Ovvero?
0: Ma tu, chi sei?

0: Capital Weekend. Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.

0: Gattinoni.it.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
9: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
10: Let's go! Da MyJoWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. MyJoWorld.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sly and the Family Stone su Radio Capital, un disco che ci ha riportato alla fine degli anni 60. Everyday People era il 1968, sono le 18:35 invece di questo sabato 26 settembre, Capital Weekend, Lale e Lamati.
1: E siamo tutti persone di tutti i giorni, come Yolanda che è al telefono con noi. Buongiorno Yolanda.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Yolanda.
1: Ciao. Allora, si parlava di calendari e tu ci hai raccontato una storia un po' strappalacrime riguardo il calendario dell'ultimo anno.
0: O almeno noi l'avevamo intesa così.
2: Sì, è vero, è stata così, perché mio figlio vive, diciamo, nel Regno Unito da 7 anni, negli ultimi 3 vive a Londra, è giovane, ha 26 anni, quindi vabbè, ha intrapreso questo percorso. E tutti gli anni torna per le feste di Natale, tutti gli anni rigorosamente sotto l'albero c'è il pacchetto con il calendario dell'anno che arriverà. Quest'anno non c'era.
0: No.
2: E io sono rimasta guarnita perché non l'ho comprato, sicura che lui me lo portasse. E invece no, questo calendario non è arrivato e quindi io non ho più potuto avere un calendario dell'anno, perché dopo erano tutti finiti in commercio, non li ho trovati.
1: Certo.
2: Quindi la parete è rimasta vuota con il chiodo.
1: Mamma mia, cioè proprio la tristezza totale. Allora io la andavo subito delle domande di curiosità.
0: Che brutto gesto. Intanto dove sta Yolanda, direi?
2: Io sto in Toscana, precisamente a Lucca.
0: L'avevamo intuito.
1: Senti, no, io volevo sapere, intanto questi calendari sono sempre diversi? Cioè te li porta da Londra perché sono particolari?
2: Sì.
1: O come sono?
2: Allora, sono sempre diversi, sono sempre un po' originali, hanno sempre una tematica diversa, spesso sono anche molto belli. Ho avuto anche il calendario con la regina Elisabetta, quindi con la storia. Sì, molto bello, sono un po' diversi. L'unica cosa che mi confonde è che cominciano dalla domenica, non come il nostro che comincia dalla lunedì.
1: Sunday, Monday.
0: Vabbè, però, dopo 7 anni ci avrei già fatto l'abitudine a questa scansione.
2: Onestamente
1: Senti, ma allora, qual è stata la reazione a Natale? Cioè, spacchettate sotto l'albero, che bello, sì, e tu eri lì che dicevi, adesso mi arriva il calendario, non lo vedo, non mi sembra di riconoscere un pacchetto da calendario, non c'è stato. Che è successo?
2: Allora, sono stata brava, perché ho fatto finta di niente, anche se ci sono rimasta male, perché ormai me l'aspettavo, poi sono rimasta senza, però quest'anno quando ci siamo rivisti ho avuto l'occasione giusta. Gli ho detto, mi raccomando, quest'anno conto sul tuo calendario, se non me lo prendi dimmelo, perché altrimenti non so dove segnare le cose, perché sono di quattro.
1: Ma con questa calma, quindi, cioè non
0: gli ha menato.
2: Ho cercato di mantenere una certa flemma, perché comunque avevo paura che ci rimanesse male, quindi non gliel'ho detto troppo.
1: Ma ti ha spiegato perché non te l'ha regalato quest'anno? Si è dimenticato? Che è successo?
2: No, in realtà per lui forse non la dava una cosa così scontata come la davo io, come per me era una tradizione, forse per lui no, e quindi è rimasto un po' lì, però...
0: Però adesso l'ha capita, Yolanda.
2: Quest'anno ci conto.
0: Adesso l'ha capita, te ne porta 3 di calendari quest'anno, vedrai.
1: Sì,
0: vedrai.
1: Sì, infatti, lo potrai mettere ovunque in tutta la casa, ci tappezzi casa con i calendari.
2: Non vi dico dove lo metto, non l'ho scritto neanche nel messaggio, però per me è un punto comodissimo.
1: Cioè?
2: Ce l'ho nell'antibagno.
0: Tossicone.
1: Vabbè, certo, sì.
0: Così conti i giorni mentre sei lì. Yolanda, grazie mille per questa storia un po' così.
2: È stato un piacere. Io vi seguo sempre a tutte le ore. Grazie, siete fantastici. Grazie.
0: Benissimo, Yolanda.
1: A te.
0: Salutaci i figli, un abbraccio. Ciao.
2: Grazie,
3: Radio
2: ciao.
3: Capital.

0: 13 novembre il prossimo album, l'ultimo album degli U2, Carnaval d'Alus. Sapete, insomma, lo sanno tutti che ieri hanno celebrato i loro 50 anni, no? Dal primo giorno di conoscenza, diciamo così, da quando fanno musica. Che senso?
1: Silenzio.
0: Ah, silenzio.
1: È il titolo del nuovo singolo, quello che anticipa appunto l'album.
0: Ma questa invece, vabbè, ma questa la stiamo già passando da diversi mesi, era State of Dreams, girata a Città del Messico, e avete capito, insomma, che ci saranno tante influenze sudamericane anche in questo nuovo album degli U2, tra
1: ma
0: l'altro.
1: Ma soprattutto, sì, avete visto che cosa bella e tenera che hanno fatto questa settimana per celebrare proprio i 50 anni della band, che si è formata nel 76, sono andati nella scuola dove si sono conosciuti, anzi per la precisione dove Larry Mullen scrisse una nota a mano: batterista cerca musicisti per formare una band.
0: E da lì piano piano hanno risposto tutti.
1: Sì.
0: Credo che l'ultimo a rispondere fosse stato proprio Bono.
1: Sì.
0: Credo.
1: Che comunque posso dire Bono di nome e di fatto, perché comunque sì. No, veramente anche la voce di Bono, devo dire, non invecchia.
0: Beh, ma la voce generalmente non.
1: Beh, no, poi
0: diventa un po' matura.
1: Cambia
0: magari,
1: leggermente. Però secondo me lui ancora può dire la sua, mi piace moltissimo. Tra l'altro Silenzio, il nuovo singolo che ho sentito, è molto, cioè, molto ritmato, molto allora, ritorno a quello che erano agli inizi,
0: allora,
1: secondo me, alla band proprio di ragazzi e studenti.
0: Carnaval d'Alus, questo è il nuovo album che abbiamo già detto uscirà il 13 novembre, 12 brani, Bono l'ha definito chitarre a tutto volume e lacrime d'argento.
1: Ah, vedi.
0: Quindi si torna, sì, forse. Hai ragione, tra l'altro c'è una traccia, credo sia l'ultima, in cui c'è un duetto con Dolly Parton.
1: Sì.
0: Quindi per tutti i fan, chiaramente i nostalgici, di quella che credo sia l'ultima registrazione vocale di Dolly Parton prima.
1: Piccolissima
0: della sua
1: curiosità,
0: scomparsa.
1: Nel caso non aveste visto il video che è girato in queste ore sui social. Allora, loro si sono ritrovati nel cortile della scuola dove appunto si erano conosciuti, hanno suonato, ma non si sono esibiti soltanto gli U2, c'erano anche.

0: anche i giovani musicisti che adesso studiano in quella scuola, che è precisamente il Mount Temple Comprehensive School.
1: Mount Temple Comprehensive School.
0: È perché ero un attimo Irish.
1: No, giusto. Subito. Stai parlando come il figlio di Yolanda, che vive ormai da 7 anni nel Regno Unito, e quindi sì, adesso c'hai tutta quella parlata un po' così. E dove sono i miei sigaretti?
0: Sì, esatto, è subito. È vero. No, però la cosa è stato commovente, appunto, vedere questi giovani musicisti che suonavano gli archi, e quindi anche loro si sono un po' commossi. E poi Bono si è intrattenuto con tutti i fan, ha firmato autografi, ha chiacchierato, insomma, molto, è stato un momento di grande calore con tutti i fan.
1: E beh, insomma, poi tornare anche nella propria scuola credo sia stato anche un bel gesto, oltre che chiaramente molto significativo anche proprio nei confronti degli studenti.
0: Sai cos'era? Era un back to the origins, volevo dire così, perché a questo punto se siamo in atmosfera così British, allora era un ritorno alle origini. Ma è brutto.
1: Intronicciamo.
0: Come dice voi? Sì. Back to the origins.
1: Voi in Italia.
0: Voi italiani.
1: No, questo è il peggio, è quando tu da italiano sei andato all'estero, sei rimasto via tanto tempo, poi torni e vuoi fare quello che l'italiano l'ha un po' perso.
0: Grandi classico. Non ricordo, come dice voi?

0: Chissà, visto che parlavamo di calendari e messaggi al 342-342-2190 ancora arrivano relativi ai vale calendari che avete in casa, quelli che vi piacciono, dove li appendete, dove li posizionate, dicevo chissà se anche gli U2 o gli U2 come
1: hanno fatto un loro calendario.
0: No, più che altro avevano segnato col famoso circoletto rosso il 25 del settembre 2026, per dire ricordiamoci che qua sono i nostri 50 anni di band.
1: Può essere in effetti. Non facciamo, cioè, The Edge,
0: non fare che vai in vacanza quel weekend lì, tienitelo libero
1: per
0: perché
1: forza.
0: Bisogna andare a suonare.
1: Infatti. Senti, a proposito ancora di calendari, cioè, è arrivato anche un ultimissimo messaggio, dai, sì, per chiudere anche un po' questa carrellata. Ognuno poi ci ha messo del suo.

0: Allora, controbatto dicendo che la mia banca alterna un anno quello di Frate Indovino
1: Sì?
0: e il calendario di Barba Nera.
1: Chi?
2: Ah, scusami, allora perché siamo partiti in realtà dalla storia, ma lo faranno ancora o non lo faranno il calendario di Frate Indovino? Esiste o non esiste? Allora abbiamo scoperto che esiste, lo fanno ancora. Barbara ha
1: Anzi,
2: invitato tutti, va di brutto. Barbara ha invitato tutti ad andarlo a prendere adesso, prima che vada sold out, fuori ora a mezzanotte. E invece no, quello di Barba Nera, Agnese,
3: eccoci.
2: ti sei documentata per
3: Mi sono
2: noi?
3: documentata per voi. È un
1: Grazie.
3: calendario e almanacco,
2: Sì?
3: ok? E del primo a essere nato, insomma, risale metà del 1700
1: La miseria.
3: ed è ideato da un astronomo e astrologo misterioso, da cui appunto prende il nome di
1: Barba Nera.
3: Barba Nera.
2: Ah,
3: Quindi non ha niente a che fare
2: col
3: con
2: pirata.
3: no,
1: Pensavo ai
3: niente.
1: pirati, una roba un po' così,
2: Infatti.
1: il Capitan Uncino,
2: No,
1: non lo
2: infatti,
1: so.
2: pensa, c'era poi tutto ogni mese c'era una
1: Beh,
2: foto sulla spiaggia, Jack Sparrow,
1: scusa,
2: estate,
1: Jack Sparrow!
2: esatto, tutto ignuto con un bel perizoma, tutto zebrato.
1: Beh, era un Johnny Depp ancora.
2: Che ancora poteva dire la
1: Sì,
2: sua.
1: sì,
2: Sì,
1: sì.
2: beh, ha fatto storia comunque.
1: Beh, poi la saga dei Pirati dei Caraibi, ragazzi, è venuta molto,
2: Ma
1: molto bene.
2: certo.
1: Insomma, io sono un grande fan di tutto il mondo piratesco. Ci sono stati anche, vabbè, magari qualcuno guarda il famoso manga o anime One Piece, quindi sa di cosa si parla. Cioè, è una passione che tanti hanno. Quindi, perché non farci anche un calendario? Ma scopro che Barba Nera invece niente ha a che fare con questo mondo.
2: Personaggio oscuro. Così come oscuro anche un nostro ascoltatore, dal nome, e adesso ve lo devo proprio leggere, nome e cognome, Rosario Fiorillo, il nostro
1: Sì.
2: fedelissimo.
1: Che torna in Rai.
2: Sì, esatto. No,
1: Salutiamo.
2: perché allora volevo dire questo, infatti, non so se avete visto l'annuncio che ha fatto Fiorello a sorpresa, no, torna su Rai
1: Sì,
2: 1 con uno show di cui non si sa ancora nulla, però ha fatto questo spot, diciamo, questo promo su Instagram, molto divertente. E quindi niente, adesso che ho visto il messaggio di Rosario Fiorillo, che è un fan di questo programma,
1: Certo.
2: guarda tu, alle volte succede.
1: Ti ringraziamo, Rosario, sei sempre
2: No, ci
1: molto,
2: piace da pazzi il
1: molto
2: fatto che lui si
1: carino.
2: chiami Rosario Fiorillo,
1: Certo.
2: è un
1: Beh,
2: po'.
1: si chiami, se lo sarà scelto, magari si chiama Marco Rossi, come non
2: No,
1: possiamo.
2: dici di più, se è davvero il tuo nome e cognome all'anagrafe, guarda, sei nei nostri cuori come ascoltatore preferito.
4: Now and then I think of when we were together.

0: Capital Weekend. Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
12: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
13: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cosa è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
14: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
12: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
14: Una produzione One Podcast.
15: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
16: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
15: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
17: Messaggio promosso da Sanofi.
18: Oh, finalmente un po' di relax.
19: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Special.

0: 359 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: Le notizie delle 19. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Sono almeno 16 le vittime in Ucraina e Russia dei raid di Mosca e Kiev. Il presidente degli Stati Uniti Trump è comunque ottimista su un prossimo accordo e dice: forse l'intesa tra Zelensky e Putin arriverà prima dell'inverno. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov accusa l'Europa di fare di tutto per ostacolare i negoziati. Giorni di droghe prima dell'omicidio, il racconto di Cristian Mateus de Oliveira Morando, che ha confessato di aver ucciso Fabio Colapietro in un appartamento di Torino. Indagate anche due donne, una di 47 anni, proprietaria dell'appartamento, e una di 22 anni. I quattro erano in quella casa da giorni, avevano assunto crack, LSD e superalcolici. Poi c'è stata una lite tra de Oliveira Morando e Colapietro, finita con la morte di quest'ultimo e il tentativo dei tre di occultarne il cadavere. Fermo fino a mezzogiorno di domani l'aeroporto di Catania, stop ai voli in arrivo e in partenza a Fontanarossa, sia per l'attività vulcanica dell'Etna che per il maltempo che ha colpito la zona con nubifragi e raffiche di vento. I sindacati dei trasporti parlano di situazione di totale caos. Lo sport, il tennis, l'Italia fuori dalla Billie Jean King Cup. Le azzurre, che vengono da due titoli consecutivi, hanno perso in semifinale contro l'Ucraina. Decisiva la sconfitta di Jasmine Paolini contro Elina Svitolina. La capitana azzurra Tatiana Garbin è comunque fiera.
2: Dobbiamo essere solo che contenti di queste ragazze che hanno scritto la storia per diversi anni. E infatti questo risultato non cancella tutto quello che hanno fatto, quello che hanno raggiunto e i traguardi che sono riuscite ad ottenere. Abbiamo perso con una squadra fortissima, dobbiamo essere molto molto orgogliosi di queste ragazze che hanno dato tutto, come sempre.
1: Prossima edizione di Capital News alle 20.
3: Il 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde, il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
6: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
8: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: la voce credo più inconfondibile tra le voci inconfondibili, sì, quella di Freddie Mercury, no? Queen.
1: Voce bellissima, inconfondibile. Noi prima parlavamo della voce di Bono, che non è cambiata tantissimo nel tempo. Di Freddie Mercury purtroppo non lo possiamo sapere perché è morto a 45 anni. Però secondo me non sarebbe cambiata di tanto.
0: No, anzi, quel timbro lì poi, dopo, credo dopo l'adolescenza che quel timbro ti resta. Comunque, seconda ora che inizia adesso, 7-8 minuti. Sabato 26 settembre, l'Ale e l'Amati Capital Weekend, ancora per quest'ora, la seconda e ultima. Nel frattempo, 342-342.
2: Gli uomini generalmente non cambia, cambia quello delle donne quando arriva la menopausa, perché a causa del calo ormonale dei progesteroni e del coso, la voce diventa più bassa, più acuta, non meno acuta e più bassa, dovuto al calo degli ormoni.
1: Mi sa che allora
0: il coso,
1: deve essere, sai cosa deve essere, il coso che comunque
0: che muove le cose,
1: infatti il coso, il cambio, il passaggio degli ormoni del coso.
0: Chi è lui?
1: Oscar da Trento.
0: Grazie Oscar. Però è chiaro che quando poi si abbassa, quando cala il coso, e lì cominciano un po' i problemi.
1: Sì, comunque perché soltanto quella delle donne. Comunque allora scusami, c'è un problema, io devo avere un problema ormonale, perché quando ero piccola avevo la voce bassissima, ancora più bassa di adesso.

0: Cioè proprio ero una bambina che parlava con la voce così.
1: Demoniaca.
0: Sì, sì. Demoniaca. Adesso, demoniaca. Quando ero piccola avevo questa voce molto profonda.
1: Andavi in giro per casa dicendo vedo la gente morta.
0: Ma non perché deve esserci per forza una cosa macabra. È semplicemente.
1: Non lo so, così.
0: Avevo il vocione. Solo che vedi, questa bambina di 8 anni. Ciao mamma. Con la voce un po' così.
1: Però è vero, lo dico a tutti quelli che hanno i bambini adolescenti, in questo caso i maschietti.
0: I bambini adolescenti.
1: No, che stanno per diventare adolescenti. Sì. L'età è quella intorno ai 12-13, almeno sì. Questo capito a me.
0: Quella in cui ti viene l'ombrina
1: baffetto,
0: di baffo.
1: Brava, quello l'angolino. Che è lì che cambia la voce. Io mi ricordo, andai all'epoca, tornato dalle vacanze, a citofonare. Sai quando, vi ricordate quando si andava dagli amici a citofonare? Sì, sono Alessandro, Luigi può scendere?
0: Sì.
1: E
0: sì.
1: Io citofonai, mi rispose la mamma di, sono Alessandro. No, non sei Alessandro. Ma sì, sono io. No, non sei, non è la sua voce.
0: Prima dell'estate, sono Alessandro! Brava. Dopo l'estate, sono Alessandro.
1: È cambiata la voce, ci mette molto molto poco, poi quella tendenzialmente
0: no,
1: te la porti.
0: Non compriamo niente. No, è inutile che fingi di essere l'amico di mio figlio. No, noi ai truffatori? Non ci stiamo.
1: Però bei tempi quelli di scuola. Senti, parliamo anche un po' di cose serie. Parliamo di scuola, tanto abbiamo tempo.
0: Guarda, allora, c'è una cosa che è successa questa settimana, magari qualcuno di voi l'ha anche sentita, avete intercettato questa notizia che ha fatto molto discutere, perché siamo a Mortara, quindi nel Pavese, e c'è stata una, come dire, la soluzione che ha scelto l'amministrazione di Mortara, guidata dal sindaco Fabio Farina, per affrontare il problema degli insoluti della mensa scolastica. Che cosa succede? Che praticamente quando iniziano le scuole c'è la mensa che inizia sempre molto più tardi. Mio fratello mi ha detto che la prossima settimana finalmente
1: potranno anche mangiare
0: a scuola. Esatto.
1: Tra l'altro che sindaco si chiami Farina lo trovo
0: stupendo,
1: molto ironico.
0: Infatti sì. E niente, il problema è che poi spesso e volentieri succede che qualcuno non paghi. Allora, non necessariamente per una questione di problemi economici, spesso e volentieri è proprio una dimenticanza e uno poi fa finta di niente, dice ma sì, avremmo pagato, non avremmo pagato, cioè loro per cercare di risolvere il problema hanno dovuto semplificare i pasti e quindi è arrivato il pasto in bianco, vale a dire per i bambini delle famiglie morose pasta in bianco, quindi senza pomodoro, carne bianca, insomma un menù più semplice rispetto a quello servito agli altri bambini.
1: Ma anche sano, mi viene da dire. Adesso poi approfondiamo un attimo, perché così questa notizia letta un po' magari anche di sfuggita. Oh, guarda il sindaco che affama i bambini.
0: Il sindaco Farina.
1: Farina. Però è anche vero che insomma la sua idea qual era? Quella che poi le lamentele dei bambini, una volta tornati a casa, spingessero i genitori a mettere il cash.
2: Non voglio più cultura.

0: Niente di me, dice Anna Castiglia su Radio Capital alle 19:15 minuti la siciliana.
1: Dice anche ogni giorno voglio una lezione e una sana colazione.
0: È importante, la colazione è il pasto più importante della giornata.
1: Colazione in bianco.
0: No, quella la fai a casa, poi vai a scuola e ti mangi la pasta in bianco e il petto dei pollo.
1: Sì, no, infatti, tra l'altro a proposito di pasta in bianco, sente qua.
2: Ma il sindaco non ha fatto i conti coi bambini, perché purtroppo molti bambini preferiscono la pasta in bianco e quindi magari gli ha fatto anche un regalo.
1: In effetti sì, è vero, ci sono tanti bambini che non sono amanti dei sughi particolari e quindi chiedono la pasta con l'olio. Comunque triste. Ma no, non devo.
0: Allora, a me olio e grana piace, burro già un po' meno, ma credo che il bambino invece preferisca il burro. Però non è che
1: se no, beh, la pasta all'olio proprio.
0: Pasta col burro, me l'ha fatta buona.
1: Sì, ho capito, con la crema di burro e parmigiano, ma è un'altra cosa, è un altro mondo.
0: Torniamo brevemente alla notizia, o meglio, brevemente, la notizia da cui siamo partiti, che ha un fondo anche fa riflettere per certi versi, no? Perché io, per esempio, non mi ricordo cosa si mangia un bambino a scuola. Ora, tolta la pasta in bianco, cosa può mangiare? Pasta al pomodoro. Non credo che la varietà delle mense scolastiche ti proponga le tagliatelle al ragù o la lasagna.
1: Come no? Certo. Ma come? Non hai mangiato quel fantastico ragù? Adesso non so come sia adesso. Io ricordo all'elementare il ragù dove c'erano più carote che carne, cioè con le carote a pezzettoni.
0: Il ragù di verdure era quello.
1: Sì, no, in realtà era un ragù così un po' così pallo all'acqua di roba. Sì, però
0: polemico anche.
1: No, poi vabbè, delle scuole elementari, della mensa, ho dei ricordi anche disastrosi, cioè di maestre che costringevano a mangiare la verdura, tipo l'insalata, solo che l'insalata arrivava già condita con l'aceto, ed è il motivo per cui infatti io l'aceto adesso non lo mangio, lo detesto. Io mangiavo
0: trauma.
1: È un piccolo trauma, sì, ma tutti li abbiamo, secondo me, dei piccoli
0: sono salita sul trauma.
1: Attaccati al trauma. Vabbè, comunque piccoli traumi legati alla mensa scolastica, oppure a quando si andava magari in colonia che ti costringevano a mangiare delle cose tremende.
0: No, ma io questo voglio dire, cioè a volte magari appunto una buona pasta in bianco col parmigiano, un petto di pollo alla griglia, voglio dire, male non fa, non mi sembra una grandissima punizione per il bambino. Quindi,
1: allora, c'è Agnese, scusami, che scrive in colonia, ma dove si... No, ma prenditi la responsabilità delle cose che scrivi, perché no, cosa c'è contro la colonia?
3: No, mi confonde il concetto di colonia.
1: È la colonia, sì, il Kinderheim, insomma, quei posti.
0: Non è una
1: dove
0: roba
1: andavi...
0: che ci si mette addosso.
1: Non è,
0: una...
1: non è l'acqua di colonia.
3: No, grazie Alessandro. No. Però non... ma è un centro estivo?
1: Sì. Tipo centro estivo, sì. Okay. Sì.
3: Era scusate, ero un attimo disorientato.
0: Beata,
1: è infatti un modo che noi antichi usavamo per fare le vacanze estive, cioè capitava di andare appunto in colonia.
0: Comunque, sperando che adesso i genitori dei bambini di Mortara paghino le rette per quanto riguarda
1: le
0: mense.
1: Le hanno già pagate. In realtà hanno fatto un recupero crediti velocissimo. Perfetto. Perché poi solo il fatto di far sentire i bambini dei diversi, degli esclusi, perché dici: mamma, perché tu c'è la pasta in bianco? Io c'ho la pasta al pomodoro. E allora, per evitare questo, molti si sono ricordati che dovevano pagare la retta.
0: Ecco, se non l'aveste ancora pagata, ve lo stiamo ricordando noi. Tra l'altro, leggevo che le famiglie in Italia spendono mediamente 87-89 euro al mese per la mensa scolastica dell'infanzia e della primaria, e poi ci sono delle differenze però a seconda di regione a regione. La più costosa è l'Emilia Romagna, vedi, dove vivi tu.
1: Noi il ragù con le di carota non lo facciamo mica. C'è la rasdora che viene lì tutti i giorni, ti impasta, ti fa

0: anche la pasta fresca,
1: perché vanno educati da bambini, tutti.
0: Sì, sì, tortellini rigorosamente in brodo, fatto dal giorno prima.
1: La regione più economica invece è la Sardegna, in questo caso si spendono solo dai 60, solo, insomma, dai 61 ai 65 euro al mese per far mangiare i propri figli.
0: Per mangiare della fregola,
1: meravigliosa.
0: La fregola con i frutti di mare.
1: Che buona la fregola. E che ora

0: pam. Close to me, Cure, Radio Capital, le 19:23 minuti. Che bello leggere i vostri messaggi arrivati al 342-342-2190. Alcuni un po' così che ricordano i tempi scolastici, molti invece che parlano dei propri figli che oggi vanno a scuola e che si trovano ad avere a che fare con le mense scolastiche, spesso non proprio, diciamo, stellate.
1: No,
0: diciamo così.
1: No, anche se comunque sia, ci sono, cioè, varia da mensa a mensa, perché non è che si mangia per forza necessariamente male. Però siamo partiti da questa storia di Mortara nel Pavese, in cui c'è questo problema degli arretrati, che in alcuni casi, tra l'altro, il sindaco Farina, ricordiamolo, ha raccontato che hanno superato i 150 euro, e da qui la sua decisione di introdurre questo pasto in bianco, cioè senza pasta rossa, solo pasta in bianco, petto di pollo o comunque della carne bianca, insomma un menù più semplice, compreso anche di frutta e verdura, però insomma cose semplici. Devo chiedere a questo punto alla mia nutrizionista, perché mi sembra una cosa analoga, cioè pasta in bianco.
0: Petto di pollo,
1: frutta e verdura, ma senza eccedere. A questo punto non pago nemmeno io la visita la prossima volta, scusami, perché mi va bene questo pasto semplice.
0: Allora, signorina, lei mi deve mangiare 80 grammi di pasta in bianco, solo carne bianca, preferibilmente pollo, ma se vuole anche il tacchino va benissimo, la verdura solo scondita e tendenzialmente la frutta fuori dai pasti.
1: Sì, ma non è sostenibile, le rispondo sempre così, dico no, guardi, che poi la mia nutrizionista, che saluto, le mando un abbraccio, dottoressa, naturalmente non ce l'ho con lei, anzi la ringrazio, la ringrazierò in eterno per avermi salvato, però mi dice tipo

0: Senta Matilde, ma lei piace la crescenza? Ammazza, sì.
1: Io vivo.
0: Sì, no, mi piace. Allora gliene darei un cucchiaino. Vabbè, ma un cucchiaino di
1: colazione. Ma tu invece devi apprezzare. Meglio di cioè meglio un cucchiaino che un cucchiaino vuoto.
0: No, certo, cucchiaino pieno.
1: Cucchiaino pieno di
0: crescenza,
1: vuoto.
0: Sì, esatto. No, infatti lo faccio a Montagnola. Che
1: no,
0: così.
1: No, spieghiamo che però il sindaco punto di Mortara, il signor Farina, non voleva affamare i bambini.
0: No,
1: vuole solo che il bambino torni a casa e dica: papà, oggi ho mangiato
0: pasta
1: al burro pensando di fare una cosa sgradita. Invece leggo Michele da Genova: mia figlia in mensa chiede come premio di segnare proprio che deve mangiare in bianco per avere la pasta al burro, molto meglio del 90% delle cose che cucina la mensa del comune.
0: Vabbè, ma perché poi la pasta in bianco fatta quella al burro con il parmigiano, con la cremina, cioè guarda che quelle sono ricette anche gourmet.
1: Ripeto,
0: la fanno anche gli chef. Senti, non c'entra niente, però visto che prima abbiamo parlato di voce,
1: sì,
0: c'è ancora qualcuno che manda messaggi. Allora, prima l'attenzione era su di me, sulla questione della voce che cambia delle donne principalmente, ce n'è uno anche per te.
2: A proposito di timbro di voce, per favore, vai. Alessandro, mi faresti la 1, la 2 o la 3? Praticamente hai una voce molto simile a qualcuno della televisione italiana, storico della televisione italiana.
0: Pensa che non gliel'hanno, che non c'è più, esatto. Lei indovina, Mike, buongiorno. No, pensa, non gliel'ha mai detto nessuno, incredibile. Da quando è arrivato qui a Radio Capital glielo dicono tutti. Adesso però
1: la 1, la 2 o la 3?
0: Ma non è, lui dice la 3 era aperto. La 1, la 2 o la 3?
1: Mi veniva meglio un ai ai ai, signora Longari. Mi è caduta sulla
0: No, perché quello è un falso storico in realtà.
1: Sì,
0: pare che non l'abbia mai detto.
1: Pastelle. Mamma.

0: Capital Weekend. Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da €74,50.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da €24,950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
7: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
6: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
7: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
6: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
7: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
8: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Wow!
9: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da €14,950, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da €99, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo €4,126, rata finale €10,499, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica. L'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro: costruire il futuro digitale del paese. Appuntamento a Milano, lunedì 28 settembre, presso Palazzo Turati, via Meravigli 9B, dalle ore 9. Scopri come partecipare su repubblica.it.
11: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefani Andreoli, Ale Cross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
15: Pronto? Il dottore offre €13,450. Vuoi cambiare pacco?
16: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da €13,450 in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo €3,733, 33 rate mensili da €99. Dan 7,99, TAIG 15,81. Rata finale €9,705. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa.

0: da 13.450 euro.
1: Capital Red Carpet.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Capital Red Carpet.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ripartiamo da una coppia scozzese per l'ultima mezz'ora di Capital Weekend. Gallagher and Lyle, I wanna stay with you.
1: Cosa hai detto? Ripeti? Una coppia?
0: Gallagher.
1: Cosa hai detto, Gallagher?
0: Ma questi non sono i fratelli Gallagher.
1: No,
0: sono
1: no.
0: Un Gallagher che non è quello, evidentemente.
1: No.
0: Sei
1: no,
0: in attesa?
1: So. No, sono in attesa. No, ma infatti sono lì che penso, citando male Paola Cortellesi, c'è ancora domani, perché domani è l'ultimo giorno. In effetti, dal 24 al 27 di settembre distribuivano sti codici che a me non sono ancora arrivati.
0: Ma
1: sono
0: lì fede.
1: Sì,
0: attenzione
1: fede.
0: Alle truffe, leggevo che ci sono, parliamo ovviamente dei biglietti per il concerto degli Oasis.
1: No, ma io mi sento comunque che non ci vado, neanche a sto giro ce la farò. Però,
0: ma scusate, ma tutti adesso vi siete giustamente anche concentrati su Roma, sulla fine di luglio.
1: No,
0: ma ci sono anche altre date.
1: Ma certo, guarda, che ti ho detto, davano la prima scelta, io vabbè ho dato Roma, ma per una così vicinanza, cioè se c'è la data
0: italiana.
1: Vicinanza,
0: guarda che a volte è più vicino.
1: E ho dato Parigi come seconda alternativa. E poi Amsterdam, perché volevo andare con il treno, sai che hanno inaugurato il treno alta velocità per andare fino ad Amsterdam. Ma faceva un'estrazione a sorte. E io sono fortunata in amore, sfigata al gioco, come al solito.
0: Va bene, allora Lale Lamati fino alle 20, dicevo ultima mezz'ora di Capital Weekend. Nel frattempo, in questa lunga pausa, sono arrivati un po' di messaggi: 342-342-2190, molti ancora legati chiaramente al mondo della scuola e di quello che si mangia negli istituti.
2: Ciao Matilde, ciao Alessandro,
0: ciao.
2: Buonasera. Mi avete fatto tornare in mente mio figlio all'asilo nido, era ghiotto di gatto.

0: si alzava un bambino dal tavolinetto, lui si precipitava immediatamente a finire il piatto del suo compagnetto, quindi sì. Mio figlio alla mensa mangiava il doppio, si può dire. Sì. Ciao Patrizia da Roma.
1: Ciao Patrizia, Patti. Tuo figlio ero io in realtà. io ero proprio quel tipo di bambina lì. Come questo non lo mangi? Allora lo prendo io.
2: Te eri quella che ti ricordi tipo all'intervallo che aveva le merende, quelle magari anche importanti. Me ne dai un pezzo.
1: Allora, intanto non parlavo così, no, cioè, perché vabbè, comunque certo. Va bene che sono diventata zarra dopo, però all'inizio non ero così. Comunque non chiedevo pezzi perché mi vergognavo. Comunque avevo sempre la frutta, sempre sta mela. Dai, la mela con la buccia. Mamma mia, la mela con la buccia croccante, per carità, buona, non te l'ho data farinosa, diceva mia mamma. Però sì, comunque delle cose tristanzuole.
2: Poi c'erano, perdonami, i compagni, quelli cattivelli, che per non dividere la merenda, non so se le bevi anche tu, la leccavano, tipo la focaccia.
1: No, fortunatamente.
2: Giuro, così poi nessuno
1: no.
2: Gliela chiedeva
3: ma
2: più.
3: Ma che gente hai frequentato?
2: Ma non è la colpa mia, andavo a scuola.
1: Ma perché guarda, chi si somiglia si piglia.
3: Ma infatti lui sarà stato il primo ad averlo fatto.
1: Infatti,
2: io non mi portavo
1: però
2: neanche la merenda.
1: È stato un mio amico, sì, no. Mi ricordo, ce li avevi con gli amici lì, se guarda.
2: Tra l'altro ancora un mio amico.
1: Comunque,
2: sì.
1: Mi piace molto anche il messaggio di Elisabetta che dice: mia mamma ha lavorato per anni negli asili di piccoli paesi in Molise.
2: Sì.
1: E spesso a cucinare era la bidella che improvvisava
2: operatrice scolastica.
1: Vabbè, adesso però vabbè, era tanti dico. Anni fa. Comunque, vabbè, alla stregua, i menù erano alla stregua di quelli previsti per la sua famiglia, con prodotti freschi locali che arrivavano a scuola direttamente dai campi. Ah, che meraviglia!
2: Bella roba.
1: Sì, lì si mangiava bene.
2: Si mangiava bene. Come si chiama Elisabetta, ma non sappiamo come si chiamasse l'operatrice scolastica. Sarà stata la nonna, si può dire, di tutti quei bambini, perché se fai da mangiare bene in casa in genere è una cosa che si associa alle nostre nonne.

0: Why Can't We Get Along? Si chiede Zach Abel, si chiedeva, perché è un disco del 2021, l'abbiamo riascoltato su Radio Capital alle 19.44 minuti.
1: Ragazzi, dice Laura, mio figlio a scuola dell'infanzia, sì, mentre mangiava il suo piatto di pasta, alzava il collo tipo giraffa per controllare chi non avesse toccato cibo per potersi rubare il piatto appena finito, perché le maestre gli, sì, concedevano il piatto degli altri solo se chiaramente non l'avessero nemmeno toccato.
0: Non lo devi toccare quel piatto, hai capito?
1: Sì, sì, ma non è che per forza mio c'erano le minacce, cioè a scuola tu c'erano le minacce, invece io guarda, lo finisci.
0: Io ho fatto
1: questo?
0: La scuola della vita, la strada.
1: Sì, ho capito, dicevo, lo finisci. A proposito di scuola della vita, sì, la strada, nei
0: tutti
1: campi.
0: A zappare.
1: Dai, tutti a zappare. No, allora abbiamo letto una cosa che ci ha fatto abbastanza sorridere, quindi volevamo condividerla con voi, la storia di...

0: questa scuola si chiama Mountain School.
1: Mountain School.
0: Ho perso subito la pronuncia perché mai sono tornata in Italia. E allora è una scuola nel Vermont, sì, che insegna in pratica, per farvela proprio molto breve, ai figli delle persone molto abbienti a coltivare i campi, a badare al bestiame, a pulire casa, a fare quelle piccole faccende domestiche
1: che fanno i comuni mortali.
0: Esatto. Quelle e cose. Noi, guarda, noi nella nostra tenuta, secondo me ne facciamo, però per $40,000 a semestre,
1: vabbè, no, vuoi andare a darare, allora, pagando.
0: La cosa è questa, che agli studenti del terzo anno delle scuole superiori per $40,000 si fa appunto un semestre tra le colline del Berkshire in Vermont, 418 acri di campus, e i ragazzi affiancano allo studio il lavoro manuale e anche la gestione di una fattoria, ma non una fattoria, dici così, per una vera fattoria, cioè in funzione.
1: Devi anche andare a spalare la cacca del cavallo, per dire.
0: La prima cosa che ti è venuta in mente, sembra
1: perché,
0: giusto.
1: Mi visualizzo uno che nasce e cresce a Beverly Hills, gli dicono: zio, vai a zappare adesso a pulirmi la stalla.
0: Allora, gli insegnano a fare un po' di tutto, quindi sì, c'è la pulizia delle aule, la preparazione del cibo in cucina, la manutenzione dei sistemi di irrigazione, la cura del bestiame, che dicevamo, e anche il taglio della legna per l'inverno. Dite voi, cose semplici che noi comuni mortali facciamo da sempre. Sì, ma non noi ragazzi abbienti.
1: No, mi fa ridere che prima abbiamo iniziato oggi a parlare di scuola con chi non pagava la retta per la mensa. Questi invece pagano fior di soldi, fior di migliaia di dollari, per probabilmente educare anche i figli.
0: Ma tu pensa, infatti sì, c'è questo, come diciamo che le ragioni che spingono le famiglie a scegliere questo percorso sono tante. Da un lato c'è il tentativo così di imporre una pausa dagli smartphone, fare un po' di digital detox, e poi chiaramente c'è il desiderio di aiutare i figli e le figlie a diventare degli adulti più responsabili, meno menosi, dai.
1: Sapere che la vera vita è altra. Mi ricorda il film Belli di papà con Abbate Antuono e Andrea dei Pampers.
0: Bello.
1: Non so se l'avete visto.
0: E Matilde Jolly.
1: Dove lui finge di cadere un po' in disgrazia, lui è un imprenditore molto ricco, costringendo i figli a lavorare davvero nella vita per potersi mantenere. Insomma, credo che la storia sia un po' questa.

0: come sono. Blu Vertigo.
1: Il basso, sono quello che hai fatto.
0: Randy.
1: Infatti, ho visto.
0: Va bene, che ore si sono fatte? Le 19.50.
1: Abbiamo quasi finito, però volevo fare una precisazione perché sono arrivati diversi messaggi al 342-342-2190 sulla questione dei figli dei ricchi che sostanzialmente in Vermont vanno a coltivare i campi. In realtà si occupano anche della pulizia dei bagni, la devono fare a rotazione. Però oltre al messaggio educativo, in realtà ho scoperto che c'è un motivo più ciccioso, e cioè che andare in questa scuola per un semestre rappresenta una corsia preferenziale per le ammissioni alla Ivy League, capito? Per andare al college.
0: Ah, per il college.
1: E quindi
0: è un antipicio
1: sul college.
2: Ciao Matti, ciao Ale.
0: Ciao.
2: Sapete che il liquore si beve nel Vermont? Il vermouth.
0: Ma Vermont.
2: Fabio. Tariano.
1: Ma senti come Fabio si è un po' vergognato di questa
0: battuta. Ma il dado era tratto, caro Fabio.
1: Ma Fabio, non devi. Tu devi andare dritto. Cioè, abbi il coraggio di fare queste brutte battute come facciamo anche noi.
0: Dai,
1: senza vergognarci.
0: Andiamo dritti anche noi. L'ultimo per quanto ci riguarda, The Weeknd.

0: Meglio che con questa farsa, tutta una razza, tutta una farsa, ce ne andiamo.
1: Va bene, arriva, ma non vi lasciamo soli perché arriva la medica, come tutti i weekend, a tenervi compagnia per le prossime due ore. Salutiamo e ringraziamo Agnese Manucci in redazione, Andrea Mazza in regia a Roma. Grazie Mati.
0: Grazie Ale, grazie a tutti voi. Ci risentiamo domani, ore 18. Baci, buona
1: ciao.
0: Serata.
2: Officine Ubu e My Movies presentano il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Una storia di coraggio, amicizia e rinascita.
4: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti. Qui si tratta di accompagnarne uno, ce la posso fare.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Santiago, un cammino per ricominciare. Al cinema. Scopri gli orari e le sale su mymovies.it.

0: sa di felicità. Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
5: Voce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
6: Kia. Movement that inspires.
7: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
8: Però dai, brava anche lo speaker.
9: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
14: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
15: Abbiamo tutti bisogno di radici, radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
16: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden.
17: Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
18: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
19: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
20: Le nostre scelte.

0: noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Antonio Cristiano. Trump dice no all'Iran. Teheran aveva proposto una tregua di una settimana con la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare. Vogliono trattare, lo voglio anch'io, ha detto Trump, ma le loro condizioni non sono accettabili. Le parole del capo della Casa Bianca. Secondo Axios, comunque, i negoziati tra Washington e Teheran vanno avanti e sono costruttivi. Bugie dei media di sinistra. Likud, il partito del premier israeliano Netanyahu, definisce così le notizie di The Atlantic e del New York Times sugli avvertimenti prima del 7 ottobre. Secondo le inchieste, sia gli Emirati Arabi Uniti che l'Egitto fecero sapere ai vertici israeliani di possibili attacchi di Hamas prima del 7 ottobre. Dimezzato da oggi lo sconto sulle accise sul gasolio, da lunedì il tetto al prezzo dei carburanti nei 4.000 distributori Eni in Italia. Gianpaolo Bellotto.
1: Lo sconto scende a 6 centesimi, mentre sale ancora il prezzo medio anche della benzina. Gli automobilisti sono dunque inevitabilmente in attesa che entri in vigore la mossa di Eni, la benzina al massimo a 1,99, il gasolio a 2,19. E immaginiamo già code e magari distributori a secco, come già successo in Francia con Total, anche qui compagnia a partecipazione statale, che applica una misura identica già da mesi. Le è costata circa 300 milioni, ma in un contesto di utili raddoppiati a 11 miliardi nel semestre, grazie all'impennata del prezzo del petrolio. In Francia i concorrenti fanno fatica ad abbassare i prezzi e sono furibondi. Vedremo cosa succederà in Italia, dato che gli altri hanno meno margini rispetto a Eni, che estrae, raffina, vende il suo petrolio.
0: Quasi un milione per il Papa a Parigi. Secondo le autorità locali, 800.000 persone hanno assistito alla messa a Place de la Concorde. Lo sport, la Formula 1, Kimi Antonelli parte sedicesimo, arriva quinto e parla di weekend peggiore dell'anno. A vincere il Gran Premio dell'Azerbaigian il compagno di squadra del leader del mondiale in Mercedes, George Russell, quarta e sesta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche all'estremo sud, poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento con cieli spesso sereni e con clima gradevole su tutta l'Italia. Poche nubi sparse solo su Calabria e isole maggiori. In giornata non sono attese variazioni degne di nota, sole dominante su tutto il territorio nazionale, senza disturbi. In attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
2: Radio Capital. Solo belle.

Nata come una scintilla durante una jam in studio, ha incendiato la scena fan degli anni 70, ha ottenuto l'approvazione di Stevie Wonder, che ne intuì subito il potenziale, ha venduto 1 milione di dischi ed è stata la prima numero uno degli Ohio Players. Fire! Cominciamo appiccando il fuoco stasera. Bentornati a Soul Sister. Soul Sister.

0: Il batterista James Williams raccontò che alcuni fan si divertivano ad appiccare incendi veri quando loro erano nei paraggi. E addirittura una volta in un albergo su Sunset Boulevard arrivarono a bruciare un letto proprio al piano dove c'erano anche loro, che naturalmente furono così invitati ad andarsene. Noi invece siamo appena arrivati e resteremo qui per le prossime due ore, come sempre pronti a dispensare cibo per il corpo, per l'anima, per la mente. Anche oggi siamo in modalità soul, hip hop, jazz, funk. E la nostra puntina continuerà a saltare avanti e indietro nel tempo, seguendo sempre connessioni, campioni, nuove voci, vecchi classici che non smettono mai di raccontarci qualcosa e soprattutto non smettono di emozionarci e farci vibrare. Abbiamo la nostra cesta e un Digging in the Crates che collegherà Detroit a Bologna e molto altro ancora. Al microfono ci sono io, Irene La Medica, un saluto a tutti. Al mio fianco il mio partner in crime, DJ Steve Dub. Quindi mettetevi comodi e godetevi il viaggio che adesso continua con Johnny Guitar Watson, It's About the Dollar Bill.
1: Well, let me tell you something here. Now, this is something that we are all a victim of. Sometimes we let our eyes get us in big trouble. Listen.

Gangster of Love. Al pianoforte era insuperabile, in grado di confrontarsi con Amos Milburn, l'influente pianista Boogie Woogie che ha ispirato Little Richard, Fats Domino. Ma la chitarra era il suo vero strumento e con quella lasciò a bocca aperta addirittura Frank Zappa. Un vero P.I.M.P. nell'immaginario, nei completi da pappone, negli atteggiamenti da boss e persino nelle sue fantomatiche Rolls Royce bike. Sempre sopra le righe, ironico, divertente, nato per stare sul palco. Non sorprende che la sua storia sia finita proprio lì, durante un concerto in Giappone, mentre stava per cominciare il secondo verso di Superman Lover. E a proposito di gente fuori dal comune, anche James Entwistle fa parte della categoria. Un bambino che in prima media porta in classe Miles Stone di Miles Davis, lasciando i suoi compagni di classe ammutoliti. Lì capisce che il jazz è un gusto che si acquisisce. Comunque anni dopo riuscirà a suonare con il suo eroe e poi con Roberta Flack, Donny Hathaway e una lista lunghissima di giganti. Questo prima di cambiare le regole dell'R&B con gli Entwistle e Giù.

le sessioni lui rimase solo, il gruppo era andato via, cominciò a giocarci, trovò quel beat, poi richiamò la band e in un'ora e mezza era già tutto fatto. Un pezzo che non doveva neanche essere pubblicato. L'etichetta lo considerava troppo lento e soprattutto troppo sexy per l'epoca. Inizialmente venne distribuito soltanto ai programmi radiofonici notturni, ma dopo una settimana la gente cominciò a chiamare chiedendo il singolo anche di giorno. E poi c'è la storia della Rileys, che lo convocò perché voleva capire se Juicy Fruit avesse a che fare qualcosa con il loro prodotto. Provate ad immaginare Entombed davanti a una stanza piena di avvocati a spiegare che Juicy Fruit era una metafora, a raccontargli il vero significato di You Can Lick Me Everywhere. Devo dire che avrei voluto tanto esserci. Ma torniamo alle novità con Channel 3 adesso, questa è Give You Some.

Adesso nuovo album, Enigma POV, POV sta per Point of View. Non ci sono collaborazioni, c'è giusto Pharrell che mette il suo tocco in un paio di tracce. E devo dirvi che in questo disco si è allontanato dal suo caratteristico sound, il mix di G-Funk, House, Hip Hop che conosciamo. In questo progetto è molto più orientato all'house, techno, pop. Il Channel 3 che piace a noi l'ho ritrovato giusto in un paio di tracce che ho salvato per le nostre playlist, e una di queste è appunto Give You Some. Una caratteristica però non l'ha persa, quella di farti venire voglia di ballare. Del resto, come direbbero le Janet, è sabato, uno dei giorni più celebrati dalla musica, dal soul al funk, dall'R&B all'hip hop, da Sam Cooke ai Drifters, dagli A Twin and Fire a Sherelle e Alexander O'Neill. Questo è sempre stato il giorno in cui finalmente si stacca la spina, quindi alzate la musica, perché per l'occasione ho scelto i De La Soul con Q-Tip, Roller Skating Jam named Saturdays.

0: I am Geechee Sway.
1: And yo, it's Sonny Chiba. Yo, can't blow out forever.
2: Classic.
3: And now for my next number, I'd like to return to the classics. Perhaps the most famous classic in all the world of music.
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da €54,95.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
13: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
14: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
15: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, costruire il futuro digitale del paese. Appuntamento a Milano, lunedì 28 settembre, presso Palazzo Turati, via Meravigli, 9B, dalle ore 9. Scopri come partecipare su repubblica.it.
16: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino.

0: per cominciare bene la giornata, ci sono polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
1: Cortiglia, che piano?
0: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
6: Avete mai guardato un oggetto in casa vostra? Un gioiello, un quadro, un arredo o un manoscritto pensando chissà quanto vale? Chiedetelo agli esperti di Il Ponte Casa d'Aste. Ottenere una valutazione gratuita è semplice. Basta scattare una foto e inviarla via WhatsApp. Dal 1974 i nostri esperti sono al vostro fianco in tutta Italia, con sede storica a Milano, dalla valutazione fino alla vendita all'asta. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

Ripartiamo dal 1980 con il capolavoro di Frankie Beverly e Maze, Joy and Pain. Frankie scrisse questo pezzo ispirandosi al profeta di Zalil Gibran, in particolare al capitolo dedicato alla gioia e al dolore. Due facce della stessa medaglia, inseparabili. Un classico senza tempo che nella versione live registrata poi a New Orleans lo stesso anno, anche se poi venne pubblicata nell'81, dura circa 9 minuti e 45 secondi e si trasforma in una sorta di rito collettivo. Bellissima. Un pezzo che, come vi ho già raccontato, non diventò subito un hit incredibile. Esplose a livello globale soltanto nell'89 quando arrivò la cover di Donna Allen. E qualche tempo dopo venne campionata dall'hip hop. A cominciare furono proprio Rob Bass e DJ Easy Rock. Ancora un po' di cibo per l'anima adesso con il Dream Soul di David Morrison. L'album è Sakura, ve lo abbiamo presentato proprio la settimana scorsa. Stasera vi serviamo la sua She Don't, che ospita Foggy Raw.

She Don't, David Morrison con il suo Dream Soul, uno stile che trae ispirazioni da sogni, surrealismo, nostalgia, anime e prende forma a Tokyo. Ma questa storia ve l'ho già raccontata la settimana scorsa, se ve la siete persa recuperatela con i nostri podcast. Stasera vorrei concentrarmi sull'ospite di questa traccia, Foggy Rowe. Il suo successo è la dimostrazione che i social media possono essere uno strumento davvero efficace, soprattutto per un rapper emergente. Lui è riuscito a sfruttarne tutto il potenziale. I suoi reel sono piccoli videoclip brevissimi, ma i concept e le idee sono molto forti. La musica, le immagini, l'ironia, lo storytelling, tutto è curato nei minimi particolari con standard molto alti qualitativamente parlando. Poi ha una personalità carismatica, fuori dai cliché del rapper classico, e dopo una serie di singoli, mixtape ed EPs che sono stati pubblicati nell'arco di un decennio, è riuscito ad uscire finalmente con un album ufficiale proprio quest'anno, With No Due Respect. Torniamo nel 2017 adesso, con uno dei pezzi che ha amato di più quell'anno, Redbone di Childish Gambino.

Redbone è un termine slang che viene usato per indicare generalmente una ragazza afroamericana dalla pelle chiara. Nella traccia tra Donald Glover e la ragazza le cose non vanno come dovrebbero, eppure lui è ancora attratto da lei come da un magnete. Questa è una delle ultime canzoni su cui ha lavorato per Awaken My Love. L'ha prodotta insieme a Ludvig Göransson, spero che la pronuncia sia corretta, il suo storico collaboratore. E la storia di quest'album è anche quella di un incontro musicale, perché Göransson è svedese e prima di lavorare con Childish Gambino ascoltava soprattutto jazz e rock, conosceva poco il mondo Parliament funkadelica a cui questa traccia si ispira. È stato proprio Glover a folgorarlo, facendogli ascoltare quei dischi, aprendogli le porte di quel funk psichedelico che sarebbe diventata una delle anime dell'album. I due hanno passato mesi in studio a sperimentare con una band dal vivo, jam, idee che poi venivano smontate e ricostruite, perché l'obiettivo non era tanto rifare un disco degli anni 70, ma prendere quel linguaggio e portarlo nel presente usando anche suoni e tecniche che allora non esistevano. Missione compiuta, direi. Ma continuiamo ad esplorare l'universo del funk adesso con Roger Troutman. Con lui c'è anche Shirley Murdock. Vi portiamo a Chocolate City.

Andando a sé Roger e tutta la Zab Band, direi, sono entrati nella scena come un virus contagioso e non sono mai cambiati. Il virus non è mai mutato. Hanno sempre mantenuto intatto il fulcro del loro sound, che nel tempo è stato amato dagli appassionati di funk e interiorizzato dalla cultura hip hop. Possiamo considerarlo uno dei veri padri fondatori, insieme a James Brown, Parliament e Funkadelic. Quando Chocolate City esce nel 96, è inclusa nella colonna sonora A Thin Line Between Love and Hate, il film di Martin Lawrence, e il sound di Roger ormai gira nelle vene della cultura. Non solo, il G-Funk è ovunque, ha già marchiato il territorio con classici come Regulate di Warren G e Nate Dogg. Regulators, you regulate any stealing of his property, we're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

0: Sandy, y'all, this is Dame Funk, and you are on AK Soul Sister with Irena. Much love.
1: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
5: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
6: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
7: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
8: Dettagli in negozio, tanità 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Zimarex Collagene, azione.
10: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex e linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1. Conversione M Sport.

0: omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè DeLonghi Rivelia Start, tua a 5.

for the Downstroke. Anche in questo caso una canzone dal titolo aperto a varie letture, interpretazioni, sesso, funk. In ogni caso, zero voglia di prendersi troppo sul serio. Diciamo che è più un invito esplicito al funkeggio. Siamo nel 1974 e George Clinton riprende in mano i Parliament dopo una lunga battaglia legale per i diritti sul nome. E musicalmente comincia a prendere forma quel suono che diventerà il marchio P-Funk. Il basso elastico di Bootsy Collins, le tastiere di Bernie Worrell e quei fiati potentissimi di Fred Wesley, Maceo Parker e gli Ornie Horns. Giuro che non l'ho fatto apposta, ma stasera potremmo intitolare questa puntata Non è quel che sembra, perché anche nel titolo della hit di Dr. Dre il vero significato va cercato.

il trio in cui ha iniziato anche Angie Stone, ne abbiamo parlato proprio la settimana scorsa se non sbaglio, e costruisce tutto il pezzo tra metafore, allusioni e contenuti decisamente espliciti. È il brano con cui apre Friday, il film di culto con Ice Cube, ed è uno dei pezzi che meglio fotografano la West Coast di metà anni 90. Classic. Ma adesso torniamo alle novità. Qui a Soul Sista sta per riunirsi il Dream Team Dinner Party. Avete capito che mi riferisco a Robert Glasper, Terrace Martin, Night Wonder e Kamasi Washington. Il nuovo album si chiama What You Bringin' ed è il terzo capitolo di questa super band. Dopo Dinner Party

ed Enigmatic Society ritrovano quella miscela tutta loro di jazz, soul, funk e hip hop di cui abbiamo sempre tanto bisogno. Stasera voglio farvi sentire Stargazing featuring Felix.

Stargazing, Dinner Party, da Watch Bringing. È un album che non vuole stupire mettendo in mostra quattro fuori classe, al contrario, è misurato, condensato in groove brevi, nell'intesa e nel modo in cui jazz, soul e hip hop convivono senza che nessuno dei tre debba prendere il sopravvento. Il nuovo capitolo di Dinner Party è il naturale passo successivo di un linguaggio che ormai conoscono bene. Pochi fronzoli, tanta chimica e la capacità di far sembrare facile una musica tutt'altro che semplice. 9 tracce, poco più di 25 minuti di classe pura. Ma torniamo nel 2007 adesso con Kanye West e Dua Lipa.

siamo nel 2007 e Kanye West è nel pieno della sua fase Graduation e avvolge Flashing Lights con questa atmosfera cinematografica, un beat minimale, un sì.

dentro con il soul di Due Le che nel ritornello riprende la melodia della sua Find a Way. Sembra di vivere una scena al rallentatore mentre gli scatti dei paparazzi diventano il simbolo dell'esposizione estrema a cui è sottoposta una star del rap. Ma torniamo alle novità. Lei è una delle voci più interessanti della nuova scena R&B. Comincia usando SoundCloud per farsi notare e funziona. Ha già vinto un Grammy, ha scritto e collaborato con moltissimi artisti, tra i quali Kelani, Her, e il suo nuovo album Peyote è il riflesso della sua forte personalità. Cominciamo ad esplorarlo con Parking Lot.

E qui invece descrive una situazione apparentemente piccola che però diventa il luogo in cui si concentrano paranoie, desiderio, fiducia e paura. La ritroveremo. Ora torniamo nella Hit Zone con Miguel e J. Cole e il loro classico All I Want Is You.

Fabio Michele, perché lui ha recentemente rotto il silenzio riguardo a una situazione che purtroppo, da quanto racconta, va avanti da oltre un anno e coinvolge lui, la sua compagna e il suo bambino. Razzismo, molestie, stalking, violazione della privacy, false accuse, attacchi di stampo anti-asiatico rivolti proprio alla sua compagna e commenti offensivi nei confronti del figlio. Esporsi pubblicamente, ha detto Miguel, significa anche accettare critiche, ma queste non sono semplici opinioni. Come dargli torto? Davvero c'è un'aria pesantissima. È il caos, tanto per citare il suo ultimo progetto uscito l'anno scorso, il primo in studio a distanza di 8 anni da Warren Leisure, che era appunto del 2017. Questo invece è un disco eclettico in cui esplora le sue origini messicane e incorpora motivi culturali afro-messicani. Ma torniamo

0: boy to the third. You're now locked with my soul sister Irene. Peace and love.
1: Officine Ubu e My Movies presentano Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
3: Perché sei qui?
4: Accompagno te.
1: Una storia toccante e piena di speranza.
5: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
1: Un film che fa bene al cuore.
2: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Al cinema. Scopri gli orari e le sale su mymovies.it.
6: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King a Poke House nei tuoi

0: www.filemi.it.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
2: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49€ e avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
5: Lo facciamo con un obiettivo.

0: Obiettivo semplice, capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
1: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti, spiegati con chiarezza.
1: Una produzione One Podcast.
3: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
4: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
5: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
6: Radio Capital. Solo bella musica.
7: No one can love you more. My

Ricominciamo con un po' di Northern Soul e una piccola gemma nascosta del catalogo Motown. No One Could Love You More. Un pezzo che nasce negli anni 60 ma rimane nel cassetto per parecchio tempo, fino a riemergere come lato B di Take Me In Your Arms and Love. Nella seconda edizione, perché nella prima, se non sbaglio, quella uscita solo negli Stati Uniti, c'era un altro pezzo, Do You Love Me Just A Little Bit Honey. Siamo nel 1973, sono gli anni in cui Gladys Knight and the Pips lasciano la moto.

Etta comincia a rispolverare materiale rimasto inedito. Registrazioni di qualche anno prima che poi tornano alla luce una dopo l'altra, fino al 1974. Una meraviglia. Restiamo in zona con un altro classico di Gladys Knight, che viene però reinterpretato decenni dopo da un'altra prima donna del soul. Mi riferisco ad Alicia Keys, adesso assolista con If I Was Your Woman.

La prima versione risale al 2001, ai tempi di Songs in A Minor. Alicia la registra con un sapore decisamente più alternative rock, ma il pezzo resta fuori dall'album. Poi arriva Easy Mo B, lo storico producer e collaboratore di Biggie, e il gioco è fatto. Insieme riprendono questa cover della Motown e la filtrano attraverso il classico di The Notorious B.I.G. Warning, che a sua volta gira sul sample di Walk On By di Isaac Hayes. Una vera e propria staffetta tra sole e hip hop. È un bello omaggio a un artista che Alicia Keys ha sempre dichiarato di amare moltissimo. Ma torniamo agli anni d'oro del

Trust me. Continuiamo a muoverci in bilico tra soul, hip hop e jazz, ma facciamolo nella scena contemporanea, con l'incontro tra due mondi che hanno parecchio da dirsi. Da una parte abbiamo Liv, voce rapper e songwriter di Dallas, dall'altra Karian Riggins, batterista e produttore di Detroit, che nel suo percorso ha attraversato jazz, hip hop, soul, lavorando con i migliori, da Common a Erykah Badu, a Roots, a Mad Lib, a Jay Dilla. I due sono sintonizzati sulla stessa frequenza. Così nasce il duo God Energy Naturally Amazing, o Gina. È un progetto ambizioso che aspira ad inventare un nuovo linguaggio. Stasera si presentano col loro biglietto da visita, Circles. Un pezzo davvero cool. Batteria, voce, improvvisazione e tanta tanta classe.

The Pleasure Is Yours. È stato davvero tutto nostro il piacere, perché era molto tempo che non usciva qualcosa di così potente. Ma la nostra puntina sta per cadere ancora sul solco dei classici, e questa volta la spingiamo verso gli Isley Brothers, uno dei gruppi più longevi e prolifici della storia del soul. Vi faccio sentire Work to Do.

e nel momento in cui riattivano la loro etichetta, la T-Neck, la label che aveva pubblicato anche le prime registrazioni di Jimi Hendrix. Beh, del resto, come era prevedibile, a Detroit non si trovarono proprio a loro agio. Erano entusiasti di lavorare con Holland, Ozzy e Roland, certo, ma poco inclini a seguire le regole di Berry Gordy. Avevano già una loro forte identità e non erano certo artisti da ingabbiare e manovrare a piacimento. Insomma, questa fase poi li porterà a Brother, Brother, Brother, l'album che appunto contiene Work to Do. Ma godiamoci gli ultimi frammenti di quest'estate con i Jungle. Questa è The Way.

su Reggiante che parla di resilienza, di tenere duro e continuare ad avere fede. Con lo sguardo rivolto alla scena musicale brasiliana degli anni 60 e 70, il pezzo che ha anticipato l'uscita del loro quinto album, Sunshine. C'è ancora Soul Sista, Radio Capital? Abbiamo un'ultima novità per stasera. And

0: riesce neanche lontanamente ad eguagliare. Detto questo, è un singolo senza troppe pretese che non riflette il potenziale di questi due artisti, ma che resta comunque piacevole. E tanto basta per godersi un altro Good Day.
1: Sì, oops,
0: ok, ci piacerebbe andare avanti, ma abbiamo finito il tempo a disposizione. Se volete unirvi alla crew, tornate domani sera, sempre alle 20, qui su Radio Capital, per un altro viaggio con Soul Sista. Adesso arriva Andrea Prezioso con Capital Party, non mancate. Grazie per essere stati con noi. Vi lascio con la Gab Band. I Don't Believe You Want to Get Up and Dance, a.k.a. Oops Upside Your Head. Alla prossima, sono fuori, grazie.

0: Ciao, baby. This is Kahil El-Jabbar. You are listening to Soul Sister on Radio Capital with DJ Steve Dub and your host, Irena La Medica. You dig?
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
12: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
13: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefania Andreoli, Ale Cross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro Davenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
15: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Capital Party.

0: Capital Party su Radio Capital.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Capital Party.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
0: Capital Party.

0: Capital Party su Radio Capital.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
4: Capital Red Carpet.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
6: Dai,

0: musicisti dei Gatto con gli stivali, l'ultimo desiderio
1: può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
0: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
2: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
3: Amiche per la vita!
0: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre a cinema.
4: Capital Red Carpet,
5: quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group.
4: Capital Party.

0: Capital Party, Capital Party. Solo su Radio Capital.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
0: Capital Party.

Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: su Radio Capital.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma G

0: ABS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro: costruire il futuro digitale del paese. Appuntamento a Milano, lunedì 28 settembre, presso Palazzo Turati, via Meravigli, 9B, dalle ore 9. Scopri come partecipare su repubblica.it.
2: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
3: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
4: Capital Party.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Officine Ubu e My Movies presentano il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Una storia di coraggio, amicizia e rinascita.
3: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti. Qui si tratta di accompagnarne uno, ce la posso fare.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Al cinema. Scopri gli orari e le sale su mymovies.it.
4: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala sei casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
5: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Capital Party.

0: su Radio Capital.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
5: Capital Party. Capital

0: Capital Party torna sabato prossimo dalle 22, solo su Radio Capital. Capital Party, Capital Party. Solo su Radio Capital. Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru,